0: su di questo disco che è Overture, il disco di Harry Styles su RDS, le 2:09, la notte dei guerrieri, e stiamo parlando di piccole grandi cose che avete fatto che vi hanno fatto stare bene. Volevo salutare Ivano, abbiamo parlato prima di infermieri, tutte insomma le persone che lavorano nell'ambito sanitario. Dice: sono un trapiantato di fegato, dopo 8 mesi di ricovero all'ospedale di Udine le mie infermiere sono state degli angeli, non le dimenticherò mai, sono affezionato a loro come a delle figlie, grazie della compagnia e ovviamente un abbraccio Ivano anche a loro.
1: E la cosa più bella che ho fatto è stata che mentre ero al mare ho visto un ragazzetto che aveva avuto sui 10-11 anni che veniva trascinato via dalla corrente, scompariva tra le onde, non ci ho pensato due volte, mi sono buttato e sono andato a prenderlo.
0: Mamma mia.
1: Sentiamo anche voi, insomma, gli altri.
2: Sono Raffaele. Allora, se le cose vengono fatte col cuore, qualsiasi gesto, sicuramente nella vita si verrà ripagati, anche se ci vorrà un po' di tempo. E io la penso così.
1: Anch'io.
2: L'invidia, la gelosia, sono tutte.
0: Anch'io ora.
2: Sono tutte delle secondi parti, tra virgolette. Ma se, ripeto, se le cose vengono fatte col cuore, verranno ripagate sicuramente.
1: Come fai del bene?
2: Siete grandi,
0: Fai del bene, ti torna del bene.
1: Fai del bene, sì, ma c'è un detto che non mi ricordo.
0: Beh, sì, e il karma, fondamentalmente.
1: Io penso sempre che prima o poi, tardi o presto, le buone azioni che tu fai nella vita ti torneranno in un modo o nell'altro. Nella vita non può essere tutto perfetto, qualcosa che va storto c'è in tutte le vite di tutti, quindi quando ci va qualcosa storto non dobbiamo pensare che sempre a me, ma sempre io. Poi è chiaro che ci sono situazioni un po' più sfigate, un po' meno, sicuramente c'è chi è meno fortunato, questo senz'altro, ma quando si fa del bene prima o poi ti torna indietro. In un modo, ne sono fermamente convinto.
0: C'è quel famoso meme di Mazzarri che tocca l'orologio per dire: oh, è tardi. Ecco, karma, che dici?
1: Sì, sarebbe ora.
0: Che vogliamo fare?
1: Ora.
0: Siamo qua che aspettiamo.
3: Si fanno le cose per amore e senza secondi fini. La soddisfazione di quello che ricevi è doppia.
1: È vero.
3: Questo lo vorrei dire veramente a tutti.
1: Vero, vero.
4: Buonanotte RDS, sono Sabato da Cesena. Io faccio l'autista. Un giorno mi trovavo a Santo Stefano da Vento, tra Pamba e La Spezia, sulle montagne, quindi c'era un pullman.
1: Si sente male, ragazzi, dovete chiudere i finestrini quando fate gli audio, perché sennò purtroppo si sente male. Se riesce a rimandarcelo, magari tra poco lo ascoltiamo bene, perché si sente veramente male.
5: Bene, e scordalo. Fai del male e ricordatelo. Così mi sa che si dice.
1: No, non era questo. Non era questo. Forse si dice
5: RDS
1: così.
5: RDS vuoi ascoltare. RDS devi ascoltare.
0: Forse era questo. Comunque mi raccomando, non fate quello che fanno gli altri, fate quello che vorreste facessero a voi. È così che si cambia il mondo, anche nelle piccole cose. Dai.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: A Material Lover.
2: Giovanotti e Alfa, Buon Vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su RDS 2:18 con Marrakesh e
1: tutto con Marrakesh.
0: È tutto con Marrakesh.
2: Sentiamo, ciao, paese da Solignano in provincia di Parma.
1: Sì. Sì.
2: Il nostro Signore dice: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
1: Giusto, sì. Giusto, giusto.
2: Confucio diceva: sì, non fare agli altri

0: Per ciò che vuoi non venga fatto a te.
1: Sì, Confucio diceva anche:
2: RDS vuoi ascoltare. Sì. RDS devi ascoltare.
1: Quindi mi raccomando, diceva anche
0: essere
1: questo.
0: Altruisti, va bene. Anche piccoli gesti giornalieri ti riempono il cuore. Salutare un anziano al bar, pagargli il caffè per dirti, oppure fare qualcosa per la comunità, che ne so. Io taglio l'erba nel sagrato della chiesa dove
3: no, taglia l'erba
0: dove si dice messa. Non voglio nulla in cambio, però vedo che la gente quando arriva alla messa vede che c'è tutta l'erba tagliata, il prato è bellino,
1: sì.
0: Tutti più contenti.
1: Guarda, io per rendere felice anche chi fa dei lavori molto difficili, per esempio oggi sono stato ieri sera al telefono quasi 20 minuti con un dipendente di un'azienda che mi ha aiutato nell'assistenza clienti e alla fine
3: servite a fare cosa? L'ennesimo reso, no, giusto perché poi dopo
1: alla fine lui mi ha detto guarda, se quello che dicono sempre alla fine delle telefonate, se puoi ti arriva un link dove puoi lasciare una recensione, io sono Simone, puoi lasciare una recensione. È stato talmente paziente, bravo, educato, gentile, che gli ho detto guarda Simone, non solo ti lascio la recensione ma ti lascio anche il commento, non solo le stelline sai che puoi mettere da una cima, ma ti lascio anche il commento, che sei stato veramente gentile, paziente, disponibile e mi hai reso tutto più facile, ti ringrazio. E lui lui era felicissimo, cioè questa cosa, grazie davvero, guarda, per noi, cioè era felicissimo. E fare un piccolo gesto che uno non fa per noia, perché dice ma che palle devo fare la recensione, per non scrivere due righe, che per una persona che lavora e che ti ha assistito e non è scontato che lo faccia, è tanta roba. E io il fatto di aver concesso il mio tempo per questo ragazzo e per lasciargli una recensione positiva mi ha fatto stare meglio.
3: Okay, signor Bezos, so che lei ha l'ascolto, no, del suo yacht.
1: Perché devi specificare?
3: C'è un ragazzo, si chiama Simone, che si è assorbito mezz'ora di corsi.
1: Ciao Simone.
3: Fare i resi, gli possiamo dare un aumento in busta paga, uno 0,005% della società, qualcosa, perché sto ragazzo se lo merita, posso dire, lo capisco bene, grazie,
1: ma che vuoi capire,
3: faccia lei
1: ma che vuoi capire,
3: Simone.

0: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
3: Cav.
2: Io, San Pietro e Garibaldi.
3: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
2: Sì, no, lo stanno curando.
3: Ancora?
2: Lo stanno curando da Dio. Cioè,
1: proprio. Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
0: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 25 è la notte dei guerrieri, è il momento del caffettino per arrivare carichi fino alle 5 del mattino. Nel frattempo ci sono 4 successi uno dietro l'altro. È la sequenza mixata.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
0: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%, grandi successi.

0: poco parliamo di una centenaria che ha una storia davvero incredibile, anche abbastanza simpatica, che ci ha fatto sorridere e che comunque, come al solito, quando qualcuno arriva a un'età così importante gli si chiede qual è il suo segreto. Quindi tra poco
1: l'elisir di lunga vita,
0: e devo dire che una di queste lo faccio spesso anch'io.
1: Veramente?
0: Sì, ne ha due
1: senza risultato però.
0: Beh, insomma, per ora sono
1: non
0: qui.
1: Mi dire che è il salmone con la banana colazione.
0: Non è il salmone, però c'è
1: male, sono salvo.
0: Quella che non faccio è l'altra, e c'è proprio un segreto per la colazione che è peggio del salmone con la banana e il succo d'arancia e il caffè.
1: Mamma mia, mamma mia, mezzogiorno topi morti.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating, mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè,
3: drammatizziamo perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: L'elisir di lunga vita, tra poco vi sveliamo quale dovrebbe essere secondo una notizia diventata virale che ci ha molto incuriosito. Prima Bruno Mars.

0: Cioè, come si fa a non seguirvi, a non ascoltarvi, a non amarvi? Come si fa? Siete dei grandi, grandi.
1: Grazie.
0: Pensate che se non ci sareste voi di notte, mi farei cambiare il turno lavorativo.
2: No.
0: Ciao ragazzi!
3: Sì. Comunque, se non ci fosseste voi, non ci sarebbimo neanche noi.
2: Benissimo così. Sul fatto che della gente ascolta altre radio, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Non è che sono tutti perfetti, dai, può stare. Poi ricordo anche che la vita è fatta per cambiare idea. Quindi quando volete noi
4: alto
2: vi aspettiamo
4: livello,
2: qua.
4: Alto livello.
2: Grazie.
1: Allora, la notizia che vi dicevamo poco fa riguarda un'anziana signora di cui si parla praticamente ogni anno, perché insomma ha un'età che è chiaro, ogni anno è un piccolo traguardo in più. Ne avevamo parlato credo un paio d'anni fa, quando aveva compiuto 105 anni, ne ha fatti 107 ed è ancora tra noi. Si chiama Erminia di Gian Antonio.
2: Il compleanno non abbiamo potuto citarlo perché è il nome di un'altra radio, quindi ora che sono 100

0: foto, c'è lei e con accanto il figlio, 81 anni, sembra ne abbia almeno una decina di meno.
1: Sì, vero.
0: Cioè, incredibile, vero, una famiglia vero. Di longevi in maniera importante.
1: Longevi e giovanili.
0: Giovanili, entrambi. Ma anche lei 107 anni. Ragazzi, sta da Dio.
1: Sta molto molto bene. Tra l'altro, insomma, ha raccontato in questa intervista che lei non sente più molto bene, ma vede però molto bene. E c'è una cosa, diciamo, simpatica e amara che le è capitata, perché infatti le ha scritto l'Agenzia delle Entrate perché aveva un credito d'imposta di 4.000 euro legato a delle spese sanitarie nel 2024. Che, insomma, ti tornano 4.000 euro, dici, sai che c'è, posso togliermi un piccolo sfitto, c'ho 107 anni. E invece le hanno detto, guarda, non glielo possiamo dare subito, glielo possiamo dare fra 3-4 anni.
0: Vabbè, ma allora l'hanno presa in giro.
1: E lei ha risposto, allora io a 120 arrivo, però se riuscite un po' prima, meglio, si sa mai.
0: Le hanno chiesto, ma può essere una questione anche genetica? E lei ha detto, no, perché mio papà è morto a 60 anni. Mia mamma e i miei fratelli se ne sono andati tanto tempo fa, uno a 67 anni, un'altra a 70 e un'altra a 75. E poi, come dicevamo, non si può neanche dire che sia stata una vita facile la sua, perché la famiglia ha dovuto fare i conti con la depressione economica del 1929, che insomma fu parecchio pesante, e come dicevi poi, insomma, lei ha anche salvato quello che poi sarebbe diventato suo marito dalle foibe. Quindi, poi insomma, questa è gente che ha vissuto le guerre, non la guerra, guerre,
1: certo.
0: È veramente incredibile, perché ripeto, parlarne è un conto, guardare le foto e le immagini di questa signora con il figlio, incredibile che non gli daresti mai 107 a una e 81 all'altro.
1: Sì,
0: ma
1: tra l'altro,
0: niente.
1: Due cose l'hanno intervistata anche perché è stata una di quelle donne che votò 80 anni fa, quando venne fatto appunto il famoso referendum. Ha raccontato che, insomma, ha votato per la Repubblica. E mi ha fatto sorridere anche il fatto che le hanno chiesto: ma lei quante pastiglie prende? Ne prende una sola per la pressione. Questa signora a 107 sta 10 volte meglio di Alessandro Corsi, ragazzi.
0: Sì,
1: che prende già le goccette
0: 107.000 volte.
1: Le goccette, due pastigliette per dormire, due pastigliette, insomma, lo sapete, e c'ha, insomma, 60 anni di meno.
0: Sì,
1: di meno.
0: Anagraficamente sono 38, fisicamente sono
1: 240.
0: Sì, sì. Allora, leggevo dell'aglio. Tutte le mattine l'aglio a colazione, quindi temo che la cosa sia abbinata al latte caldo.
1: Sì,
0: e poi il figlio ha detto che la madre, insomma, fino a 103 anni si cucinava da sola, la trovavo che si friggeva il salame col burro. Cioè, proprio, signora, complimenti.
1: Via, trigliceridi, vamos!
0: Buon appetito, veramente.
1: Eppure,
0: c'è una roba.
1: E quindi vorrei prendere questa signora, portarla da quei nutrizionisti che mi dicono, però è meglio che qua, sai, questa quella carne rossa, questa cosa qua. No, perché che sai, questo il fritto solo ogni tanto, ecco qua, dai, diglielo qua, diglielo alla signora. Signora, ci parli lei di delle risposte.
0: Ma il segreto è il vino, una pranzo e una cena, poi te puoi mangiare quello che vuoi,
1: non una bottiglia,
0: no,
1: un bicchiere
0: grosso quanto una bottiglia,
1: un bicchiere da un litro e mezzo.

0: Marcomi Vaccipiano qui su RDS nella notte dei guerrieri. Tra poco c'è anche la pagina sportiva, ma prima torniamo da Guido De Santis, RDS Green. Come sempre a quest'ora ritroviamo uno degli appuntamenti del giorno.
1: Pilastri dell'accordo Kunming-Montreal per proteggere la biodiversità nei 196 paesi firmatari. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
2: Conservazione, uso sostenibile, equità, finanziamenti. Il cuore dell'accordo è l'obiettivo 30x30. I paesi firmatari si sono impegnati a proteggere e conservare in modo efficace almeno il 30% delle terre emerse, delle acque interne e delle aree marine e costiere, e a ripristinare almeno il 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030. L'Italia è uno dei principali hotspot di biodiversità del continente, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali. Salvaguardare gli ecosistemi significa rafforzare la capacità del paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile.
1: Questa è RDS. Le tre scattate in questo preciso istante, le 3:00:00:00. È mercoledì 3 di giugno, ci siamo noi come al solito a portarvi, se vi va, se avete voglia, piacere, fino alle 5 del mattino. Lui si chiama Alessandro Corsi
0: e lui è Filippo Ferraro.
3: Giochiamo, guarda che io sono prenotato.
0: No, giochiamo dopo, adesso
1: c'è da prenotarsi,
0: c'è la sequenza e poi tra poco parleremo di sport, perché ci sono un po' di cose da dire. Oggi è la giornata del Roland Garros per gli azzurri,
1: sì, tanta attesa, e ci sono state due sorprese sempre nel tennis. I due enfant prodige sono usciti entrambi. Ne parliamo tutto questo dopo la sequenza mixata.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ci maledetto me chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS. Che bello sto pezzo, eh? Fatto sì, centro sì. Di nuovo dopo stupida sfortuna portata a Sanremo. Diciamo che non so se questo è il suo pezzo Spring o Summer, se ne usciranno magari altri.
1: Parla bene questa ragazza.
0: Nel corso di questa estate sta di fatto che comunque ha fatto centro anche questa volta. Bravo
1: come
0: Fulminacci.
1: Parla bene questa ragazza. Senti, abbiamo parlato prima del fatto dell'aglio all'ogni mattina. Tutti hanno detto che chi lo fa, latte caldo e l'aglio crudo.
0: Sentiamo,
2: no, ragazzi, l'aglio non con latte caldo, l'aglio lo mangiano a crudo. Qua al paese hanno parecchi vecchietti, mangiano l'aglio la mattina.
0: Antibiotico. Sì, grazie, ciao, Corradone. Belli. Ciao, un abbraccio.
1: Poi, tra l'altro, ti allontana anche dalle persone negative, anche le positive che vorrebbero baciarti.
0: Sì,
1: perché non so te, ma quando capita tipo che qualcuno cucina e ci metti l'aglio, poi per sbaglio lo mangi, tipo in mezzo alle patate. Non so te, ma
3: ciao, sono Alberto. Oh. Sono così contento e felice.
0: No, non era questa, però, Pino. Quell'altra. Quell'altra.
3: Buonasera a tutti.
1: Alberto.
3: Sono Alberto. Allora. Ho chattato con tre amiche diverse.
1: Sì.
3: Adesso ho finito. Sì. Mi sto facendo il latte caldo bollente. Poi me l'ho andato a dormire. Ciao.
0: Un pezzo d'aglio. E siccome anche la signora di cui parlavamo prima fa il latte caldo bollente, anche lei
4: anni. Che sia una delle tre donne che chatta con quello di Sutri.
1: Probabile. Quanto sarebbe
0: può
1: bello
0: darsi,
1: no? Una nonnina di 107 anni che ancora fa un po' di messaggini con Alberto da Sutri. Cioè, comunque
0: sarebbe bello.
1: È una bella immagine, bella immagine.
0: Va bene, dai, chiudiamo qui l'argomento anche perché tra poco c'è da parlare di sport, calcio, poca roba.
1: C'è la nazionale stasera.
0: Queste amichevoli imperdibili.
1: La nazionale
0: però,
1: stasera.
0: In realtà oggi è un giornatone per gli azzurri impegnati a Roland Garros, importantissimo, perché giocano praticamente tutti, si sfidano Berrettini e Arnaldi e poi c'è Cobolli che giocherà contro Ogier Lassiem e quindi Cobolli mi pare nel pomeriggio, sì. Mentre la sfida tra gli azzurri sarà in serata, quindi insomma tanto hype per questa giornata.
1: Sì, sono usciti gli altri due semifinalisti, tra poco facciamo un po' il punto.
5: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
6: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
7: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
6: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
7: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
6: Info e regolamento su rds.it.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Allo sport di giornata, un pochino di calcio, ma soprattutto tanto tennis. Prima però, Avis.

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter, questa era di essere notte di guerrieri. Allora pronti? Parliamo di sport. Via, via, via, via.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Non va, non va, anzi va, perché ci sono diverse trattative di calciomercato che stanno un po' infiammando queste ultime ore, come Dumfries che pare sia promesso sposo al Real Madrid, la Roma che pare abbia puntato Mason Greenwood, calciatore che è esploso definitivamente dopo diversi problemi giudiziari che aveva avuto ai tempi dello United, al Marsiglia nelle ultime due
2: quando
0: stagioni.
2: Era la Lazio l'anno scorso.
0: Due anni fa, quando arrivò. Baroni, si parlava di questo assalto, ma Greenwood ancora non aveva giocato perché era stato appunto mischiato in alcune problematiche giudiziarie,
2: è stato
0: accusato di violenza sessuale, poi è uscito come innocente e quindi c'erano un po' delle perplessità legate all'acquisto di questo calciatore fortissimo che negli ultimi due anni con De Zerbi al Marsiglia ha fatto faville, e il prezzo del cartellino oggi è salito a circa 50 milioni, quindi la Roma si sta fiondando su questo calciatore per accontentare Gasperini.
2: Anche Ederson via dall'Atalanta,
0: sì, sì,
2: allo United, questo dimostra ancora di più dove il nostro è diventato sempre più un mercato di passaggio, cioè i giocatori molto forti, abbiamo citato forse una delle migliori ali della Serie A e dall'altra forse il miglior centrocampista dell'ultimo campionato, vanno entrambi all'estero e vanno entrambi lì dove ci sono tanti soldi, vuoi non vuoi, ormai questo è il destino di questo campionato, almeno insomma nei prossimi anni. E quello che infiamma molto è il totto allenatori, perché da una parte c'è il Milan che non ha dirigenza, non ha dirigenza e quindi non ha allenatore e quindi non ha un progetto, e si parla tra l'altro che si sta aspettando Ragnik, che però ha detto sì sì vengo però quando ho finito i mondiali, quindi vuol dire che tu per altri tre settimane, un mese non hai nessuno, non hai una dirigenza o un allenatore, cosa molto

0: più grave, a Napoli ancora non c'è l'ufficialità di Allegri, cosa che un po' mi puzza.
1: Sì, in realtà solo il Bologna ha ufficializzato Tedesco, sì, ieri proprio, però di panchine ufficiali non ce n'è praticamente nessuno
0: anche
1: ancora.
0: Fiorentina grosso che sembra quasi
1: sì,
0: fatta,
1: però proprio comunicati ufficiali non ce ne sono, quindi ci sta che si stia prendendo del tempo considerando che il campionato è finito da un paio di settimane.
0: Sì, sì, ma neanche
1: tutto ancora
0: settimana scorsa, 10 giorni fa.
1: Invece nel tennis, vai che ci divertiamo.
0: Poi, scusa, per farci il collegamento, stasera c'è la nazionale, un'amichevole che già sarebbe stata poco interessante.
1: Contro Lussemburgo?
0: Dove però Lussemburgo. Ci sarà questa nazionale di giovanissimi, l'ho già detto anche ieri, che non sia un esperimento questi ragazzi, ma diamogli spazio, sarà la nazionale più giovane nella storia.
1: Vuoi sapere la formazione?
0: Sì.
1: Donnarumma in porta, Favazzuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, difensori, centrocampisti, Pisilli, Lipani, Ndur e Cherubini, credo sia un centrocampista anche lui, sì, davanti Coleoscio, di cui si è parlato molto, Luca Warrick, Coleoscio e Pio Esposito. Questa è la nazionale che scenderà in campo stasera, speriamo che questi ragazzi possano darci qualche gioia e magari essere promettenti per il futuro.
0: Mi affascina la parabola di Baldini. Un anno fa vinceva il playoff di Serie C col Pescara, che purtroppo poi è ritornato di nuovo in
1: quest'anno.
0: Serie C, e adesso è l'allenatore della nazionale, ovviamente ad interim, e poi tornerà all'Under 21, però insomma intanto questo due
1: e guarda che ti dico
0: giocare.
1: Io invece gli darei una bella possibilità a Baldini di provare a traghettare quest'Italia, perché è un uomo di calcio vero, è un uomo autentico, e non è detto che necessariamente, cioè mi chiedo, Gattuso che tipo di meriti aveva in più rispetto a Baldini per guidare la nazionale?
0: Perché
1: certo, è stato un grande calciatore, ma non conta niente.
0: Beh, però comunque ha vinto un mondiale, conosce l'ambiente, ha allenato il Milan, ha allenato il Napoli.
1: Sì, ho
0: poi allenatore, ha allenato il Milan, ha allenato il Napoli.
1: Sì, ma sono tutte cose, tutte esperienze che sono finite sempre con esoneri o giù di lì. Quindi perché Gattuso dovrebbe avere più aspettative, cioè non più più consenso da parte di chi sceglie rispetto a un Baldini che si è fatto una gavetta per tutta la carriera e magari merita un'opportunità.
0: E ha dato un calcio nel sedere a un collega, ricorderete,
1: era Di Carlo.
0: Però
1: boh, non
0: questa
1: lo so,
0: è una chicca, una
1: È un'idea che chiaramente mi balena in testa. Chiaro che poi i nomi che fanno tendenza sono Mancini, Conte, Allegri
0: stesso. Conte pare allontanarsi, si parla o di Fenerbahce, c'è questo presidente che vuole rifar vincere il campionato dopo tanti anni, e si parla di tra l'altro una maxi offerta di 15 milioni l'anno ad Antonio Conte, oppure l'Arabia Saudita, un'altra offertona da 25 milioni. Praticamente quasi tutti i migliori allenatori italiani stanno andando lì, perché Simone Inzaghi, in Qatar c'è Mancini in questo momento, che insomma fa un po' specie, ecco.
1: Va bene, dai, ci siamo un po' allungati sul calcio, tra poco parliamo anche delle partite di oggi del Roland Garros, del tennis. State qui.

0: yourself. Justin Bieber, Love Yourself su RDS. Allora, Roland Garros oggi due quarti di finale dove sono impegnati tre azzurri. Ieri si sono giocati i primi due, abbiamo già due semifinalisti.
1: Sì, a sorpresa sono usciti due enfant prodige del tennis mondiale, perché da una parte c'era Jodar, questo spagnolo di cui si parla molto molto bene, che però è stato fondamentalmente spazzato via da quello che è il promesso sposo per quanto riguarda la sua prima vittoria di uno slam, cioè Zverev, numero 3 al mondo. Tante volte abbiamo scherzato che la differenza che c'è tra il numero 2 e il numero 3 è quella che c'è tra il numero 3 ed Ale Corsi, perché la differenza... No, ma non è una battuta, è vero,
2: tutto
1: è proprio
2: vero,
1: numerica,
2: tutto
1: è vero. Veramente promesso sposo la vittoria di questo slam, ma prima le partite bisogna vincerle. Dall'altra parte invece, e questa mi ha sorpreso, Mensik ha vinto facilmente con Fonseca, che è questo giovane brasiliano
0: di cui ogni volta che c'è un torneo diciamo è promettente, però poi prende sempre la legnata.
1: Ogni tempo, poi giocava con la Roma, giocava
0: no,
1: con la Juve,
0: non
1: era
0: lui.
1: Quello? Dani,
0: non
1: quello con i dentoni.
0: Ma Mensik, che lo ha battuto in 3-7, 6-4, 6-3, 7-6, è lo stesso che è collassato qualche giorno fa,
1: sì,
0: se non sbaglio,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: gli ha fatto bene collassare in quel modo, perché si è ripreso
1: agli Yannick meno, lui invece ha fatto bene.
0: Sì.
1: Buona notizia per Bolelli e Vavassori, che anche loro passano il turno, mentre invece speriamo di portare buone notizie anche quest'oggi, perché c'è un derby italiano. Ma intanto andiamo in ordine cronologico alle 13:20 col fresco. Il nostro Fabio Cobolli, che intanto è entrato in top 10, giocherà contro il numero 4 del mondo, Ogier-le-Saint,
0: che è canadese, non francese. E Cobolli è al 10 del ranking, sì. Mentre in serata alle 8 di sera, più o meno 8:15, si sfidano Berrettini ed Arnaldi. Sarà molto emozionante.
1: Non saprei veramente dire chi è favorito, perché da una parte Berrettini è già arrivato in una finale slam, proprio tra l'altro a Roland Garros, dall'altra parte c'è un Arnaldi che è in una fiducia clamorosa.
0: Però
1: ha vinto un match qualche giorno fa,
0: ha faticato tanto,
1: 5 ore di partita, però poi quando sei lì la fame viene mangiando,
0: cioè l'ultimo punto quando lui recupera 2-3 palle e poi l'avversario sbaglia alla fine con lo smash, c'è da dire che è una roba da leccarsi,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: bellissimo,
1: sì,
0: bellissimo, però
1: anche quel pizzico di culo, diciamo,
0: esatto, stavo per dirlo, che serve, e che se vai in sofferenza così poi anche nella partita successiva, a prescindere dall'avversario, che in questo caso sarà Berrettini, non è detto che ti dica sempre così bene, quindi deve alzare un po' anche l'attenzione da quel punto di vista. Vediamo, ma sono veramente molto curioso. Forza per tutti e tre, e anche per i nostri due del doppio che appunto sono passati in semifinale proprio nella giornata di ieri.
1: Ovviamente il tifo maggiore sarà per Cobolli, perché vorrebbe dire che sicuramente avremo un finalista italiano, perché dall'altra parte c'è il derby, quindi insomma vediamo che succede.
0: Intanto c'è il nuovo di Samurai J.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
4: New music. Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Manic Monday su RDS nella notte dei guerrieri. Di sport abbiamo altro?
1: Sì, sì, perché infatti si è giocata la finale scudetto per quanto riguarda il campionato italiano di rugby e c'è stato un risultato a grande sorpresa. C'è una tradizione, insomma, veneta importante tra Treviso, Padova e non solo, e proprio il Padova, il Petrarca Padova, si giocava lo scudetto contro il Valo Rugby, squadra di Reggio Emilia, e proprio davanti ai tifosi di Padova, 8.000 persone, il Valo Rugby ha vinto 27-5 portando a casa il primo scudetto della sua storia, mentre invece il Petrarca, insomma, è una squadra molto più titolata. Come al solito il rugby ha tutta un'altra mentalità. A fine partita i 9.000 tifosi del Petrarca, pur ovviamente molto delusi, hanno applaudito gli avversari e il loro primo scudetto, anche perché la sconfitta è stata pesante però netta, 27-5, quindi hanno celebrato giustamente gli avversari, cosa che nel calcio si fa molto più fatica a fare.
0: Sì, invece è stata rinviata per pioggia la partita tra Brescia, Union Brescia e Ascoli, la finale playoff Serie C, a causa delle condizioni del terreno di gioco che era stato reso impraticabile proprio per la pioggia che è caduta su Brescia. Al 62esimo, sul punteggio di 1-1, è stata fermata la partita. Gli ultimi 28 minuti tesissimi si giocheranno oggi alle 19.
1: Incredibile parlare di una pioggia torrenziale, continuativa e così importante al 2 di giugno.
0: Sì, incredibile, sì. Invece tutto bocca al lupo ovviamente ad entrambe le squadre. Tra poco le notizie sceme, state qui.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app
4: RDS.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Tra poco notizie che dovete per forza sapere, quelle

0: italiani che ha detto: amore, ci dobbiamo sposare, ma perché non andiamo in Italia a farlo?
1: Giusto?
0: A Pienza, provincia di Siena, la città ideale, il Rinascimento,
1: sposarsi,
0: l'ambientazione del gladiatore nella scena dei Campi Elisi.
1: Sì,
0: meraviglioso. E invece è stato un matrimonio da incubo, con una serie di errori tragicomici a seconda che si guardi da dentro o da fuori.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Nome degli sposi sbagliati.
1: E vabbè, dai, succede. Vai.
0: La torta che basta appena per una manciata di sposi.
1: Ragazzi, sai quando vai in pasticceria? Senti, quanti siete? Basta, siamo una ventina, però falla per cinque. Ecco, è andata più o meno così.
0: Ancora niente bicchieri, tanto che lo sposo ha dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta, come detto, era sottodimensionata e molti ospiti non l'hanno potuta mangiare. Non come al mio matrimonio, che era pieno di dolci, ma questo mi ha fatto ubriacare e non ho assaggiato neanche uno.
1: Questa è colpa mia.
0: E poi, al loro arrivo, gli sposi. Poverino. Al loro arrivo, gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani, mai consegnati durante il ricevimento. Hanno visto dei camerieri che ciancicavano in cucina.
1: Il buoni, momento, lappavano buoni.
0: Il momento dei balli e delle danze non è stato né fotografato e ripreso perché in ritardo, ovviamente c'è stato un ritardo dovuto ad ulteriori incidenti. Una signora amica degli sposi è caduta in acqua per un'intercapedine non segnalata. È stato anche necessario il ricovero al pronto soccorso. Gli sposi sono anche dovuti andarla a seguire in ospedale e si sono dovuti assentare dal loro matrimonio per un'ora.
1: Però dai,
0: insomma, alla fine. Sfiga. La vicenda è finita in tribunale con una società di Grosseto di wedding planner condannata a 19.000 euro di risarcimento. 19.000 euro tra danni e spese legali.
1: Ti posso dire, considerando quanto per le persone poi vengono dall'Australia sia importante il matrimonio, è pochissimo. Cioè, prova a pensare, tu lo sai quanto hai speso per il matrimonio? Sì. Non se lo ricorda. E tu pensa quanto era importante per te, quanto ci hai lavorato,
0: no,
1: quello.
0: No, roba...
1: Per tuo amore, cioè, dal punto di vista emotivo, è tanta roba. Rovinato completamente. Sembra un scena di un film, delle comiche. 19.000 euro non è nulla, onestamente. No?
0: Sì, sì, non so se loro avevano pagato 25.000 euro alla società che organizzava il matrimonio.
1: Quindi,
0: erano rimborsi, cioè il risarcimento di 19.
1: Per come è andato? Secondo me il wedding è andato pure bene, sono rimasti 6.000. Mentre invece ritorniamo nuovamente alla mia città. Abbiamo parlato prima di Padova per la finale del rugby, parliamo ancora di Padova perché c'è una pasticceria che peraltro conosco, che è molto buona, si chiama Vecchio Forno, che tra le tante cose, oltre a essere ovviamente molto buona, fare dei pasticcini tipici, il dolce di Sant'Antonio eccetera eccetera, ha anche un cameriere un po' particolare, molto amato dalle persone, dai commensali. Tante persone vanno lì anche un po' per incontrarlo, gli fanno un saluto, una carezza. Si chiama Robertino.
0: Sì.
1: E la sua peculiarità è che è un robot.
0: Ah,
1: è un robot. Hanno inserito un robot che porta le cose, pulisce per terra, lo stanno testando, ogni tanto si blocca, ogni tanto va nel posto sbagliato, però alla fine tutti gli vogliono molto bene. I gestori hanno detto non si sostituisce all'uomo, cosa che rischio che capiti a me, visto che
0: hanno provato a dirlo ma non ce l'hanno fatta e quindi si sostituirà all'uomo.
1: Come? Vabbè, insomma, fa delle cose lui, ecco, dai.

0: Lauro, la sua Comuni Mortali, questa è la notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina. Tra poco quindi ci sfidiamo tra chi va a dormire tardi e chi si sveglia presto. 38822 38822, prima però l'appuntamento con 3B Meteo.
1: Attende un mercoledì con tempo in miglioramento sul nord-ovest, torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Un po' di residua instabilità invece sul nord-est. La perturbazione che ha coinvolto il nord scivolerà gradualmente verso sud, questa volta coinvolgendo le regioni del centro con piogge e temporali localmente anche intensi, specie sul versante adriatico. Sole e caldo invece sulle regioni meridionali. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di 3B Meteo.
2: Le 4 e un minuto, grazie 3B Meteo, questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS.
0: Tutto vero e tutto meraviglioso, grazie per sceglierci o magari essere capitati per caso. A questo punto restate qua, anche perché tra poco mettiamo in palio una bag, dovete mandare ora un audio al 38822 38822 e raccontarci che fate, se siete tra quelli che stanno per andare a dormire molto tardi o quelli che sono svegliati molto presto.
2: Dai, messaggi vocali 38822 38822 e ovviamente qualcuno si porterà a casa una RDS bag.
3: Buona giornata e buon volo a tutti. Un bacio, Antonella.
2: Ragazzi.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: siete i numeri uno.
1: Finalmente gente che ha buon gusto. Analisa canzone estiva su RDS. Volevo salutare una cara amica che è Antonella e tutta la squadra di Miss Mondo, che ho presentato insomma per tanti anni, perché stanno recando per la finale nazionale che sarà in questi giorni.
2: Good luck.
1: C'è uno molto bravo che canta, molto bravo anche a suonare, si chiama Alessandro Corsi. Well, mi serve un DJ al volo. Night for a dance with the stars above in your eyes, a fantabulous night to make romance. Prezzi modici e tanta simpatia.
2: Prezzi modici e un prosciutto in omaggio.
1: Esatto.
2: La battle delle quattro. Sentiamo chi c'è. Pino, però Pino, dai.
1: Ciao passù, dai, Pino. Salva la situazione.
3: Buongiorno, Giuseppe, Alessandro, Emilia. Partiti da Siracusa alle ore 17, direzione Padova. Siamo all'altezza di Firenze, finalmente. Quindi sveglissimi. Ciao.
1: Beh, è detto tardi.
2: Detto tardi. 1-0, vai.
4: Ciao ragazzi, buongiorno e buonanotte. Sono Nazario di Torino. E io sono uno di quelli che andrà a dormire tardi. Perché comunque sono uno di quelli che lavora la notte, non sempre, ma faccio la parte delle animazioni.
5: La domanda, non ho capito qual è la domanda. Sto
1: spiegando.
4: Prestigiatore, quindi abbiamo fatto serata, cena con intrattenimento. E tra un po'

0: colazione è nanna.
1: Ragazzi, ma che cosa stai dicendo?
0: No, l'importante è divertirsi, che sia di giorno che sia di notte.
2: Certo. L'importante è l'intrattenitore, un mago, capito?
0: Ciao belli. Ciao,
2: ciao a tutti.
0: Ciao,
2: ciao. Ma chi è questo? Un altro mago?
3: Dai, è bello, faccio ma ci smani, ci sono stam cedo, fallo solo me da fuori.
2: Va bene, comunque mi fa sempre piacere quando gli amici altoatesini ci mandano gli audio, sì, sempre sì. Graditi, apprezzati.
4: Tutto vero. Quando si gioca con voi sale l'adrenalina.
2: Lo so. È come una finale di Champions praticamente.
5: Sì, sì. 2-0 se
2: quando
5: non sbaglio.
2: Hanno intervistato Dembélé, no? Che ha vinto la seconda, sì, Champions, sì. Ma eri agitato, fa come quando ho partecipato alla sfida delle 4.
5: Sì, sì.
2: Su RDS.
5: Siamo 2-0 sbaglio. 2 letto tardi. 2 letto tardi. Via, 8, dai. Occio, perché qua guarda, guarda che succede.
6: Buongiorno, notte di guerra. Io non so, scegliete voi dove me.
5: Giorgio da San Giorgio.
6: Giorgio da San Giorgio. Ieri sono rientrato. Erano l'una di notte.
2: Sì.
6: E stamattina già sono sveglio. Direzione Sorrento per Roma. Buongiorno.
2: Allora fermiamo.
6: Scegliete voi.
5: Buongiorno.
2: Fermiamo le trasmissioni perché. Per i neofiti forse Giorgio da San Giorgio non vuol dire niente, ma per chi è guerriero da tanto tempo Giorgio da San Giorgio vuol dire il primo Avenger, perché da lui è nata una squadra che tutte le notti difende il mondo. Eccoli qua.
5: Incredibile, ragazzi.
6: Buongiorno, Giorgio da San Giorgio.
7: Giorgio, sì, Giuliano da San Giuliano.
8: Sì, io sono Alessandro da Alessandria.
9: Emilio da Reggio Emilia.
10: Sono Cresia dalla Grecia.
11: Guido da Guidonia.
12: Io sono Marinella da Santa Marinella.
13: Sono Pino da Badia Alpino.
14: Sono Remo da Sanremo.
15: Romano da Fiano Romano.
5: Vabbè ragazzi, ma c'è di
16: tutto. Salvatore da San Salvo.
5: E poi c'è uno che l'hanno. È uno dei Thunderbolts lui.
17: Sono Vincenzo da Vicenza.
5: Vabbè, insomma, così così, però vabbè.
2: Allora quando andrò in pensione e ricorderò i momenti salienti della mia vita, gli Avengers della notte saranno tra i primi tre.
5: Comunque scusa, è 3-0?
2: Allora lui è andato a dormire all'una, si è svegliato alle 3, è più sveglia,
5: ah, sveglia presto, sveglia presto, 2-1, 2-1.
2: Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi.
18: Buongiorno RDS, sono Sara da Olbia. Io sto andando a lavorare in aeroporto. Qui è ufficialmente iniziata la stagione estiva.
2: Sì, tra l'altro, amici sardi, saremo lì a fine mese.
5: Saremo io e te per sempre.
2: Così ad Alghero e poi a Senno arrivi a aspettare. E poi dopo io sarò anche a Iglesias.
5: Voglio andare ad Alghero
2: con mio amico straniero.
5: No, in compagnia. Sì,
2: vabbè,
5: bravo.
2: Con
5: mio
2: amico straniero.
5: Bravo. C'è la bella, la facciamo tra poco? C'è la bella,
2: sì,
5: giusto?
2: Sì.
5: Abbiamo contato
2: sì,
5: bene.
2: 2-2.
5: 2-2, va bene. Allora,
2: Pino, tra poco. Facciamo tra poco. È lui che decide le tempistiche.
5: Ha detto
2: tra poco.
5: Sì.
2: Dai, due dischi andiamo.
5: Tra poco.

0: Lady Gaga.
1: Su RDS. Sono Lady Gaga, oh, ecco. E anch'io ascolto RDS.
2: Grazie, grazie. Cioè, se un giorno dovessimo passare un suo disco e non ci fosse l'audio, mi sentirei un po' più vuoto.
3: Sì, è vero, vero.
2: Un po' più vuoto.
3: Sono d'accordo.
2: Un po' più vuoto.
4: Ma è arrivato il momento.
2: Sì. È la bella. Quelli del letto tardi sono passati in vantaggio con un perentorio 2-0. Sembrava chiusa come per Sinner, no? Nel match che era praticamente la vittoria in tasca. Però, quelli della sveglia presto non mollano mai. Siamo su 2-2. Un messaggio deciderà le sorti del pianeta Terra.
5: Ieri ho appena lasciato mia figlia e mio genero all'aeroporto, che sono in partenza per Milano. Adesso ritorno a casa e mi ricurico. Ciao, ciao,
4: letto tardi,
2: Sì.
4: Incredibile,
2: sì.
4: Ma vero.
6: Sono sveglia, sì. A questo

0: Ora, perché ho portato mia figlia a
1: Lo sapeva, scusa, era incredibile.
2: È possibile che non si ricordano dove portano i figli?

0: dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso
1: all'RDS Summer Festival.
0: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: E adesso ragazzi è arrivata la sequenza mixata e finalmente voi ascoltate e noi facciamo la pausa tanto desiderata. Chi piglia il caffè, chi ha la cioccolata.
6: Scusa amore, ma non lo sapevo.
0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.

0: Anche d'estate evochiamo i tuoi ricordi più belli.
1: Con un successo senza tempo, RDS.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: più. Ciao Corrado.
1: Riprovo, dai, mi provo.
0: Ciao Corrado, ciao Kim.
1: No, non è che si scambi. Stavo pensando.
2: Ciao ragazzi, sono Giovanotti.
1: No, era Grignani.
2: RDS.
1: Grazie Lorenzo. No, stavo pensando una cosa. Questa canzone ha 30 anni, 31
3: mamma
1: anni.
3: Mi aiuto.
1: Ed è iconica.
3: Aiuto.
1: Mi chiedo, un pezzo di oggi, di, che ne so, di Ultimo, fra 30 anni avrà lo stesso effetto?
3: Alcuni sì, ma non solo di Ultimo, immagino.
1: No, per dire, so, dico un pezzo di
3: Tananai, The Colors.
1: Sì, sì.
3: Tra 30 anni ci saranno dei pezzi che rimarranno iconici, senza dubbio.
1: Pensa a te, magari mia senza figlia dubbio. Mi dirà: ma papà, ma questo pezzo qua lo passavi alla radio
3: 30 sì, anni fa.
1: Prima che vi licenziassero te, Ale, per quella roba lì.
3: Sì.
1: Vendevate i pezzi che, della radio di
3: sì,
1: notte.
3: Sì, quella roba che facevate finta che gli artisti vi mandavano i messaggi.
1: Mi hanno denunciato.
3: Sì, proprio
1: sì.
3: Quella roba lì.
1: Quella roba lì.
3: C'è il nostro gioco, senti che news, vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia, chiaramente dovete dirci qual è la notizia, quindi fate, prestate bene attenzione, perché se nelle scorse nottate, nelle scorse mattinate riguardava sempre un personaggio, questa volta non è così, quindi è un po' più difficile.
1: Sì, sì, sì, però notizia di cui si è molto chiacchierato oggi, sentite.
3: Sembra una palla che rimbalza.
1: Eh sì.
3: Va bene, questo è l'audio.
1: Palla che rimbalza.
3: Molto criptico, eh.
1: Uno sport molto famoso. E dei ragazzi lo giocavano in maniera particolare. Ecco,
3: sì.
1: Dai, ho già detto abbastanza.
3: Vi abbiamo aiutato molto. 38822, 38822. Vogliamo sapere la notizia nel dettaglio. Non basta dire una cosa accennata. Dovete dirci bene la notizia, perché poi il più veloce verrà in onda con noi e ce la racconterà in diretta per portarsi a casa la RDS Bag.
1: 38822, 38822 il numero. Messaggio a partire da ora. It's time to
4: play! Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
5: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Questo messaggio si autodistrugge.

0: In 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: La notte di guerrieri si gioca e proviamo a vincere un RDS bag. Prima però c'è Sabina Carpenter.

0: la vera eccellenza italiana, i guerrieri della notte di RDS.
1: Infatti la Ferrari ha dovuto fare un'auto molto particolare per riuscire, a riprendere il ruolo egemone di bellezza italiana numero uno, perché l'avevamo superata.
2: Potential Summer su RDS nella notte dei guerrieri. Buongiornotte Massimiliano!
3: Ciao a tutti ragazzi!
1: Ciao! Allora Massimiliano è, a parte un fedelissimo, quindi ti ringraziamo, è uno che ci ha provato tante di quella sera e finalmente ce l'ha fatta. Quindi per farvi capire tante volte dico qua non vinco mai, che ci vuole un po' di pazienza, siete centinaia di migliaia quindi insomma ci vuole anche un po' di fortuna, un po' di velocità.
2: Le stelle sono tante, milioni di milioni.
3: Finalmente ce l'ho fatta, grazie.
2: Bravo Max. Grazie. Allora, cosa fai nella vita? Ci dicevi due lavori, no? Fai il cuoco?
3: Faccio due lavori.
2: Sì, e poi?
3: Il primo è il cuoco, il secondo è metto i manifesti per conto del Comune di Roma.
2: Ma sei chef o sous chef?
3: Chef.
1: Ma volevo fare una domanda.
3: Non bastano mai, quindi... e devo fare per forza due lavori.
1: Ma volevo domandarti proprio sul fatto dello chef. Da quando c'è tipo MasterChef? Cioè insomma ci sono programmi di cucina,
2: sulla cucina
1: 18
2: sì.
1: volte al giorno.
3: Sì, sono diventati tutti chef ormai.
1: Ecco, è aumentata però la richiesta di ragazzi che vogliono fare questo mestiere? Secondo te?
3: No, si sentono tutti chef a casa.
2: Quanti anni hai tu, Massimiliano?
3: Senza sapere cosa significa lavorare in cucina.
1: Certo, che è tanto sacrificio, tanto lavoro, tanto caldo, poi le temperature. Ti chiedeva Ale quanti anni hai, Massi?
3: Io 56
2: alla grande. Bravo, bravo davvero, perché poi anche mettere i manifesti, le pubblicità durante la notte è molto faticoso, no? Immagino.
3: Ci vuole tanta fatica, sì, questo è vero. Purtroppo i soldi servono sempre, non bastano mai, mutuo c'è, quindi
1: Da fare. Le fai lavorare ancora vecchia maniera, cioè con la colla, no? Non perché ci sono anche i banner quelli digitali, invece tu fai ancora proprio quelli vecchi.
2: Allora, Massimiliano, ti facciamo riascoltare l'audio della notizia, senti qua.
3: Sì.
2: Si capisce, era facile, dai, qual è la notizia, Massimiliano?
1: Molto.
3: Dei ragazzi che giocano a basket, però non c'è il canestro, il canestro è disegnato su un muro.
2: Siamo giusto. A Marano di Napoli. Sì, il video è stato ripreso e ha fatto il giro del web.
1: Sì, c'è solo il tabellone, ma non c'è proprio il canestro. Quindi questi ragazzi giocano cercando di centrare il famoso quadrato, che è quello che insomma di solito se lo colpisci, di solito la palla va al canestro. Speriamo che dopo questo video è diventato virale, lì e in tantissimi altri posti ci sia un canestro, una porta da calcio.

0: poi qualcuno, lo farà, insomma.
1: Sì, soprattutto per fare sport, perché lo sport vuol dire cultura e quindi deve essere messi i ragazzi anche gratuitamente.

0: tutti. Vuoi salutare qualcuno?
1: Diciamo i colleghi che stanno lavorando insieme a me, ma non credo che scocchi e mi stiano ad ascoltare. Se mi ascoltano, un bacione a tutti.
0: Alla grande, ciao Max, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: RDS insieme a te, voglia di
3: giocare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: aspetta un attimo che finisca il disco.
1: Qua giù vado a faticare.
0: Questo è. Con la pesce, Salmo Mace, tutti insieme con cattive abitudini, come quella di ascoltarci ogni notte, tra l'altro.
2: Un'altra notte a lavorare.
3: Buonanotte, giochiamo.
2: Aspetta. Ho il desiderio di cambiare. Quasi mollo tutto e me ne vado al mare.
4: Ho fatto ascoltare la vostra trasmissione alla mia migliore amica. E niente, non mi parla più.
2: La giusta compagnia. La notte dei guerrieri.
0: Perché gli hai fatto ascoltare? Ciao.
5: Ci chiama da Livorno, ho sbagliato, ho mandato. Invece di un vocale.
0: È un vocale.
6: Ma perché? Ma
1: per...
0: sì, hai ragione.
6: Quasi le 5 stanno arrivando Beppe Mel, tra poco l'alba dei pazzi venti, noi invece ci ritroviamo domani.
0: Facciamo il giro dei saluti, salutiamo. Pino, tra poco arriva Caddy, Francesco Cadente invece che vi accompagnerà in regia, grazie dalle corsi.
6: Grazie a Filippo Ferraro, ci ritroviamo domani a partire dall'una, buonanotte.
7: Ciao. Anche per oggi sti due ce ne siamo tolti dai maroni.
0: Però torniamo.
2: Le 5, i guerrieri della notte.
0: Prima però di Beppe Melle, prima di salutarci e darci appuntamento domani a luna con la notte dei guerrieri, ritorno all'appuntamento con i professionisti di Trevi Meteo. Ciao!
8: Attende un mercoledì con tempo in miglioramento sul nord-ovest. Torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Un po' di residua instabilità invece sul nord-est. La perturbazione che ha coinvolto il nord scivolerà gradualmente verso sud, questa volta coinvolgendo le regioni del centro con piogge e temporali localmente anche intensi, specie sul versante adriatico. Sole e caldo invece sulle regioni meridionali. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
6: Vai Melania, faglielo sentire.
9: Che cosa?
6: Sono le 5, sì, il saluto.
10: No, deve finire questa storia. Dovevo dire a Pettinelli.
9: Guarda, se lo devi dire ad Anna, allora io saluto. Buongiorno.
6: buongiorno all'Italia che si sveglia. I lavoratori, che avete fatto il ponte?
9: Oggi si riprende.
6: Oggi pagate dazio, perché sì, poi è dura quando ci si ferma a ricominciare. Chi c'è?
9: Chi c'è, chi non c'è, non c'è.

0: per sapere, battete un colpo, ci dite il vostro nome, il nome della vostra città al 38822 38822. Pescheremo
1: bravissimi.
0: Dal famoso calderone.
1: Tanto Benny, grazie, e andate grazie. Avanti così.
2: Molto bene.
0: Ma chi era questa? Ma chi era?
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 1998.

0: Lighters Family, una di quelle canzoni che ti permettono di far pace col mondo, quelle belle, capito? Quelle accoglienti. Hi, su RDS, hi, Melania!
1: Pianta!
0: Sempre più in alto, la mettiamo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici, buongiorno mondo, buongiorno anche la nostra Marinella.
0: Sì, questa è la storia
1: di Marinella.
0: Che bella sveglia da Ferrara. Buongiorno Marinella, che bel nome.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. In quanti ti hanno dedicato la canzone di De André? In quanti?
2: Praticamente tutti.
0: Sempre, se non ce
2: tutti
0: la fai
2: più. Quelli a cui mi presento, fisso, sì, Marinella.
0: Ma, io adesso non ti voglio chiedere l'età per non entrare cosa, e sentirmi dire niente la dall'età, ma può essere che i tuoi genitori si siano ispirati a alla canzone?
2: No. Ho 50 anni comunque, non è un problema.
0: Ah, okay.
1: Sei una giovincella, siamo tutti più o meno nella stessa barca, dai.
0: Allora, voi adesso la sentite così tutta tranquilla, sorridente, ma Marinella, ragazzi, è una di quelle che sta facendo le buste paga per voi, capito?
1: Brava Mari.
0: Voi che lavorate in quel fast food con le fontane dorate.
1: Sì, quello lì. Quello con le M di Marinella.
0: Brava.
1: Sì.
0: Fatto il ponte ieri, Marinella?
2: Ho fatto il ponte.
0: Bene, e oggi paghi.
2: Oggi pago.
1: Però di Marinella mi è piaciuto fuori onda la sua gratitudine. Sono tornato, sono al lavoro, però è stato un weekend bellissimo. Un bel ponte, sono contenta, soddisfatta, col sorriso. Sì. Brava.
0: Senti, ce la racconti un po'. Ci dici cosa hai fatto anche per un po' di invidia, così tanto per sapere.
2: Io e mio marito abbiamo un camper e siamo andati, abbiamo fatto 3 giorni sul lago di Trasimeno con i nostri cani.
1: Bello.
2: Siamo stati bene, c'era bel tempo, era un bel campeggio, sì, tutto molto bello.
0: Bellissimo.
2: E mi sono
1: ricordata.
2: Sì,
1: brava. Staccare serve, bravissima.
0: Brava. Sì, sto rivalutando tanto il camper, grazie a mio cognato.
2: È vero.
0: Sì, mi ha fatto provare questa esperienza. Adesso anch'io faccio un po' di campeggio senza di lui, però.
1: Tutto figo, ma lui un po' meno. Ok. Marinella, ti arriverà presto la pazzo bag? Un bacione.
2: Grazie.
0: Ciao e buona giornata.
2: Ciao. Ciao a voi, grazie.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Siamo il lavoro che fa in regia, ottimo, però questa andava venerdì, non la puoi mettere oggi che è mercoledì. Però vabbè, va bene comunque. Accettiamo tutto. L'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno.
0: Mel, diamo una mano a un amico che ha bisogno di supporto, ma forse anche proprio di che noi colleghiamo le cose. Adesso col messaggio magari capirete
1: meglio. Va
0: bene,
1: meglio. Sentiamo.
0: Dai, sentiamo il nostro
2: ciao
0: amico.
2: Ciao Beppe, vai. Ciao Melania.
1: Ciao.
2: Ti volevo chiedere se mi salutavate i due poliziotti della stradale che erano per me per il caffè all'autogrill Ugo Est in cima al passo della Cisa.
1: Sì.
2: Se gli potete dire che con tanta bellezza mi ha cambiato la giornata. Grazie.
0: Ok, cioè lui ci sta provando con due poliziotte. Sostanzialmente.
1: Ah,
0: cioè,
1: ho
0: questo
1: capito.
0: È quello che ho capito.
1: Okay. Vabbè,
0: sull'accisa? Sull'accisa?
1: Sì. Vabbè, voglio dire, ognuno può interpretare.
0: No, per
1: anche,
0: carità, no, va bene. L'hanno preso, è fatto.
1: Ammanettami adesso, dice.
0: Figurati, qui si scatena tutta la fantasia.
1: Legami forte.
0: Ma sul mondo delle divise, io pure subisco il fascino della divisa, ti posso dire? Cioè,
1: sì.
0: Ma caspita.
1: Ah, vedi, pensavo fosse soltanto una cosa. Spettivo maschile.
0: Assolutamente, okay. Che siano poliziotti, carabinieri, qualsiasi cosa, poi si hanno le manette, la roba. Però si apre
1: Manganello,
0: Manganello no, Manganello.
1: No, vabbè.
0: Fendiamoci alle manette.
1: Eravamo sull'attrezzatura e l'equipment che serviva, vai.
0: Però c'è uno studio, qua adesso Melania dimmi se hai riscontrato questa cosa, se è vero o no. Studi dicono che le donne mature trattano meglio gli uomini giovani. Quindi gli uomini giovani si trovano meglio in una relazione dove la donna è più matura, perché si superano tutte quelle fasi diciamo un po' difficili da interpretare, che la donna ti dice e non ti dice, e c'è quel dispetto, quella femminilità troppo accesa, quell'inseguire. Invece con la donna matura probabilmente.
1: Posso aggiungere la mia?
0: Beh, certo. Cioè,
1: I primi sei mesi. Quindi gli studi dicono che le donne mature trattano meglio gli uomini più giovani i primi sei mesi. Poi dopo viene fuori tutto.
0: Poi tornare tutto come prima.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: mai
1: sì.
0: Una gioia, ragazzi.
1: No.
0: Vabbè,
1: No, ve lo dico per esperienza personale, perché effettivamente io, lo dico, ho 7 anni in più, no? Rispetto al mio compagno, questa cosa fa, però poi dopo escono fuori le magagne, ragazzi.
0: Comunque,
1: perché i più giovani hanno meno esperienza di vita.
0: Ok. Ma dal punto di vista di un uomo, il fatto di essere più compreso perché è più maturo, forse non è male.
1: No, è perché l'uomo è meno maturo, capisci?
0: Ma questo sarà sempre così. Apriamo questo terrazzo proprio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori maturi e immaturi che voi siate, al 38822 38822, dite la vostra. Vediamo un po' che cosa succede. Dai.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, l'alba dei pazzi viventi, stuff, con Melania e con Beppe. L'argomento è insidioso perché sembrava innocuo, però poi abbiamo capito tutto. È cominciato da un amico che ha incontrato due poliziotte in autogrill e si è innamorato, perché evidentemente molto belle. Da lì una ricerca che dice: gli studi dicono che le donne mature trattano meglio gli uomini. Io mi fermo qui perché ho paura.
1: Poi io ho aggiunto, insomma, di cognizione di causa, che effettivamente è vero, cioè le donne mature trattano meglio gli uomini più giovani all'inizio, ma non è che poi li trattano male. Vengono fuori delle differenze col tempo, perché una donna matura, insomma, si è già comunque tolta tutte quelle paranoie, e l'uomo invece è più giovane, quindi il suo percorso lo deve fare e il gap viene fuori dopo.
0: Ok, allora sentiamo a corredo anche un messaggio, se cosa ne pensate.
2: Buongiorno, buongiorno. Cristiano da Roma.
0: Ciao,
2: mia
0: Cristiano.
2: Moglie, sono 10 anni, mi tratta bene, anzi pure troppo bene, abbiamo 9 anni di differenza.
0: Chissà perché lo dice così,
1: pure però ti sento patito.
0: Capito, non lo so, forse ci vuole un po' di pepe nella relazione. Va bene, l'abbiamo detto, abbiamo aperto le linee a tutti, dite la vostra se vi va al 3882238822, perché fra un attimo ci torniamo.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi.

0: Spazi Viventi
1: su RDS. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
20: Un altro malessere?
19: No, è tornata la candida.
20: Ma puoi provare Meclon Crema.
21: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
23: Termini e condizioni in negozi online.
24: Ho capito che la donna matura è la soluzione per l'uomo.
25: Ma più o meno.
24: E questo lo dice così. La scienza.
25: Ah sì, vabbè, voi che dite? Cosa ne pensate di questo gap di età? 388-22-388-22.
26: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata.

0: We're a boy, Beyoncé su RDS, l'alba dei pazzi viventi. C'è Melania, c'è Beppe,
1: eccoci.
0: C'è Fracadente, questa è l'alba dei pazzi viventi. Studi dicono che le donne mature trattano meglio gli uomini più giovani. Diciamo che ci siamo un po' tutti aggrappati a questa frase. Messaggi tanti, uno di questi: la donna matura per l'uomo è e resterà sempre un mito. Grande Gino che
1: sì,
0: ci
1: okay,
0: scrive questo.
1: Però
0: è
1: anche
0: vero,
1: voi più giovani cercate di essere all'altezza, di recuperare questo gap, no? Questa differenza. Perché non è che è tua madre, è comunque la tua compagna.
0: Per carità, no, perché sai, c'è quella cosa che ne sa più di te, soprattutto.
1: Ma c'è sta roba un po' freudiana del fatto che secondo me la donna più matura simboleggia la figura materna. Vabbè, ne parliamo in un'altra puntata.
0: Chiediamolo a Fabio. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, tu sei stato sposato per 10 anni con una donna più matura di te di 12.
2: Sì, sì.
0: Ok. Ci rivedevi un po', come dice Melania, un po' tua madre.
2: Anch'io pensavo, siccome la donna, diciamo, coetanea, la vedevo un po' troppo leggera, diciamo, via, facciamo il termine.
0: Sì.
2: E la donna un po' più matura, che tra l'altro ho sempre, diciamo, fra virgolette, attirato un po' loro. Mi stava bene, perché dicevo io, vabbè, voglio creare una famiglia, qui ci vuole una persona, una donna che abbia cervello, che abbia piedi ben piazzati in terra, cioè, nel senso
1: che sia più risolta, diciamo.
0: Sì, bravissima.
2: Sì. All'inizio concreta. È andata bene, infatti abbiamo avuto anche una bambina che
1: e
2: ora
1: poi?
2: E poi però col tempo è successo che lei si è un po' adagiata nelle sue cose, è diventata un po', diciamo, pantoloforaia, un po' vecchia, passami il termine, rispetto a me.
0: Solo che effettivamente lo era, cioè, quindi andava rispettato forse il suo percorso, se tu che eri rimasto un po' bambino.
2: Sì, però è anche vero che tu donna prendi un ragazzo più giovane, lo sai benissimo.
1: Attenzione.
0: Aspetta, io ti lascio con Melania, ti chiudo dentro una stanza ti
2: allora,
0: riempio di pugni e poi te li consegna.
1: Non si può generalizzare, ok? Ogni caso è a sé e va trattato singolarmente. Però sicuramente ti posso dire che io sono più vecchia, ok? O comunque più anziana rispetto al mio compagno, e lui è il pantofolaio.
0: Melania, faglielo sentire.
1: Quindi quello è caratteriale. Quello è caratteriale, secondo me. Però vabbè.
2: E a me è toccata come a lui te.
0: Allora io ho la soluzione.
1: Qual è?
0: Melania ti presento Fabio, Fabio ti presento Melania.
1: Ma siamo a posto così. Ma io ho già uno, lasciatemi stare, dai.
0: Fabio.
2: Basta, ho già dato.
0: E io quello ti volevo dire, visto che sei single in questo momento, volevi incontrare qualcuno? No, non ti interessa adesso, al momento.
2: No, per ora no, perché non, sinceramente non vedo niente. Cioè, niente di buono
0: niente.
2: In giro, ecco.
0: Chiudiamo, siamo un po' lunghi. Volevo chiederti solo una cosa per chiudere: la riprenderesti più matura di te o più giovane?
2: No, la vorrei coetanea.
0: Coetanea,
1: vedi, col senno di poi
0: hai imparato,
1: cambiato.
0: Hai imparato.
1: Va bene, un bacio.
0: Fabio, un grosso in bocca al lupo, un abbraccio forte.
1: Fai il bravo, ciao.
0: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze. Ciao.

0: Imagine Dragons Wrecked su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Abbiamo archiviato anche il discorso relazioni, anche se la scienza dice che una donna matura tratta meglio l'uomo.
1: Io lo sottolineo, guarda, sempre.
0: Sti scienziati, mannaggia se vi piglia scienziati. Vabbè, l'archiviamo apposta. Abbiamo visto che nella vita reale gli scienziati non sempre azzeccano. Cioè, abbiamo avuto un amico prima, Fabio, che ha detto: no, ragazzi, forse meglio coetanea.
1: Direi. Chi è che di noi tre stamattina va in archivio a recuperare uno scherzo da tutti i pazzi?
0: Guarda,
1: chi,
0: potrei andarci io perché sento caldo, quindi in archivio si sta belli freschi. Vado, avete delle, mi piacerebbe qualcosa?
1: Delle preferenze? Ci penso e te lo dico tra poco.
0: Va bene, io scendo giù, ci vediamo fra poco. Vado, eh.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu, figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Eccomi!
0: Aprite!
1: Non lo so, tu dai lo scherzo, poi vediamo se parti a aprire.
0: Io do lo scherzo, ma voi aprite! Oh!
1: Stai lì tra poco!
3: L'alba dei pazzi viventi!

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: PTN, Pinguini Tattici Nucleari, Amaro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Grazie Mel per avermi aperto la porta.
1: Figurati, era solo per lo scherzo, non per te.
0: Che faccio, riesco, torno giù?
1: Allora sì, dammi lo scherzo e torna in archivio.
0: Ecco,
1: okay?
0: Lo scherzo, da tutti pazzi, Don Bazzoni.
2: Ciao, sono Giada da Udine, voglio fare uno scherzo a mia mamma.
0: Prego.
2: Con Don Bazzoni.
3: Ti ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
2: Pronto?
4: Signora Bianca?
2: Sì, mi dica.
4: Mi ha detto, intanto sono Don Bazzoni, molto piacere. Mi ha detto la signora Giada che lei è una persona col cuore d'oro.
0: Sì.
4: E volevo ringraziarla personalmente per questa bella beneficenza che state facendo insieme.
2: Sì, ma io non so neanche di cosa si tratta.
4: Le spiego io, signora. Allora, la signora Giada si è fermata qui oggi al nostro stand.
0: Sì.
4: E praticamente ha voluto, ci ha tenuto tanto a fare una donazione.
0: Molto, sì.
4: A nome suo e a nome anche di lei, signora Bianca. Ci ha fatto una bella donazione di 800 euro in prima battuta.
1: Sì,
4: Siccome questi soldi che lei sta donando andranno destinati a delle cose che può scegliere,
0: sì.
4: Volevamo farle scegliere a cosa indirizzare questa beneficenza, insomma.
0: Sì.
2: Sì, ma mia figlia non può fare donazioni.
1: Come no, l'ha già fatto.
2: A nome mio senza prima parlarne con me.
4: No, ma lei mi ha detto che aveva tutti i permessi perché avete il conto cointestato, signora.
2: No, non ha nessun permesso, ha il conto cointestato.
4: Non vuole far parte di questa bella iniziativa. La signora Giada mi ha detto che lei è una persona che ha il cuore d'oro.
2: Sì, ho capito, avrò il cuore d'oro, ma ho anche i miei impegni.
4: Ma cosa sono 800, signora, per le cose belle che stiamo facendo?
0: Certo.
4: Tant'è che lei può anche poi scegliere,
0: esatto,
4: dove indirizzare questi soldini. Praticamente la nostra associazione si chiama Regala un Sogno.
0: Vedi.
4: E facciamo cose differenziate, quindi lei può scegliere se dedicare questa cosa ai bambini che non possono permettersi la PlayStation 5, che magari hanno ancora la PlayStation 3,
1: ma che tragedia,
4: o la 4,
1: che
4: e quindi
1: tragedia
4: può dedicare verso di loro.
0: Esatto.
4: Oppure per quanto riguarda i canini, perché ci sono tanti cagnolini che magari non riescono a trovare un padrone, nel frattempo noi stiamo costruendo delle piccole spa per,
0: esatto,
4: questi canini.
0: Così posso
2: no,
0: fare.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io le faccio revocare tutto e ci penso io.
4: Allora, praticamente la signora Giada ci ha firmato i moduli per, sono solo 100 euro mensili per 2 anni.
2: Ma neanche per idea, io faccio altre cose e non...
4: Guardi, le ripasso un secondo alla signora Giada perché mi sto un po' agitando per questa cosa che mi sta dicendo. Gliela passo un attimo.
0: Siamo
4: signora Giada.
5: Sì, pronto. Sì, mamma, è una donazione, dai. È un amico di Don Larice.
1: Dai.
2: Giada, non Larice mi interessa. Tu donazioni a nome mio non,
0: no,
2: le fai.
0: Non le fai.
5: Va bene, per le prossime, quindi, volte faremo così. Oramai.
2: No, oramai niente. Oramai niente. Vuol dire che me li rimborsi tu. Punto.
4: Signora Bianca, ma non si deve arrabbiare però,
0: no,
4: mi perdoni, scusi.
2: Mi arrabbio perché quello è un conto mio e adesso io tolgo.
4: Ma lasci aperta la porta del cuore, signora. E
2: la
4: faccia
2: la porta del cuore io ce l'ho più che aperta.
4: Ma non mi sembra, signora, se si sta innervosendo così tanto. Ma non ci pensa a quei poveri bambini che hanno ancora la PlayStation 3.
2: Ma io ai bambini ci penso, ma ci penso in altro modo.
4: Può lasciare, per esempio, già pagata la parrucchiera per delle signore che magari non possono farsi la messa in piedi.

0: magari una serata in discoteca anche.
1: quella l'abbiamo fatto il mese scorso, ma non è detto che non lo rifacciamo.
0: Ecco, benissimo, va bene. Io revoco immediatamente.
1: No. Noi la ringraziamo a nome della nostra associazione. Grazie, e anche a nome di tutti gli ascoltatori di RDS, perché sei in diretta alla radio. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo. Sei in diretta a tutti i pazzi per RDS. Vuoi dire qualcosa a tua figlia?
0: Mia figlia sta.
2: Meglio di no, perché forse non sarebbe ripetibile.
1: L'hai già perdonata. Vedi che hai lasciato aperta la porta del cuore.
3: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Bob Sinclair, Kesa su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, avevamo messo da parte un coro gospel molto educato, sì, molto bello, Melania e Dio, preso qualche mese fa, e da tirar fuori nelle occasioni importanti, visto che oggi molti tornano, hanno fatto il ponte e la vivono come un lunedì.
1: Ok, ci potrebbe stare.
0: Sì, secondo me Mel ci sta. Mm. Ci concentriamo? Oh, sulle mani! Sulle mani!
1: Vabbè, sicuramente sarà un'esclamazione quando sono alla sveglia, bisogna
0: cos'è
1: riprendere dopo il ponte.
0: La prendi col sorriso, allora tutti insieme prepariamoci con le mani su, si porta il tempo.
1: Sì.
0: Vai, cadente! Molto bene. A posto così che poi diventa complicata la cosa.
1: Abbiamo capito, dai, tra poco la parola d'ordine, la parola del giorno per la pazzo bag. State
0: chi
1: lì.
0: C'è, c'è, chi non c'è, non c'è.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.

0: Nuova BMW F450GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Scettato, ma sono le due.
2: Buongiorno, buongiorno. No, beh, no, non sono le due, sono le sei. Sono
1: le sei e due minuti. Ah, ecco. Le sei e due, è andato avanti. Melania e Beppe, buongiorno con Fra Cadente che ci segue.
3: Ciao. Regia.
1: Allora, visto che non possiamo mettere come parola chiave per giocare o che sì. Mettiamo tutto quello che assomiglia.
2: Ok.
1: O che quindi, fa rima con.
2: A vostra interpretazione.
1: Bidoni, centurioni. Okay?
3: Baglioni.
1: Ecco, baglioni. Al 3882. Maglioni anche. Al 38822 38822 per vincere la pazzo bag.
2: Insieme al vostro nome e la vostra città, eh?
1: Oh, che maglioni. Tipo ci può andare, no?
2: Sì, ci può stare,
1: ecco,
2: ci può stare.
1: Perfetto, dai. Ciamba wamba.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1997.

0: atmosfera di essere l'alba dei pazzi viventi. Senti che roba stamattina, che grandi successi. Questi sono tutti per chi ha fatto, per tutti quelli che hanno fatto il ponte e stanno rientrando.
1: Perché oggi è mercoledì, ma mi sa molto di lunedì, e quindi chi c'è c'è.
0: Vai con chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
2: Chi non c'è non c'è.
1: È stato
2: e chi è stato non è.
0: Alessandra è stata da Roma, ma non è a Roma in questo momento, ma si trova all'altezza di Latina, da quello che ho capito. Buongiorno Ale.
3: Pronto?
0: Pronto, ciao. Pronto?
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Dicevo, stai tornando in, a casa.
3: Sono tornata, sì, sto rientrando a casa per andare al lavoro dopo ben 4

0: giorni.
1: Là, brava, dove sei stata di bello?
0: Sono stata in provincia di Latina, al mare. È stato molto bello.
2: Sì. Ti sei un po' rigenerata, ti sei un po' ricaricata.
0: Assolutamente, assolutamente ci volevano questi quattro giorni.
2: Molto bene. Alessandra, come hai sentito prima, noi abbiamo mandato un coro gospel molto bello, fatto da suore statunitensi, che dicevano. tu come l'hai rivisitata la frase? Facci sentire. Noi ti facciamo con le mani, ti facciamo.
1: Sì,
0: che marroni, che marroni.
1: Il colore oppure le castagne, diciamo, no?
0: Che vengono chiamate anche castagne.
2: Sì. Ma ti aspetta una giornata un po' così?
0: In che senso, del tempo?
2: No,
1: che marroni.
0: Lavoro direi di sì, dopo quattro giorni saremo pieni di lavoro sicuramente. Per il nostro settore alla luce, cioè giornalmente c'è molto da fare.
1: Okay. Amministrazione, giusto?
2: Sì, sì, ti occupi.
0: Amministrazione, sì.
2: Di rifiuti, smaltimento.
0: Smaltimento rifiuti.
2: Va bene, allora ti auguriamo buon lavoro. Sappi una cosa, che mentre tu dicevi che ti eri rilassata tra la seconda, molti che non hanno fatto il ponte un po' stanno godendo per il fatto che tu stai tornando a casa.
0: Immagino.
2: Tra questi potremmo esserci anche noi.
0: Qualcuno sarà stato anche costretto, non l'ha potuto fare, mi dispiace.
2: Lo so,
1: però brava, dai. Che se vedi, mi dispiace, quanto è gentile. Alessandra, buon lavoro, un bacio, ti regaliamo la pazzo bag.
0: A voi.
2: Un bacione.
0: Grazie mille.
2: Ciao,
0: buona giornata.
1: Ciao.
3: Dei pazzi viventi. Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: senza una stupida storia. Achille Lauro su RDS. L'alba dei pazzi viventi, Melani e Beppe. Mel,
1: eccoci.
0: C'è polemica. C'è polemica.
1: C'è sempre polemica.
0: Abbiamo premiato Alessandra.
1: Dai, scateniamoci, vai.
0: Alessandra.
2: Buongiorno ragazzi. Com'è che vengono premiati sempre quelli che non fanno niente, che sono stati in vacanza, che di qua, che di là, e chi non ha fatto ponte, chi ha lavorato e tutto quanto? Niente, pazienza. Sempre così nella vita.
0: È così la vita. Che dobbiamo fare?
1: Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Oggi premio te, domani premio l'altro.
0: Allora, domani premieremo soltanto i lavoratori. Con i capelli corti e di color rossi, capelli rossi e corti.
3: Non ho capito il gioco.
0: Vabbè, non c'è,
1: domani poi lo rispieghiamo. Dai.
0: La polemica più grossa dove si solleva, secondo voi? Quando si è in auto, ragazzi. Lì veramente c'è il delirio. Soprattutto se sei in due e uno dei due sta guidando e l'altro è a fianco. E quell'altra è mia moglie.
1: Oppure il mio compagno. Io per esempio non guido mai, cioè guido da sola, ok? Lo dico sempre a tutti.
0: Sì.
1: Se volete venire con me, guidate voi anche la mia macchina, faccio io da passeggero. Perché io ho uno stile di guida lento, tranquillo, mio personale, e non devo essere criticato e giudicata da nessuno.
0: Bene, mi piace.
1: Perché poi
0: che
1: mi
0: tu,
1: nervosisco.
0: Mi piace che tu l'abbia chiamato stile, quella cosa che fai sulla macchina.
1: Io vado piano, ho le mie cose, le marce le interpreto io a mio modo, a mio gusto, nessuno mi deve dire niente.
0: A parte con la quarta.
1: Vi diciamo soltanto
0: una cosa: noi qui abbiamo un parcheggio privato, ha fatto il CID almeno 4 volte con i dipendenti della radio. E io metto la macchina più distante possibile da Melania, chissà per quale motivo.
1: Comunque si lamentano un po' tutti, uomini e donne,
0: ci sono percentuali. Il 43% ha avuto almeno un conflitto durante un viaggio in auto con il proprio partner, nel 63% dei casi si prova ansia quando si guida con un familiare o il proprio partner. Con gli amici però non succede, cioè se tu porti un amico, cioè stai rilassato, perché l'amico non rompe le scatole, ragazzi.
1: Beh, dipende da che amico, dai.
0: Ah, tu hai amici che ti rompono le scatole?
1: Chi era così io?
0: Ah, vedi, moglie e parenti. Cioè, mio padre, quando porto mio padre, vedo che lui muove i piedi e le gambe come se volesse frenare, cioè lui spinge, anche se sul posto passeggero lui spinge. Che cosa meravigliosa. Vabbè, avevamo pure una clip, non so se è simpatica quella là.
4: Finalmente anch'io la patente.
5: Certo che la danno proprio a cani e porci,
4: Oh mamma, senti, io sono stato bravo, ho studiato, ho fatto l'esame, ho passato tutto. Aia!
5: Ma come guidi?
0: Cosa diceva che non ho capito?
1: Diceva

0: Maroni!
1: Madonna!
0: Basta così. Questo è il nostro buongiorno!
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: No, yes. Vabbè, Peppi e Melanie, mio padre è un incubo.
1: Mio padre?
0: Ma perché vai di là? Ma perché non vai di là? Ma perché stai facendo questa strada? Ma non era meglio fare quella? Ma dove stai andando? Dopo un po' io lo guardo e dico, vuoi scendere? Ascolta, apri la portiera, buttati in corsa.
2: Ma no, stavamo parlando di persone, soprattutto parenti, che alla guida insomma sono un po' difficili da sopportare, no?
1: Sì, sì, sì. Tu soprattutto guidi da passeggeri.
2: E da passeggero loro commentano tutto ciò che fai.
1: E ti viene, mentre guidi ti viene da dire, è l'ultima, giuro l'ultima, è l'ultima, cadence, è l'ultima. 3, 2, 1.
3: Oh, che coglioni!
1: E basta.
2: Ma questo è per interpretare un po' il sentiment dopo il ponte di tanti che rientrano e devono comunque riprendere l'attività lavorativa, ecco. O di quelli che non hanno fatto il ponte e continuano a lavorare.
1: Vabbè, considerando che sono le 6:21, basta così, va bene? L'alba dei pazzi viventi adesso cambia.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Guido De Santis.
12: Grazie Melania, buongiorno a tutti. Attacchi iraniani nella notte su basi americane in Kuwait e Bahrain. Teheran parla di risposta al blitz su una torre radar, mentre Washington afferma che i razzi sono stati tutti intercettati. Trump all'Iran: e ora che facciate l'accordo? Il capo della Casa Bianca su Truth ha negato che si siano interrotti i colloqui negli Stati Uniti. Riprese le trattative fra Israele e Libano. Alta tensione Trump-Netanyahu, telefonata rovente con il capo della Casa Bianca, adirato per l'escalation in Libano. La condanna del ministro degli esteri Tajani alla parata del 2 giugno ai fori imperiali.
13: Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile, certamente è inaccettabile. È altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
12: Il 2 giugno l'Italia ha celebrato gli 80 anni della Repubblica, la Costituzione, nostra casa comune, le parole del capo dello Stato Mattarella, festa di responsabilità e orgoglio, sottolinea il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Autovelox, multe in calo nel 2025, incassati 56 milioni e mezzo di euro, l'8,9% in meno rispetto al 2024, Firenze la più multata. Lo sport, il tennis, Roland Garros in semifinale, Zverev e Mencik che superano rispettivamente Odar e Fonseca. Nel doppio avanti la coppia azzurra Bolelli-Vavassore, oggi quarti, prima Cobolli sfida il canadese Ogier-Aliassime, in serata il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Il calcio, la nazionale italiana e il Lussemburgo per l'amichevole di stasera, gruppo sperimentale guidato dal CTA interim Baldini. Sospesa per forte pioggia, 16esimo della ripresa sull'1-1 Brescia-Ascoli, andata della finale playoff di Serie C sarà ripresa stasera. Questa è RDS.
1: Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi su RDS con Melania e con Beppe. Salutiamo tutti i fuorisede che si stanno muovendo, stanno tornando, perché proprio di loro parleremo. Se avete storie da fuorisede, noi siamo qui.
5: L'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: ti è Kimbra, il leone bianco, ve lo ricordate?
1: Più o meno, sì, certo, cartone cult degli anni Ottanta.
0: Ogni tanto tornano in mente quelle cose. Siete su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi, sono le 6:31, buongiorno. Oggi che giorno è? Oggi è un
1: mercoledì
0: che sa di lunedì. Per molti, perché tornano al lavoro, c'è stato il ponte. Tanti oggi stanno viaggiando per tornare nelle città, non solo dove vivono, ma dove si lavora soprattutto.

0: ci mettiamo nei panni di un povero uomo, questo povero uomo che non ce la fa più, è della verità, questo insegnante che da 15 anni vive per lavoro a Firenze ma non ce la fa più, ragazzi.
1: Lui è di origini calabresi, non riesce ad arrivare a fine mese, sono 15 anni che comunque condivide l'appartamento con altri o studenti o lavoratori, dice non riesco ad arrivare a fine mese, quindi torno a casa, torno nel mio paesello in Calabria dopo 15 anni, ed è un po' una rassegnazione, ho accettato che non ce la fa, la felicità, a me hanno spiegato da poco, lo so, non è la rassegnazione è anche felicità, amici, ma basta.
0: E uno le ha tentate tutte, che deve fare? Evidentemente quella strada non era percorribile, quindi uno si rassegna, si riarma, si riattrezza, no? Per provare una strada diversa, una nuova, ci può stare.
1: Ci può stare.
0: Facciamo un grosso in bocca al lupo. Lui è un po' però la punta dell'iceberg, cioè come lui ce ne sono centinaia di migliaia, e vi salutiamo perché magari ci state ascoltando, state andando da un paese all'altro per tornare proprio al lavoro, e quanto vi costa, e soprattutto, scusate, però a 50 anni l'idea di condividere un appartamento con ragazzi, con degli universitari o con altre persone, altri sconosciuti, perché sono degli sconosciuti,
1: però succede, per esempio Francesco Cadente, il nostro regista, condivide l'appartamento con un signore molto più grande di 55 anni, quindi ci può essere, insomma, una situazione del genere. Sono tanti, soprattutto i single o i divorziati, che non riescono poi più a riassestarsi e condividono gli appartamenti nelle varie città, soprattutto le città grandi.
0: Si chiama Housing Senior, questo è il nuovo, sai, gli americani, gli inglesi te la fanno tutta figa, però la traduzione è vai a vivere con altre persone che non conosci, perché purtroppo lo stipendio non è, insomma, non ce la fai a sopportare degli affitti che sono esagerati, soprattutto se si è fuori sede. Vabbè, vediamo un po' se ci sono storie di questo tipo, come la state vivendo, può essere anche simpatica la cosa, magari vivete una seconda giovinezza, può succedere anche quello.
1: Condivisione di case, dai appartamenti.
0: 388-22-388-22, brava, proprio condivisione di case.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: 1984, Mel, così
1: sì, io l'accolgo tranquillamente perché effettivamente è l'anno giusto.
0: È l'anno giusto. What's Love Got to Do With It? Tina Turner, RDS, l'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe. Avevamo raccontato la storia di questo insegnante che dopo 15 anni abbandona Firenze e torna in Calabria, dove è a casa perché non ce la faceva più a sostenere le spese. E in tanti si rivedono ovviamente in questo, no?
1: Sentiamo,
0: cioè, sì.
2: Ma no, non ce la posso fare. No. L'idea della condivisione del bagno, no, mi terrorizza.
0: Sì.
1: Ma perché?
0: Perché stanno dicendo, cioè, devi scendere a dei compromessi, cioè, visto che non ti puoi permettere un affitto di una casa tutta tua, devi condividerla con altre persone, con degli sconosciuti. E lei dice, no.
1: Beh, potrebbe essere un'esperienza divertente, forse mi direte, c'è età, però alla fine parlato anche, no, del coabitare tutti insieme dopo un divorzio, dopo situazioni in cui uno è solo,
0: perché devo
1: svenarmi e pagare le bollette da solo.
0: Hai
1: quando
0: ragione.
1: Posso magari pagare le spese con qualcun altro.
0: Se ce la fai, sì, però a 50 anni l'idea di andare a condividere, per me è un po' come un ricominciare, no? Cioè l'università l'accetto, l'università se non dormi non fa niente, perché sei giovane, hai 20 anni, se non dormo a 50
1: è
0: ragazzi,
1: questo che ci rovina, Beppe, sono le aspettative che ci rovinano.

0: Vabbè,
1: abbiamo una bella storia, fra poco ve la racconteremo a proposito se, con uno di voi, un pazzo vivente, va bene? Fra poco.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ciao Guido, buongiorno.
10: Ciao Beppe, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato. Guido De Santis, l'attualità.
10: È stata una notte di scontri nel Golfo, gli Stati Uniti contro un radar dell'isola di Kashmir, l'Iran poi attacca basi americane in Kuwait e Bahrain, tutti i missili intercettati, fa sapere la Casa Bianca. Siamo ancora in trattative con Teheran, lo conferma Marco Rubio in audizione al Congresso. L'ira di Trump nei confronti del premier israeliano Netanyahu per i blitz continui in Libano. E sull'altro fronte, nelle ultime ore, drone ucraino contro un autobus russo nel Donetsk, il bilancio sarebbe di 7 morti e 11 feriti. Flotilla, restano in carcere i due attivisti italiani trattenuti in Libia, la custodia cautelare fino alla prossima udienza, questo ha detto la Farnesina. In piazza del Quirinale il concerto spettacolo, arrivando il ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di flessibilità fatta dall'Italia a Bruxelles, oggi probabilmente la risposta, per rispondere alla crisi energetica ha parlato di percorso lungo e complicato. L'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, parole del capo dello Stato Mattarella, aprendo il concerto spettacolo in piazza del Quirinale per celebrare gli 80 anni della Repubblica.
11: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
10: Si è conclusa nella notte la missione del soccorso alpino valdostano per il recupero di due alpinisti polacchi bloccati sul dente del gigante. Lo sport, il tennis, Roland Garros in semifinale Zverev e Menchik, nel doppio avanti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Questa è RDS.
1: Guido, l'alba dei pazzi viventi e su RDS con Melania, con Beppe, andare a vivere con altre persone così a 50 anni.
12: Succede, se vi è mai capitato, 38822 raccontate la vostra.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: alla paprika,
1: alla
0: certo.
1: Paprika, così come,
0: come dice
1: titolo,
0: Gali.
1: Come dice Gali nella sua canzone. L'alba dei pazzi vivetti, siete su RDS, amiche e amici. Buongiorno con Melania, con Beppe. Storia di un insegnante che dopo 15 anni abbandona Firenze, dice: qui col mio stipendio non ce la faccio più e me ne torno in Calabria. Ok?
0: Ok.
1: Sai che abbiamo una storia molto simile di Ivano, 55 anni, che dalla Calabria è andato sempre a nord, non Firenze ma a Novara.
0: Ciao Ivano.
1: Parti Ivano. Vi ricordate il film Don Verdone? Parti
2: Ivano. Ciao, ciao.
1: Ciao Ivano.
0: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno. Allora, com'è stato condividere casa con altre persone? Sei andato al nord a lavorare. La valigia di cartone con lo spago, sai queste cose?
0: Com'è andata Ivano?
2: No, guarda, con la valigia di cartone no, però no. Ricordo che in effetti mia madre mi riempì la valigia di tipo quel film di Totò, no? Quando andava con tanti,
1: certo,
2: vestiti,
0: lo tuo è Peppino.

0: Sì.
1: Cosa ti ha messo? I salumi,
0: le melanzane sott'olio,
1: l'anduia.
2: Sì, è vero. Poi tutte queste cose, no? Ma è stato bellissimo perché ci sono ritrovati.

0: Piemontesi,
1: quanti eravate?
0: O lombardo.
1: Quanti eravate in questa casa?
0: Eravamo in tre. Però poi comunque si arrivava anche ad essere 5-6, perché magari si andava nella casa degli altri colleghi.
1: Sì. Che bello!
0: Si arrivava.
2: Quindi, il conculino notte, diventa un po' famiglia, diciamo.
1: Ma sì, bella.
0: Bravissima.
1: Visto che alla fine si può fare.
0: Loro mi ha fatto anche, diciamo, da testimone di nozze.
2: Che bello, sì, succede, sì,
1: che
2: sì.
1: Bello. Vedi. Allora, è tutto fantastico, quindi c'è speranza per tutti, ragazzi. Manca solo un dettaglio. Quanti anni avevi?
0: Ne avevo 27.
2: Quanti?
1: Vaffa.
0: 27.
1: E grazie 27. Al pazzo che ti va tutta la grande, ma perdonaci.
2: Vabbè, erano altri tempi, però insomma, l'attualità di oggi dice che moltissimi lavoratori, anche grandi, in età adulta, condividono appartamenti perché non riescono ad arrivare a fine mese. Certo. Siamo partiti proprio da un ragazzo che da Firenze torna nel suo paese in Calabria dopo 15 anni di insegnamento, no? Perché dice: non ce la faccio più, torno a casa mia.
1: Ecco, ma Ivano,
0: arrivavamo giusti noi, però
1: quell'età ci sta. Lo rifaresti adesso a 55 anni?
0: Forse no, magari con il pensiero ci potrebbe essere, ma in effetti sarebbe
1: al massimo una rimpatriata di un giorno, ma neanche una notte. Sì. Vabbè, grazie Ivano, buona giornata.
0: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Olivia Rodrigo su RDS, l'alba dei pazzi viventi che termina, tanti messaggi per Ivano. Molti
1: non
0: finiscono
1: carini.
0: Con mulo, ulo. Perché lui dice: sì, vabbè.

0: Avevo 27 anni quando sono andato a convivere con altre persone per lavoro, non 55
1: grazie.
0: Come adesso. Quindi
1: sì.
0: Tutto facile adesso, vabbè. Mel, siamo arrivati.
1: Siamo arrivati, quindi domani rinnoviamo l'appuntamento per l'Alba dei Pazzi Viventi a partire dalle 5.
0: Sì, alle 5 qui su RDS, Melania Grimano.
1: Beppe De Marco.
0: Grazie anche a Fra Cadente e adesso Rossella, Ciccio e Buzz per tutti i pazzi. A domani.
1: Baci.
2: L'Alba dei Pazzi Viventi, la trasmissione più bella del mondo. Buongiorno Beppe e Melania.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Prima di andare via ritorniamo in redazione RDS. Buongiorno Guido De Santi.
5: Ciao Melania, alla prossima.
1: Le news.
5: L'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo il concerto spettacolo in piazza del Quirinale per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Il Medio Oriente, attacchi reciproci nella notte, raid statunitensi sull'isola di Kesm, Teheran lancia missili contro Kuwait e Bahrain. Il tutto è avvenuto dopo che, secondo quanto riportato da due agenzie di stampa, il regime degli Ayatollah ha interrotto le comunicazioni con i mediatori sull'estensione del cessate il fuoco della guerra. L'artiglieria di Israele ha intanto preso di mira la città di Blat in un distretto del sud del Libano, questo riferisce la TV Al Jazeera. Sull'altro fronte di guerra, un attacco con un drone ucraino contro un autobus che collegava Mosca a Simferopoli nella Crimea annessa da Mosca ha causato 7 morti e 11 feriti, questo secondo fonti russe della zona. In Italia due fermi per i braccianti pakistani trovati carbonizzati nel Cosentino, sono connazionali delle 4 vittime accusati di omicidio pluriaggravato. L'orrore in un video, un superstite afghano è riuscito a fuggire, ha raccontato: non volevano pagarci. Nel quartiere Primavalle a Roma uccide il vicino durante una lite, fermato un 18enne colombiano. Instabilità e temporali, oggi allerta arancione su parte della Liguria, gialla sui restanti territori liguri e in altre 13 regioni. Ma sentiamo quindi le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Ci attende un mercoledì con tempo in miglioramento sul nord-ovest. Tornerà infatti a splendere il sole, un po' di residuo e instabilità sul nord-est, ma anche qui graduale tendenza a un miglioramento. Perturbazione invece che coinvolgerà le regioni centrali con piogge temporali localmente anche di forte intensità, specie sul versante adriatico. Sole e caldo invece sulle regioni meridionali, con punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 30 gradi. Vi anticipo che nella giornata di giovedì sopraggiungerà qualche nuovo fenomeno su Alpi e Prealpi, specie occidentali. Dettagli su Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Ciao a tutti.
3: Tutti ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Che bello sentirvi la mattina.
4: La valigia sul letto, tutti pazzi e io aspetto. Con Rossellina, Ciccio e Buzz a lavorare io mi metto.
5: Buongiorno pazzolini, buona giornata. Io sto svegliando tutti i palazzi questa mattina.
1: Suonate i campanelli. Oggi che siete tornati dal ponte, oggi quanta
0: hanno spontato, abbiamo spontato.
2: Avete trovato traffico, basta, basta vacanza.
0: Ma poverino, ma la gente è in vacanza e sono felici.
2: No, io voglio quando ci siamo tutti, tutto a posto, capito?
0: Ma loro sono in vacanza, cioè

0: può andare, ma no, perché
1: se no basta con queste
2: sola.
1: Vacanze.
2: Se c'è gente in vacanza, rientrate, per piacere.
1: Amici, ma com'è andata? Perché comunque c'è stato questo traffico bestiale di cui parlavano.
0: L'esodo. Ieri ho visto tanta di quella gente, anzi, saluto tutti quanti gli amici al 68, Talenti 68 a Roma. Bello, bello, una cosa bella, tanta gente.
1: Beh, meno male, erano lì a divertirsi.
0: Gliel'ho detto, siete andati via perché Rossella, se no ci rimane male. Qualcuno ha detto sì, ma siamo tornati perché sennò Rossella stava da sola.
2: Ma che cos'è Talenti 68?
0: È un bellissimo festival, festival. Tra l'altro, okay. bello.
1: 68?
0: Bello. 68.
1: Bello, un'annata importante. No, non c'entra niente.
0: Penso che sia il numero civico della zona.
1: Ah, ok. Allora, amici, noi ci siamo. L'allegria c'è, iniziamo. Che ne dite? Iniziamo con Paparazzi.
2: Con Paparazzi e Lady Gaga, amici.

0: 7.06, amici, allora, facciamo gli auguri a Rossella.
1: Di che? Auguri di che?
2: Allora, c'è uno che è entrato da qualche parte, sì, su Wikipedia, eccetera.
0: Non è il profilo di Rossella.
2: No, e ha scritto che il compleanno di Rossella è il 3 giugno. Ora,
1: so,
2: siccome il 20 agosto lei non è in onda,
1: ma
2: arrivano pochi messaggi.
1: Ma fa piacere,
0: facciamo
1: cavolo.
2: Tanti auguri oggi a Rossella.
1: Grazie.
0: E su Facebook oggi è il compleanno di Rossella.
1: Ma non è vero, quindi non scrivetelo, amici, perché non è vero.
0: Ditelo agli amici, mandate regali.
2: Gli auguri non si chiede l'età, però si sa che
1: Facebook è un buon motore di ricerca per l'ex.
0: 41 anni ti dà.
2: Quello è vero, perché ti tiene sempre vive l'ex.
1: Tiene sempre vive l'ex, perché le puoi ritrovare in qualsiasi momento, ed è quello che accade. Le scongeli.
0: Vabbè, puoi sempre ritrovarle e non scrivere e non cercare, cioè non è che per forza bisogna contattare.
1: No, bisogna scrivere, soprattutto se magari l'altro ti serve per qualcosa, come ha fatto questa signorina oggi.
2: E quando la moglie capisce che c'è stato della chiacchiericcio con l'ex,
1: anche il chiacchiericcio, guarda, manda in bestia.
3: Ciao, sono Vincenzo di Abbariatica, voglio fare lo scherzo con X Factor alla mia fidanzata.
4: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
5: Pronto?
1: Ciao, senti, noi non ci conosciamo, però io sono una ex di Vincenzo, scusami se ti sto chiamando.
5: Una ex di Vincenzo?
1: Sì, perché siccome devo venire ad Alba Adriatica a fare un corso di parrucchiera, avevo chiesto a Vincenzo se mi poteva dare ospitalità a casa.
2: Sì.
1: E Vincenzo mi ha detto no, perché io sono fidanzato con Katia, Katia si arrabbia, siccome poi magari tra donne ci si può aiutare, cioè me, siccome vengo col mio gatto, la mia gattina praticamente, non me l'accettano negli altri alberghi, e quindi ho detto vabbè, dai, dammi un posto.
5: Ma chi sei, scusami?
1: Lo so che noi ci siamo conosciuti all'Odissea, quando? Ad Ancona, nella discoteca.
5: Parte lo ho capito.
1: Io devo hai delle perplessità?
5: Ma scusami,
1: è un casino. Io sono Daniela.
5: Capisci che mi rimane difficile?
1: Lo so che ti rimane difficile, però io lo posso ripagare con una carbonara, e questo ciò, perché è un periodo un po' ostico per me.
5: Guarda,
1: noi ci siamo sentiti su Messenger in realtà, quindi non è che ci sentiamo da tanto tempo. L'ho ritrovato perché ho detto, mi ricordo che c'era ad Alba Adriatica proprio lui, capito? Vincenzone.
5: Io capisco, ma lei non riesce a capire che da donna è una richiesta assurda.
1: Ma no, da donna perché? Cioè, perché? Se lui ama te non dovresti essere tranquilla. Femminile. Cioè, non è più un Vincenzone di prima per me, capito? È un Vincenzetto.
5: Mi chiedi delle cose inaccettabili, la donna. Non lo dovresti neanche chiedere.
1: Madonna, come sei antica. Me l'aveva detto che eri antica, ma non così. Sì. Cioè, per me è veramente Scooby-Doo lui,
5: Scooby-Doo. Va bene.
1: Dai, un bacione, ti chiamo dopo. Grazie, sì, ciao.
2: E mo sentiamo Vincenzone.
5: Pronto?
3: Ore, omo.
5: Ma secondo te? Ma tu da quanto è mezzo sei in contatto con questa?
3: Con chi?
5: Con questa di Ancona.
3: Ma perché ti ha chiamato?
5: Sì, mi ha chiamato.
3: Che ti ha detto?
5: Ascolta, ne possiamo parlare, aspettare, perché sono eccitata.
3: No, devo andare a lavorare io. Ma tanto viene solo lunedì, viene, non è che viene.
5: Amore, te ne devi andare a fanculo. Allora, te ne devi venire a casa tua.
3: Ma solo a dormire viene, poi se ne va la mattina.
5: Non me ne frega un c***o. Secondo me il cervello non ci stai. Ma stasera non vengo, esco con un mio ex. Va bene?
3: Chi è questo? Scusa.
5: Guarda, Vincenzo, ti posso dire una cosa? Lei mi ha chiamato, ma pure mezzo offesa. Vedo?
3: Che ti ha detto? Scusa.
5: Allora, mi fai una cortesia, sì, ti prego. Tengo una tramarella che non mi riesce a prendere indietro. Sto andando la macchina. Proprio che mi vieni un parto.
3: Amore, io ti amo, dai, lo sai.
5: Ma permetti che a me sta cosa, mi ha lasciato interdetta, ti dico la verità.
1: Ma non ti deve lasciare interdetta, perché io sono un'ex. È uno scherzo.
3: È uno scherzo di RDS, pazza.
5: Porco di un
3: Rossella Brescia.
1: Cosa stai dicendo? Perché? Che c'è di male? Scooby-Doo per me è lui.
2: Ma scherzo, Scooby-Doo.
5: Ma lo pure disprezzo, Scooby-Doo.
1: Sì,
5: che stasera l'ammazzo.
1: No, così, dai.
5: Ammazzo, c'è la tremarella, guarda, c'è la tremarella, perché per me è impossibile che un compagno ti propone una cosa del genere.
1: E viva la tremarella, ciao, ciao Katia, un bacione.
5: Ciao.
6: Richiedi un lo scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi, per RDS, cari amici, vi parliamo anche noi di Briciola, quel cane bellissimo che avete visto sfilare alla parata del 2 giugno.
1: È la mascotte
0: ieri.
1: Dei carabinieri, sì, dell'arma, sì, dei carabinieri.
0: Lei ha debuttato, pensate, il 5 giugno del 2014 per la cerimonia del bicentenario di fondazione dei carabinieri. Okay. E quindi.
2: Che marca è questo cane?
0: Ma che marca? Cos'è? Un meticcio, ah, no? Un meticcio, sì, certo, perché? È bellissima. Noi volevamo salutare Briciola. Va in pensione,
2: ciao,
0: va
2: Briciola.
0: In pensione.
1: Beata lei.
0: Ma no.
1: Cioè, in Italia i cristiani non vanno in pensione, vanno in pensione.
0: Adesso mi piacerebbe sapere il dopo briciola. Cioè, nel
2: il
0: senso.
2: Dopo briciola, se ci sarà un briciola nuovo.
0: No, nel senso, se dove andrà a dormire,
1: briciola,
0: se rimane lì, cosa farà il vitalizio, le cose, capito?
2: Sì, si danno una villetta, una cuccetta sul mare, capito?
0: No, se ci sono carabinieri che lo sanno, ci fate sapere che.
1: Perché
0: che
1: ci potrebbe essere effettivamente anche la. Quindi, se c'è un cane che ha fatto 5 anni di legislatura, anche lì lui ha la vita.
0: Al vitalizio, secondo me.
1: Comunque cani ce ne sono stati. Cioè,
0: che hanno avuto il vitalizio.
2: Ha lavorato più di un parlamentare, però. Che
1: esatto,
2: fare tipo un giorno il lavoro.
1: Ha fatto anche le sfilate.
0: Eri bellissima e sei bellissima, Briciola.
1: Ciao, un bacio,
0: ciao.
1: Briciola.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Pat per RDS,
1: ciao.
0: A Torino. Dal briciola, sì, l'hanno letto ieri al telegiornale,
2: dici.
0: Verrà adottata da un carabiniere in paraporto della fanfara.
3: Ah, vedi,
0: sta bene.
3: Si sveglia con l'alza bandiera, vedi.
2: Ci state anche scrivendo che briciola è il croccantizio.
4: Si sveglia con l'alza bandiera, cane.
3: Perché
2: basta,
3: tu vedi,
2: basta,
3: cioè,
2: basta.
3: Cioè, così.
4: A amici, quell'età non lo so, briciola.
2: Però, quando magari ci sono dei cani in casa, si può rischiare di litigare coi vicini, perché i vicini magari non sopportano.
3: Dobbiamo
2: animali,
3: arrivare qui.
2: Arriviamo qui perché parliamo di parenti serpenti, ecco, vicini di parentela, che ne so, vieni col cane a pranzo, no, non puoi, e si litiga, capito?
3: Oppure manda solo il cane, non venire tu. Allora vogliamo sapere, le famiglie perfette esistono o non esistono? Noi pensiamo che non possano esistere, o che magari ci siano.
4: C'è,
3: ma
4: sempre una pecora nera, in questo caso un cane, probabilmente.
2: No, esatto. no, dai, raccontateci tutti i vostri, appunto, le vostre storie su parenti serpenti al 388-22-38822.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
18: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
19: I Polaretti. Io arancia, tu fragola.
4: Gustare la magia devi fare.
19: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
20: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
21: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
23: Che caldo! Voglio un gelato gigante al gusto!
24: Tutti pazzi per RDS!
25: Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
26: It's summertime!
27: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Parenti serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti serpenti, parenti serpenti.

0: E parenti serpenti, oggi abbiamo un'altra Rossella al telefono che ci parla di questa bella famigliola.
1: Che è successo in famiglia, Rossella? Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Con una
3: buongiorno.
0: Bella famigliola.
1: Di dove sei, sì, cara bellissimo. Rossella?
3: Di dove sei,
1: cara?
3: Di Oristano.
1: Ah, Oristano. Raccontaci, Rossella, che succede? Oristano?
3: Allora, un giorno il fratello di mia suocera ha comprato casa al mare.
1: Che sarebbe
3: praticamente invitato tutta la famiglia, tutti quanti, a un pranzo per festeggiare la
0: casa nuova.
3: La casa nuova.
1: L'inaugurazione.
3: Okay. A noi no. Io, mio marito e mia figlia, perché non ci stava il passeggino.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Aspetta, in che senso?
3: Ok, questa era la motivazione. Loro no, perché non ci sta il passeggino. Ma... com'è che non potevo prendermela in braccio?
2: Ma l'ha detto a voi oppure l'ha detto agli altri?
3: Si è giustificato con gli altri. Che questa scelta era fatta per questo.
0: Il passeggino non si poteva lasciare in giardino, nelle scale, ovunque.
3: Insomma, non l'ho mai usato.
1: Ah, quindi è una scusa pura. No.
0: Cioè, una scusa perché non voleva la bambina o il bambino.
3: Ma forse magari non aveva sedie abbastanza, non lo so. Avremmo portato anche la sedia da campeggio.
1: Ma se c'è il passeggino c'è una sedia in meno.
2: Ma l'hai saputo dopo il pranzo oppure prima?
3: Prima.
0: Te l'ha proprio detto?
3: Sì, perché comunque sapevamo che dovevano tutti andare a questo pranzo.
1: Scusa.
3: E quindi io ho detto, non è che mi volevo approfittare, però ho detto,
1: e
3: vabbè.
1: Tuo marito che posizione ha preso?
3: No, a lui non gliene fregava niente. Un giorno ci ha visto in spiaggia, stesso mare, perché frequentiamo lo stesso posto. Sì. Ciao, che grande la bambina, perché non venite?
2: Adesso che
3: non ci sta il passeggino.
0: Gli hai detto?
1: Io fossi te aspetterei che
3: sono passati la bellezza di 12 anni, non ci siamo mai andati.
1: No, aspetta i 18 anni, poi la porti col passeggino.
2: Sì,
0: esatto. Vabbè, incredibile.
3: Magari vengono loro con la sedia a rotelle.
0: Ma loro ti hanno mai chiesto scusa? No, vabbè,
2: mettiamo col girello.
0: Poi c'è sempre un karma, ma non questo, dai.
3: Vabbè, che cosa vuoi che gli auguri?
0: Che diamine, no, dai.
1: Ruota chiama ruota, dici tu.
0: No, dai. Rossè, senti, ma quindi niente scuse, adesso siete così, siete con questa spina nel fianco.
1: Ma vi salutate quando vi vedete?
3: Sì, ma non ci frequentiamo.
2: Non li hai mai invitati?
3: No, per me è finita lì.
1: Senti, il tuo suocero che posizione ha preso?
2: Cioè, gli altri cosa hanno detto?
3: Per gli altri era normale.
2: Come era normale?
1: Era normale.
3: Ma sì, perché sennò non sarebbero andati neanche loro. Cioè, mia mamma non sarebbe andata.
2: Anche
1: tua mamma. Certo, in linea.
3: Mia mamma avrebbe detto, se non c'è mia figlia, non ci sono neanche io.
0: L'importante è che non c'erano altri bambini, perché sennò veramente...
3: No, altri bambini no, però comunque c'erano tutti. Considera che era l'unica nipote fino allora.
0: Ma do, veramente?
3: L'unica, non c'erano altri.
0: Ma che te ne futto, guarda, lascia perdere.
3: Ma basta, mi sono fatta una grassa risata, ho detto ok, non ci sta il passeggino.
1: Però ci hai dato lo spunto, perché onestamente trovare una situazione simile è veramente difficile. Originalità.
2: Devi fare meno regali a Natale, meno dai. Tu,
3: non ce li hanno mai fatti, non ci mancano.
0: Rossella, un bacio grande, vatti a fare un bel bagno lì adesso.
3: Sì,
1: adesso
3: esatto,
1: vai a Isa Rutas. Ok,
3: c'è anche una
1: godi.
3: Bella temperatura.
0: Ecco.
1: Godi a Isa Rutas nella felicità totale, pensa al fratello di tuo suocero.
0: Ti abbracciamo.
3: Esatto.
0: Ciao Rossella.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Anche d'estate la sveglia più bella è con
5: tutti pazzi per RDS.

0: bentrovati a tutti pazzi per RDS. Cari amici, vi parliamo di questa notizia che secondo me può esserci utile. Perché l'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso di lanciare un messaggio chiaro a tutte le famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli.
1: Cioè, è un divieto.
0: Esatto.
2: Beh, questa
0: quasi
2: è una cosa bella.
1: Insomma, cioè, vi esortano, basta.
0: Cioè, perché comunque i genitori si preoccupano a non dire parolacce davanti a mio figlio.
1: E poi ci danno.
0: Capito? Anche
1: l'esempio.
0: Dovete prendere questa cosa come se uno dicesse: non dire parolacce davanti a mio figlio, non usare il cellulare davanti a mio figlio.
2: Ma ti dico che parolacce davanti ai figli, io l'altro giorno ero in macchina con un mio amico.
0: C'hai dei problemi.
2: Ma non io, il
0: lui.
2: Padre. Sì.
0: Proprio senza dei problemi.
2: Sì, proprio ha detto tutto al femminile. Maschile, un po' tutte le lette.
1: Come dice Checco Zalone, allora è sano il bambino.
0: Proprio sanissimo. Comunque fatela questa cosa, non è una raccomandazione semplice, è frutto di studi fatti.
2: Non è che ve la stiamo dicendo, non è che noi vi diciamo le cose così.
0: Un consiglio così,
2: esatto,
0: è frutto di studi. Sì. Perché i bambini imparano osservando i genitori, ho capito? Sì. E quindi magari se sono sempre al telefono, se sono sempre lì a rispondere in qualsiasi momento.
1: Fanno anche loro le stesse cose, sì.
2: Chiamate di lavoro però.
0: Voglio vedere chi lo farà oggi questo. Chi lo farà? Almeno per un giorno.
2: Vi osserviamo,
0: provate a farlo.
1: Lascia fare.

0: 7:38 vince tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento di regalare la prima RDS bag della mattinata. Con l'italiano non è un option. L'avete ripassato?
1: L'avete ripassato, perché sennò facciamo un ripasso al volo noi con voi.
2: Perché noi abbiamo il ventaglio di soluzioni, quindi dopo questo piccolissimo esame voi saprete se come siete messi con l'italiano, che non è un option.
1: E che bisogna fare? Bisogna prenotarsi al 388-22-38822 per giocare all'italiano, non è un option.
2: Di fatto si gioca, di fatto si gioca, però si impara.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
1: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittale subito.
11: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certo. Scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno

0: solo con l'app Eurospin Family. Petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
2: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria tutto qui.
3: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
4: I polaretti, io arancia, tu fragola.
2: La magia devi fare.
4: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
5: Rosa il Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Freddo De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa il Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
6: Let's go! Tomediaport, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi e online. Tomediaport.
7: Voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dai del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: Eccoci qui, amici, per giocare all'italiano non è un optional con Barbara.
4: Barbara, buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Di dove sei, cara Barbara?
5: Civitavecchia.
4: Civitavecchia, qui, dai, qua dietro.
3: Ci sono porti bellissimi, c'è un porto bello, importante.
5: Sì. Certo. Sì, sì.
3: Sei partita ultimamente anche per il weekend o il ponte?
5: Col porto no, sono stata in Turchia ultimamente.
3: Ah.
4: Da Fiumicino.
6: Senti, l'italiano.
4: Ma la storia del porto ci piaceva.
6: Senti, l'italiano lo sai?
5: Abbastanza. Sì,
4: è andata in Turchia apposta.
3: Dai,
4: corso. L'italiano. Allora, attenzione, ti diamo tre soluzioni. Due su tre vinci.
6: Allora, la prima è una parola. Devi dirci il significato della parola astrarre. Mm.
5: Astrarre.
4: Sì.
5: Astrarre è una cosa. Una cosa che non è concreta.
6: Mm-hmm. E quindi, cioè, il verbo cosa stai facendo? Se stai astrando.
5: Estrapolando?
6: No, astrarre.
5: Cioè, separare. Mentalmente sto levando qualcosa. Cioè, sto separando qualcosa mentalmente.
3: Quindi?
4: Sì, però levare mentalmente è molto simile alla soluzione.
3: E quindi gliela diamo.
5: Levare qualcosa, cioè un togliere qualcosa, estrapolare qualcosa.
4: No, però l'ha detto, levare mentalmente è isolare col pensiero. Quindi
5: sì,
6: in tutti i modi stiamo cercando.
5: Cioè,
3: va bene, gliela diamo, dai.
4: Proprio perché dopo sei una città di morto e sei andata in Turchia da Fiumicino.
6: Ma quanta bontà! Ci sei giocata già tutti.
5: Il turco vuol dire questo.
6: Ti sei giocata già tutti i bonus, te lo dico.
4: No. Attenzione al
3: adesso.
4: Attenzione al corso di turco.
3: Il passato remoto di cuocere sarà io cuocetti, io cossi, io cuochi.
5: Cossi.
3: Io cossi, brava!
5: Sì,
3: brava!
5: Sì,
4: io cuochi,
6: io cuochi lo dico in Italia.
3: Ma Scobaz lo dice, infatti.
6: Io cuochi.
4: Allora,
6: asciutta.
3: Hai cuocato.
4: Andiamo a una vittoria piena. Sei pronta?
5: Ok, sì.
4: Ok,
5: sì, dai.
4: Allora, con l'ultima soluzione, così mettiamo a tacere qualsiasi dubbio. Arguzia, vai!
5: Arguzia, furbizia.
3: Argomenta un po'?
4: No.
5: Cioè, quando uno è pronto a rispondere, è pronto, una persona arguta, una persona sveglia, svelta.
3: Mm-hmm. Ecco, mm-hmm. Stai andando un po' meglio.
5: Una persona arguta è una persona che è sempre pronta, cioè pronta di spirito, di risposta.
3: Brava,
5: persona...
3: di spirito.
6: Dai, di spirito.
4: Allora, io ti leggo la nostra soluzione, poi decidi tu se hai vinto o meno, ok? Con
5: okay.
4: Arguzia. Sottigliezza di spirito arguta, battuta di spirito vivace, piacevolmente pungente.
5: Forse sì, dai, quella persona che riesce sempre a cogliere.
6: Mi piace, se lo dice da sola, sì, dai.
3: Sì, ho vinto, sì. Lo sai,
4: con arguzia
3: certo.
4: Te la sei portata a casa.
3: Tanto comunque avevi già vinto.
6: Ma
3: ecco.
6: Sì, dai, ho vinto, sono brava.
3: Hai vinto l'RDS Bag, complimenti Barbara.
5: Grazie.
4: E hai vinto
5: mille.
4: Perché sei alla città di Porto e sei andata in Turchia,
6: sì.
4: E da Fiumicino. Questo non capiamo perché, però è così.
3: Ciao.
5: Perché la nave ancora non ci arriva. Ciao, buona giornata, ciao, ragazzi. Ciao.
0: Questa
5: ciao.
0: È la tua estate con
7: tutti i pazzi con RDS. Summer.

0: Tutti pazzi per RDS, amici cari. Allora, tra poco inizia l'RDS Summer Festival.
1: Evviva!
0: Evviva! E torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget, gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
2: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. E scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Il nostro amico Guido De Santis, buongiorno caro Guido.
10: Ciao Ciccio, buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Grazie Guido, siamo pronti, ascoltiamo tutte le notizie, grazie.
10: Il conflitto nell'est dell'Europa, un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi provocando 7 morti e 11 feriti, lo ha riferito su Telegram il governatore della regione scelto dal Cremlino. Il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo di ieri contro l'Ucraina intanto si è aggravato, in 22 hanno perso la vita, sono 138 i feriti. Notte di scontri nel Golfo, gli Stati Uniti contro un radar dell'isola di Keshm, l'Iran poi attacca basi americane in Kuwait e Bahrain, tutti missili intercettati, questo ha fatto sapere la Casa Bianca. L'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella prende il concerto spettacolo davanti al Quirinale per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Arrivando in piazza il ministro dell'economia Giorgetti, sulla richiesta di flessibilità fatta dall'Italia a Bruxelles per rispondere alla crisi energetica, ha parlato di percorso lungo e complicato. L'UE pare intanto abbia aperto a una soluzione. Cristiano Di Cosimo.
11: Non è prevista una replica scritta formale alla lettera inviata da Giorgia Meloni alla von der Leyen. La risposta consisterà di fatto nel pacchetto e nella flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa previsto per il semestre europeo. La misura, che sarà annunciata nelle prossime ore dalla Commissione, prevede la possibilità di chiedere deroghe fino ad uno 0,3% massimo l'anno per il triennio 26-28 e per un massimo cumulato dello 0,6. Lo si apprende a Bruxelles. I nuovi investimenti, viene precisato, dovranno essere mirati, temporanei e non aumentati.

0: aumentare la domanda di combustibili fossili. Inoltre, per il nostro paese dovrebbe essere confermata la procedura per deficit eccessivo, visto il 3,1% del PIL nel 2025.
1: I mercati in Asia si muovono in ordine sparso. A Tokyo il Nikkei è balzato del 3%. Siamo al meteo, prosegue l'ondata di maltempo che interessa il Levante Ligure. È scattata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse nelle zone del Tiguglio, dello Spezzino e dei versanti padani di Levante. Oggi scuole chiuse alla Spezia. Siamo allo sport. Oggi tre italiani sognano la semifinale a Roland Garros. Prima Cobolli sfida il canadese Ogea Aliassim. In serata ci sarà il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Già passati Zverev e Mensik. Nel doppio avanti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Quest'ultimo in coppia con la Errani oggi alla semifinale del doppio misto. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, seconda ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzi, bimbi così. Grande passerella finale per la scuola, niente di più.
1: Però è importante,
2: passerella?
1: È importante questa passerella perché
0: sì,
1: ci sono
0: le recite.
1: Tutte... Ma che recite? Ci sono dei
2: fine
1: voti da raggiungere.
0: Voti, basta.
2: Tre giugno, Rossella.
0: Quel che c'è, quel che
1: vabbè,
0: non c'è.
1: Tra
0: non...
1: i banchi di scuola ci sono anche le marachelle che si facevano, i ricordi di queste marachelle. In Cina questi ricordi sono diventati una vera sfida virale. E
2: tipo?
1: In che modo? Tipo mangiare la merenda di nascosto. Hanno fatto un contest. Sì.
0: Mi facevo di quelle robe.
1: Ruba un boccone di Pao Fan.
2: Era il Pao Fan?
1: Pao Fan è brodo e riso senza fartene accorgere dall'ispettore.
2: Da scuola.
1: Questo è il gioco.
0: Cioè si portano la merenda brodo e riso in Cina.
1: Sì, praticamente hanno fatto una specie di scuola, sì. L'hanno allestita
0: e
1: in un centro commerciale,
0: all'altro.
1: Ci sono dei banchi dove ci sono tantissimi iscritti che dovevano mangiare di nascosto la merenda, chi prima
2: ultimo
1: finiva,
2: banco
1: primo
2: puoi anche friggere gli involtini primavera.
1: Sì, non ti vede nessuno.
0: Sì, quello sì, che devi rubare il brodo.
1: Bella questa coppia, certo, mangiare il Pao Fan, il suo brodo col riso, insomma, non facilissimo.
0: Se bevi il brodo ti impigliano a masticarlo proprio, cioè non...
1: Comunque, vedete, magari in Italia si potrebbe fare. Voi cosa mangiavate per merenda?
2: La pizza. Panino col salame.
0: Ma certo,
1: quello. No.
0: Scusa, perché tu la ti portavi
2: la piegata in due
0: le semente?
1: Ma io mi
0: lì.
1: Sa che non facevo neanche merenda.
0: Cioè, avevi neanche soldi per la merenda?
2: La piccola fiammiferaia.
1: No, mi sa che non facevo neanche.
2: Rossella raccoglieva le briciole dei compagni di
0: la piccola di Rossella vendeva
1: allora,
0: i peli dei suoi sopracciglia.
1: Non sapevo cosa fosse una merenda, cioè quei saccottini, quelle cose che andavano.
0: Nonostante papà Francesco lavorasse tanto, ma non c'era.
2: Rossella respirava l'aria dei sacchetti delle merendine degli altri.
1: Degli altri, bravo.
2: Con questo
1: bravo.
2: Si saziava.
0: E guardava gli altri masticare.
1: Sentiamo le merendine dei ragazzi, dai.
3: Io sono un pezzo di voi. Io mi chiamo Ivici.
0: Ciao.
3: Io sono Bianca.
1: Ciao.
3: E fra un po' è finita la scuola. Ciao.
2: Ciao.
3: Io sono Andrea. Oggi vado dal parrucchiere e vengo il più bello di tutta la classe. Ciao.
0: Davvero, brava Andrea.
2: Posso risentire il primo che non
0: ma
2: ho capito esattamente cosa...
3: Sì, io sono più pazza di voi.
1: Più pazza di noi.
0: Grazie Iris.
1: Bravi cuccioli, intanto andate a scuola, poi dal parrucchiere, sì. Dall'estetista,
0: e
1: fate quello che
0: merenda,
1: volete.
0: Così.
4: Maestro, prego.

0: Sono note 06, Lala Song di Bob Sinclair, tutti pazzi per RDS. Buongiorno a tutti da Franco di Bazza.
1: Buongiorno,
0: Solitaria.
1: Buongiorno.
2: Franco, ci racconti la sua avventura con le nuove offerte.
0: Allora, io non mi arrendo.
1: Quali offerte?
0: Io non mi arrendo, torno qua in sede perché voglio chiudere un contratto qui con uno di voi che ancora nessuno ha accettato.
2: Vogliamo bene a tutte le persone presenti.
0: Io ve lo dico, questa è l'ultima volta, se no vado dai vostri familiari.
1: No, grazie, guarda.
0: Vado dalla moglie del signor Bellavia e chiudo un bel contratto family.
1: Forse la moglie del signor Bellavia potrebbe farlo.
2: Forse lei. Vieni da mia mamma, ti rincorre col bastone. Però vedi qua.
0: Questo non lo saprei.
1: Vabbè, sentiamo, oggi è andata a buon fine il contratto.
0: Sì,
1: va
0: certo,
1: bene,
0: certo.
1: Sentiamolo.
3: Ciao, sono Marcello da Nuoro e voglio fare uno scherzo a mia suocera con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
5: Sì, pronto?
0: Buongiorno signora Natalina, mi chiamo Franco, ci ha dato il suo numero il signor Marcello per il cambio del numero.
5: Sì, mi dica.
0: Le spiego io, signora, non si preoccupi. Allora, praticamente hanno fatto una tariffa family per lei, per la signora Francesca, signor Marcello e anche il signor Mario.
2: Vedi.
0: Praticamente adesso avrete una tariffa unica per tutta la famiglia.
5: Sì.
0: Da mezzogiorno cambia il numero, quindi dovremmo darle il numero nuovo. Se ha un foglio e una penna glielo do subito.
5: Mi può ricontattare un altro momento, tra 10 minuti.
0: Va bene, la richiamiamo subito. Subito.
5: Ragazzi,
0: sì.
5: Ok, grazie.
2: Ma fa il controllo.
3: Oh, Nata. Signor Franco?
5: Sì, è bene.
3: Guarda, siamo in linea, così ti spiego. È una tariffa family conveniente per tutti.
0: Eccoci, signora, mi sente?
2: Insomma.
5: Sì. Buongiorno.
0: Ah, perfetto.
2: Buongiorno.
0: Lei, io lo so, lei stava chiamando suo figlio perché non si fidava, ma fa benissimo, ecco, tutti in questi giorni.
1: Sì.
0: No, ma lo so benissimo perché tanta gente chiama per fare dei contratti truffaldini, invece noi siamo insomma una compagnia abbastanza conosciuta,
2: certo.
0: Non si preoccupi. Allora signora, se ha un foglio e una penna, intanto le diamo il numero nuovo.
5: Massimo.
0: Allora, segni pure 347
6: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 69 34 61 33
0: 1793.
2: Ha segnato?
5: 1 7 9 4. Tutto questo numero?
0: Esatto, signora, sono i nuovi numeri a 48 cifre, una tecnologia nuova, perché avrete una linea molto più forte, sia telefonica che di internet.
2: Sì.
0: Allora, intanto le dico la tariffa, che sarà i primi due mesi completamente gratuiti.
2: Sì, quello sì, perché...
0: E poi saranno 5 euro a raddoppiare.
5: Sarebbe 10.
0: No, praticamente sono 5 euro primo mese, terzo mese, poi diventa 10, 20, 40, 80, 160, 320.
5: Ho capito, va bene.
1: Però
0: grazie
1: bene.
0: Mille, signora, okay. Arrivederci.
5: Grazie anche a lei, arrivederci.
3: Oh, Nata. Patto.
5: Ascu.
0: Ascu.
3: Allora, hai 2 mesi gratis.
5: Poi fai
3: 5, 10, vai al raddoppio ogni mese.
5: Il cavolo, come ti hai fatto?
3: In che senso?
5: Vediamo.
3: Nata, ma il numero te l'hanno mandato?
5: Sì, è un numero enorme.
3: Perché
0: non? Sì,
5: ma poi quando chiamano devono digitare tutto questo numero,
0: sì.
5: No?
0: Sì,
3: per forza.
0: Sia in entrata memoria, che in uscita. Anche lei deve farlo quando sta chiamando,
5: E come faccio? Ma devo ottenere un foglio.
0: Ma può fare così, per
5: non
0: esempio.
5: Lo so.
0: Cosa non la convince?
5: Marce, io non lo so. È un numero enorme.
0: Natalina, è uno scherzo!
2: Buongiorno!
0: È uno scherzo, non è vero niente! Natalina!
5: No, guardi! Con mia figlia!
3: Misurati la pressione,
5: guarda! Ma che devo fare? Tutto male! Ma vai
0: anche
5: a fare!
0: Vai, dove?
5: Ma che
3: adesso
5: è
3: il cuore di essere, Natalina!
0: Su RDS, Natalina,
2: buongiorno.
5: Oh, dai.
1: Sì.
0: Invece no.
5: Sì, bene.
0: Ciao Natalina, guarda. Ciao Marcello.
5: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Around the world
1: è il nostro gioco. Quest'anno, cioè questa volta è Summer Edition, perché è il nostro gioco che facciamo con Petre Giovanni, però si parla d'estate.
2: E quindi si
1: parla di mare. Località di mare
2: famose, belle, insomma.
1: Esatto. Allora, voi intanto dovete tenere a mente la località se la indovinate, perché noi vediamo degli indizi e delle cose. Non scrivete da nessuna parte.
2: Non condividetela con nessuno.
3: Ci sarà la seconda città solo con Petre Giovanni dopo, va bene?
2: Ok, attenzione a tutti gli indizi.
3: Partiamo col primo indizio. È una delle località balneari più celebri e storiche d'Italia, situata su una penisola rocciosa che si affaccia sul Golfo di Napoli.
2: Qui è...
1: Intanto qui c'è il diluvio universale su Roma, non so se sentite.
2: Summer Edition.
1: Infatti. Il secondo indizio: è famosa in tutto il mondo per i suoi profumatissimi limoni giganti, il Femminello, con i quali si produce tradizionalmente il liquore più esportato d'Italia.
2: Terzo indizio: secondo la mitologia greca e i racconti di Omero dell'Odissea, il tratto di mare antistante questa città era la dimora delle sirene che tentarono di ammaliare Ulisse con il loro canto.
1: Ulisse.
3: Ma secondo voi potrebbe mai essere, per esempio, Amalfi?
1: Potrebbe essere Sorrento?
2: O potrebbe essere Positano?
3: Non ce lo dite adesso, non ce lo dite adesso, tenetelo a mente. Poi giocate con Petre Giovanni. Si vince una bella gift card,
1: certo,
3: amici.
1: Quanto mi piace. Ulisse, io mi sto già immaginando.
2: Alle sirene, certo.

0: Alle 8:19, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazze. Adesso attenzione, parliamo di Baywatch.
1: Beh sì, parliamo di assolutamente di Bagnini, perché? Perché beh, ci ha messo anche la musica, perché si cercano figure. Bagnini, non so perché, non
2: c'è,
1: ci
2: carenza,
1: sono più Bagnini.
2: C'è moria di
1: c'è
2: Bagnini.
1: C'è carenza di Bagnini.
0: Nessuno vuol far più il Bagnino, c'è bisogno di un esame.
2: Beh, comunque, certo, però per un ragazzo molto giovane, che magari c'ha 17-18 anni, con il brevetto di Bagnino guadagni anche bene.
1: Sì,
2: poi.
1: Sì, ma devi avere appunto il brevetto. Bagnino, cioè, insomma, non è che finisci la soldini, scuola e dici vabbè, vado a fare il Bagnino perché so nuotare. No, c'è un brevetto, ci sono delle situazioni.
0: Corso,
1: esatto.
0: Per quello in mare bisogna fare anche l'esame di voga, che è l'esame di insomma tutta roba,
2: sì,
0: che si può
2: si
0: fare.
2: Può,
1: ma voi avete mai fatto il bagnino oppure avete avuto un'esperienza con un bagnino?
0: Che è diverso.
2: No, questa è un'altra cosa.
0: Allora pensate, qua siamo in tre, no? Aver fatto il bagnino ce n'è uno, Ciccio. Aver avuto esperienze con bagnini, siamo tutti hanno avuto esperienze
1: bagnine.
0: Con bagnini.
1: No, perché Buzz con Pamela Anderson,
2: sì,
1: se non erro,
2: sì,
1: no?
2: Un po' di anni fa.
1: Ma in genere, insomma, con le amiche si commenta. Sì, si commenta, tu vai in una spiaggia e c'è un bagnino ai tante e uno commenta.
2: Ma non sei
0: il bagnino che ve l'avevo
1: commesso. Ai tante di chi l'ha ammazzato.
0: Luciano era pure strabico quelle.
1: Vabbè, oh, che c'entra.
2: Il bagnino di Bagnomaria.
0: Salvava la persona che stava bene.
1: Amici, scatenatevi al 388-22-388-22. Se
0: ciao,
1: avete
0: Luciano.
1: Fatto i bagnini, se avete avuto esperienze con bagnini, è tutto il
2: se
1: mondo
2: avete, se avete un bagnino che ammirate oppure come quello che faceva Panariello di Bagnomaria.
1: Anche.
0: Tutto il mondo bagnino, vai!
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Let's go! Tamaglio World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. Meglio World.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
15: Scopriamo l'allegria. Tutto qui.
16: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
17: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
18: Gustare la magia devi fare.
17: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
19: Pronto?
20: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
19: A un ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubice.it.
21: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
22: Puoi provare Meclon.
21: Come?
22: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
21: Aspetta, come si chiama?
22: Meclon!
23: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
24: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super

0: 8.32 amici, tutti pazzi per RDS, parliamo di Bagnini, c'è una forza nelle braccia, non è indifferente.
1: Bagnino Mario, no, bagno di Panariello.
0: Bagno Maria,
2: cioè.
0: Sì.
2: Eh sì, perché vogliamo sapere tutte le volte che magari avete anche fatto i bagnini o incontrato dei bagnini e avete avuto delle esperienze.
1: Andiamo.
3: Sì, sì, ho fatto il bagnino, ecco, in un nido militare a Taranto nel 1980.
4: Scarica adesso la.
3: Guardavo tutte le mogli e figlie dei sottufficiali.
2: Ma le guardavi bene, giusto?
1: Militare.
2: Ma le guardava bene perché doveva stare attento.
1: Erano protette.
5: Sì, una volta ho avuto un'esperienza piuttosto brutta con un bagnino, perché mi aveva punto una tracina, sì, e lui mi ha aiutato a togliere il veleno, ma mi ha fatto male. Però devo dire che è stato bravo, perché ha ucciso tutto quanto il veleno e già nel pomeriggio il mio piede era sano e salvo.
0: Bisognerebbe farci
2: la pipì. Ma l'ha succhiato? Come si fa a togliere
1: la medusa?
0: La medusa, ma anche sulla tracina.
2: Come fai a togliere il veleno? Questo voglio sapere.
0: Ciucciarlo.
2: A volte lo succhiano e lo sputano.
0: Come nei film.
2: La vipera.
6: Vi racconto l'esperienza con il bagnino della spiaggia in cui sono sempre stata fin da piccolina. Avevamo un legame di amicizia, perché comunque lui era molto più grande, però frequentava volentieri noi ragazzini, e gli avevamo dedicato una canzone, citando una famosa pubblicità. Questa era la canzoncina che gli cantavamo in continuazione, poverino. Questa è la storiella del marino appollaiato che per salvar la bionda dal moscone si è tuffato ed è tornato indietro proprio molto incavolato, perché la bella bionda non l'ha neanche ringraziato.
2: Te la ricordi?
6: E insomma, alla fine della storia, il bagnino si è sposato davvero una bella bionda.
1: Hai
6: ciao,
1: visto?
6: Buona giornata.
1: Il bagnino innamorato potesse parlare, certo.
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Abbiamo
0: un bagnino.
2: Monica.
1: Abbiamo Monica, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ciao. Monica, buongiorno. Allora, con un curriculum incredibile, parlaci del tuo curriculum.
7: Allora, mamma Elbana buttata in acqua a 3 anni, imparato a nuotare, dopodiché ho fatto tutto il percorso, scuola nuoto, nuoto agonistico, regionali, viva, alla fine sono finito 84-88, 2 Olimpiadi.
1: No, Los Angeles e Seul.
7: Esatto.
1: Ma che bellezza.
7: Nuoto, preparatore atletico, bagnino, non ho il brevetto per i tuffi, perché erano tutti i mezzi saccagnati, spaccati i polsi,
0: Senti, specialità?
7: Specialità farfalla.
1: Senti, Monica, al di là di queste splendide, per carità, percorso olimpico favoloso, complimenti, ma di esperienza di bagnino cosa ci racconti?
7: Bagnino Elba, stagioni all'Elba, perché mamma Elbana, casa all'Elba, di conseguenza io partivo, finita la scuola a maggio, quindi tornavo a ottobre quando iniziava la scuola, e mi divertivo,
2: ma... divertito
7: talmente
2: tanto, ti credo.
1: Divertito di che beccavi?
7: Anche
2: non la buttare così via,
0: un salvataggio
2: però.
0: Un po' diciamo più lungo.
1: Scusa un attimo, Rossella intendeva la situazione, non buttarla
7: via. Ma tenete presente che io non faccio il bagno nel lago, perché il lago è pericoloso.
1: Lago no,
2: è pericoloso, no. Però davanti si può fare, io a volte lo faccio però davanti proprio, no, neanche lì. Attenzione, va bene.
1: Senti, ma storie di salvataggi ce ne hai?
7: Sì, storie di salvataggi ne ho. Purtroppo ho dovuto salvare anche un tedesco che è deceduto, ahimè.
2: No.
7: Purtroppo sì. Un tedesco che aveva fatto il bagno dopo aver bevuto una birra, una bella congestione.
2: Una congestione, certo.
1: Quindi Bibi, attenzione.
0: Bambini, non bevete le birre.
1: No, attenzione, le birre ghiacciate e poi non buttatevi in acqua subito.
2: Monica, grazie per questo tuo racconto.
1: Grazie.
7: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao. Ciao.
7: Ciao. Vieni a trovarmi in Valseriana.
1: Va bene, coi giri in moto. Vai, ciao Monica.
8: Ciao. Ciao. Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto. Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, ci fanno sapere che la tracina per togliere il veleno dal piede bisogna tenere a mollo il piede in acqua bollente. Il veleno esce da solo.
1: Devi tagliarlo, devi tagliarlo il piede prima, lo metti a bollire e poi
2: quell'altro lo usi come zampone.
0: Grazie, queste sono tragedie, piccole tragedie moderne.
2: Esatto, arrivare lì, perché adesso avremo tragedia moderna, saliremo sul palco e declameremo con voce aulica, importante.
0: Esatto. Piccole tragedie quotidiane.
1: Che può, uno può essere la puntata della tracina, potrebbe
0: mamma
1: essere.
0: Mamma mia,
1: esempio,
0: quella insomma grande tragedia.
1: Le gocce sul lavandino, il freezer che si è sciolto, un po' di tutte queste cose, voi dovrete indovinarlo. Intanto al 388-22, prenotatevi che si vince una bella RDS.
2: Tragedia. Con lei giusta.
0: Guarda,
2: tragedia
0: i brividi.
2: Moderna.

0: scelti per te.
1: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici, e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno, e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa, e poi fammi sapere se conquista anche te.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
10: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
11: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
9: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
11: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta. Polaretti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Dai, racconta.
20: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
20: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
21: Mercoledì 3 giugno, da qualche parte tuoni e lampi. Andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di Trebi Meteo.
0: S'attende un mercoledì con tempo e miglioramento sul nord-ovest. Tornerà infatti a splendere il sole e un po' di residuo e instabilità sul nord-est, ma anche qui graduale tendenza a un miglioramento. Perturbazione invece che coinvolgerà le regioni centrali con piogge temporali localmente anche di forte intensità, specie sul versante adriatico. Sole e caldo invece sulle regioni meridionali, con punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 30 gradi. Vi anticipo che nella giornata di giovedì sopraggiungerà qualche nuovo fenomeno su Alpi e Prealpi, specie occidentali. Dettagli su Trebimeteo.
1: Mamma, ancora è

0: Vanno colti questi drammi quotidiani, noi faremo di tutto per declamarveli salendo su un palco.
1: Conosciamo il concorrente di oggi, si chiama Luigi e viene da Bari. Buongiorno.
0: Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Quanto sei lontano dai due ghiottoni?
2: Eh no, sono quasi vicino.
0: Vicino.
1: E salutaceli.
0: Salutaci uno dei posti dove ti siedi, ti portano 34 antipasti e poi ti dicono: beh, che si mangia stasera?
1: Luigi, che fai di bello a Bari?
2: Io sono un agente di commercio.
0: Ok.
1: Perfetto, beh, ci avrai anche tu le tragedie quotidiane un po' come tutti, giusto?
2: Certo.
0: E se non ce l'hai, Drossel te l'ha detta, arriva, no? Le tragedie, un attimo.
1: No, è un attimo, intanto le declamiamo noi. Parte l'attore Buzz.
2: Sì.
3: Un sibilo infernale e un bacio non sigillato e l'universo racchiuso nel vitreo cilindro è esploso in un cataclisma cosmico. Una pioggia purpurea e densa ha violato i confini del mio regno culinario, dipingendo soffitti e volti con la furia di un vulcano ridestato. Che ci dici?
1: Che sarà sta tragedia?
2: Uno starnuto.
3: No, direi di no.
2: Non è
3: chiuso bene il tappo del frullatore e tutto il contenuto è schizzato.
0: Uno starnuto al sugo.
1: Però c'era sempre del liquido.
3: Sì, un po' di liquido.
0: La spruzzata è arrivata.
1: Senti questa. Un'onda di pigmento eterno ha profanato il candore del mio tempio. Oh, empio fanciullo, germoglio del mio stesso sangue, che armato dal dono scellerato dell'antica Ava, ha impresso indelebili stigmate sulle bianche mura del focolare. Ciò che era purezza, ora è un labirinto di profani geroglifici, una galleria del caos che nessuna lacrima o spugna mortale potrà mai più mondare.
2: Non ho proprio idea.
1: Dai.
2: È proprio difficile questa tragedia.
1: Questa tragedia?
2: Quotidiana.
1: Il candore del mio tempio, quale sarà? Che cosa ha profanato? Ecco.
2: No, mi dispiace.
1: Mo, quando il figlio ha scarabocchiato le pareti di casa con i pennarelli indelebili.
0: Dai. Allora facciamo il gol della bandiera.
1: Dai,
0: Luigi, sei pronto?
1: Sì.
0: Un sinistro rintorno.

0: Forse non l'hai mai vissuto.
1: Luigi,
0: ma Rossella sì.
2: Luigi. Ha spezzato
3: una
2: mio...
3: torta al piede. No. Non lo so.
2: Ma magari ti viene dopo quella.
0: Si è rotto il tacco
2: si
0: di una scarpa.
1: Luigi. Bene, mi sembra, no?
2: Evidentemente, sì, Luigi non ha tragedie, infatti, capito? Sì.
0: Capito? No, quindi, no. E Rossella ti sta dicendo, guarda, preparati, perché così
2: mai,
0: ti alleni.
2: Mai, mai, assolutamente.
1: Luigi, ti regaliamo almeno un gadget, va bene?
3: Va bene, grazie.
0: E
2: ciao,
0: ti abbracciamo forte.
3: Grazie, ciao, grazie.
0: Ciao.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti pazzi con RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, amici. Adesso in tragedie, che abbiamo detto, abbiamo finito delle, con le tragedie.
1: Sì,
0: basta.
1: C'è la cantilena, che
2: no, no, perché
1: tragedie, abbiamo detto.
0: Basta con le tragedie.
1: Adesso andiamo, sentiamo le news e poi torniamo, perché Rosella c'è una notizia molto bella.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: www.noauto.it.
1: Amico nostro, amico vero, Guido De Santis, che sta in redazione, buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie, siamo pronti a ascoltare tutte le notizie.
2: Un'ultima ora di Formula 1, la Ferrari ha rinnovato l'accordo pluriennale con il pilota Charles Leclerc. Le altre notizie, il Medio Oriente, attacchi reciproci nella notte, raid statunitensi sull'isola di Kejm, Teheran lancia missili contro Bahrain e Kuwait, qui colpito l'aeroporto con diversi feriti, vittime 5 negli attacchi israeliani su città del sud del Libano. L'Ucraina al contrattacco dopo i raid russi della domenica che hanno ucciso 22 persone, colpito un bus russo nella Crimea occupata, 7 morti, diversi feriti, feriti anche in attacchi su San Pietroburgo e Kronstadt. In Italia fermato il 18enne colombiano accusato di aver accoltellato e ucciso un vicino di casa di 54 anni al culmine di una lite nella tarda serata del 2 giugno. Il terremoto magnitudo 6.1 di 2 notti fa davanti alle coste cosentine avvertito in tutto il sud, nessun danno grazie alla profondità del sisma, 250 chilometri, spiega RDS il dirigente del Dipartimento Protezione Civile della Calabria, Domenico Costarella.
3: Abbiamo subito attivato un'unità di crisi nazionale col capo dipartimento Fabio Ciciliano che ha convocato noi e anche le regioni Sicilia e Puglia. Abbiamo confermato tutti l'assenza di danni, però la nostra sala operativa che è attiva a H24 ha ricevuto tantissime telefonate di cittadini giustamente spaventati che chiedevano informazioni e anche come comportarsi in queste circostanze.
2: I mercati, Tokyo supera per la prima volta quota 69.000. Siamo ancora allo sport, c'è Roberta Lupi.
4: Calcio, la nazionale italiana in Lussemburgo per l'amichevole di stasera, un gruppo sperimentale in buona parte proveniente dall'Under 21, quello in campo alle 20.45 guidato dal CT ad interim Silvio Baldini, che nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato: andremo in campo liberi di esprimerci, il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Domenica 7 gli azzurri sfideranno la Grecia nella seconda amichevole. Serie A, Domenico Tedesco, nuovo tecnico del Bologna, contratto biennale con opzione di rinnovo per la stagione 28-29. Sospesa per la forte pioggia al 16esimo della ripresa sull'1-1 Brescia-Ascoli, andata della finale dei play-off di Serie C. Sarà ripresa stasera alle 19 e ritorno domenica per decidere chi salirà in B. Tennis, Roland Garros, in semifinale Zverev e Nencic che superano rispettivamente Hodar e Fonseca. Nel doppio avanti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Oggi quarti, prima Cobolli sfida il canadese Auger Aliassime. In serata il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Rugby, Serie A Elite, il Valo Rugby Emilia si laurea campione d'Italia per la prima volta, superando in finale 27-5 il Petrarca di Padova. Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi tutti pazzi.
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.03, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz. Allora abbiamo annunciato che ci sarà una notizia importantissima.
1: Ma importantissima, dolce, molto dolce, sì. E molto, molto divertente, perché il maestro chef Angelo Visconti ha pensato bene di non mettere il pasticciotto soltanto lì in Puglia, ma ha deciso di esportarli
0: in Veneto o in Piemonte.
1: Il pasticciotto è un bellissimo dolce.
2: È una barchetta di pasta frolla con dentro tutto lo spessore della barchetta.
1: Un gustoso ripieno di crema e pinoli.
0: Quindi capite bene che è una cosa importante, che Rossella toglie la crema.
1: Io lo mangio proprio. Lui è molto famoso perché ha già realizzato altri pasticciotti, tipo ha fatto i fasoldotti per gli amici lucani con una crema di fagioli, sì. Poi ha fatto il maiellotto per la maiella, quindi con

0: confettura d'uva di Montepulciano.
1: Allora, io adesso non voglio andare contro poi, questa cosa, ma io sono un po' contro
2: tradizionalista.
1: Sì, cioè, se Passicciotto è fatto così, io così lo tieni a Genova, a Milano, cioè, farli diversi per ogni.
0: Perché secondo me questo che ha fatto per la Liguria è veramente buono. Si chiama il super botto.
1: Che dentro c'è la focaccia.
2: Cosa c'è dentro?
0: Dentro penso che ci saranno
1: basilico,
0: pinoli, basilico, esatto, cose
2: tutte
0: così,
2: cose tipiche liguri.
0: Cioè, non cose liguri, certo.
1: Cioè la Seadas si fa con quel formaggio lì, non è che se poi la faccio in Alto Adige.
0: Ma perché non apri i tuoi orizzonti? Sei così, con i paraocchi,
3: voi capite, a livello culturale c'è una discussione molto importante. Allora, ragazzi, noi chiediamo scusa, ma siamo
0: pasticciotti.
1: Non è che se faccio la Seadas a Sorrento ci metti i limoni dentro, scusa, sarà sempre uguale.
3: Se sono fai Ragazzi. Metto la portiera della macchina.
1: Esatto.
3: Scusate, dobbiamo mettere un dito che qui ci stiamo animando. Livello culturale importante, ci sono due scuole di pensiero che
1: così
3: sono
1: lasciate.
0: Ti giuro, veramente apri il tuo orizzonte.

0: 8 amiche. Buongiorno, tutti pazzi per l'RDS. Buongiorno.
1: Buongiorno. Hai mai mangiato il pasticciotto?
0: Ma certo, lo qua si è scatenata una guerra.
1: Ma no, il pasticciotto è l'eccese, non Puglia. A Martina ci sono i bocconotti, intanto, che sono uguali.
0: Ma già hai detto che ci sono i pinoli dentro, veramente.
1: I pinoli

0: Salento,
1: quello che del Salento. Vabbè, però noi siamo in mezzo a Donatello. Allora, Donatello con Bazzalando.
2: Donatello, sì,
1: okay. È un fatto di gioia, insomma, essere lì.
0: Allora, Donatello.
2: Allora si parla di Bazzalando, sì, che è il nostro portale dove le signore possono comprare tutto ciò che vogliono: vestiti, scarpe, borsette, tutto quello che
1: tanto
2: volete.
1: Non pagano tanto loro, sì, ma sì, paga chi ama.
2: Esattamente.
3: Ecco, e allora, funziona sentiamo così, come è andata così oggi.

0: sono Caterina, chiamo da Treviso, vorrei fare uno scherzo ad Alberto.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Caterina.
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, praticamente la signorina ha effettuato un acquisto sul portale col suo account e siccome sul suo account è registrata una carta di credito a suo nome, avremo bisogno del suo avallo per procedere con l'acquisto e con la spedizione.
1: Ok. Ok. È una cosa che posso risolvere io tramite app o contattandovi, perché prima devo sentire lei.
2: Bravo. Guardi, la signorina quindi era con noi perché stavamo concludendo l'acquisto per via telefonica, gliela passo subito.
0: Ciao Aldi, ho trovato veramente una super offerta su
2: Allora, si tratta di una borsa del signor Azzedina in offerta, costava 1200 euro e un'offerta a tempo per questa mattina a 512
3: Mamma
2: euro
3: mia,
2: ci servirebbe solo l'avallo per
0: Spettacolo.
2: Concludere l'acquisto.
1: No, ma è che no, il fatto è che non ci sono al momento non ci sono fondi nel conto principale, devo trasferirli, la
3: fondi,
1: cosa si fa in qualche secondo, però bisogna farla, non è che se io ti do l'ok i soldi ci sono subito.
2: No. Ok, perfetto.
1: Quello allora sto dicendo.
2: Allora aspettiamo che ci contatti, va bene?
1: Bene, grazie, salve.
0: Carino.
1: Sì, pronto?
2: Sono sempre Donatello di Bazzalando Italia.
1: Buongiorno.
2: Senta, stavo finalizzando l'ordine, però mi sono reso conto che nel carrello la signora ha aggiunto anche l'orologio.
1: Ma di che cifra stiamo parlando? A quanto monta la cifra totale?
2: Allora, la cifra totale adesso sarebbe, perché praticamente c'era questa super offerta che con l'abito, le scarpe, la borsa e l'orologio si vince un weekend a Campagnano. Per gennaio, per una festa esclusiva di Rossella Brescia.
1: Ok.
2: Allora, e la cifra non totale sarebbe i 2500 euro.
1: No, per i 2000 un attimo, devo sentire lei perché cioè, all'inizio era la borsa, adesso si aggiungono altre cose, devo capire bene come cosa sta combinando, mi perdoni. So che mi dovrà richiamare.
2: È qua, ma, è qua, guarda, signorina.
0: Pronto?
2: Allora, parlavo con il signore della festa di Rossella Brescia di Campagnano e credo che non sia abbastanza d'accordo. Allora, in realtà l'offerta sta per scadere. Noi, se volete, adesso andiamo, diamo l'avallo e procediamo.
0: Aldi, procedi. Dagli la
1: mi spieghi
0: per favore.
1: Quanto devo spendere? Mi spieghi
2: allora,
1: che cazzo devi fare? Quant'è? Dimmi quant'è.
2: Sono 2500 euro.
1: Va bene.
2: A posto così?
0: Sì.
2: Quindi posso andare con la transazione? Posso spedire?
1: Sì, la transazione. Devo trasferire i soldi perché prima erano 1000, adesso sono 2500. Mi serve qualche secondo per trasferirli.
2: Allora, intanto prendiamo i primi 1000, va bene?
1: Sì, va bene.
2: Dai, ok, grazie. Perfetto. Allora, noi vi ringraziamo. Se potete mandare anche il signor Alberto, se può mandare per cortesia anche una mail di conferma dove accetta l'invito a tutti pazzi @rds.it. Lo scherzo, sei in diretta su Tutti Pazzi per RDS, Alberto.
1: Ma state scherzando? Cioè, io ho anche chiamato la banca, ho trasferito i soldi. Io vi ammazzo tutti. Serio?
0: Dai.
2: È uno scherzo.
1: Io stavo per chiamare Rossella Brescia e dico, ma della tua festa chi c***o se
0: io non c'entro niente.
2: Comunque noi l'invito te lo mandiamo lo stesso, va bene?
1: Vabbè, certo che vengo sicuramente anche.
3: Chiama la banca,
4: dai.
1: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: teniamo punto e basta.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bud. Sentite che il tono è cambiato totalmente, sì. Perché vogliamo sapere i vostri segreti, perché stiamo per iniziare a parlare del piccolo sporco
2: segreto. A Sassa dice i ficchetti, facciamo i ficchetti, quelli che gli piace ascoltare, sentire le
3: sapere le cose. Ok, che si infilano nelle storie.
2: Nella vostra intimità.
3: Allora, intanto ce ne sono stati tanti di segreti che sono stati svelati nel corso, insomma, di queste puntate che abbiamo fatto.
1: Argomenti vari, replicabili,
3: sì, cioè. Segreti di quando avete truffato qualcuno, di quando, non so,
1: corrotto qualcuno,
3: corrotto anche,
1: storie di corna, storie noi di paternità.
2: Noi ascoltiamo ma non giudichiamo, senza giudizio. Vi cambiamo la voce, vi cambiamo il nome, quello che preferite. Liberatevi di questo peso che avete.
3: Sì, perché fa bene liberarsi.
1: Questo groppo va avanti e cresce da anni. Beh, avete la possibilità di far uscire tutto.
3: È tipo un lipoma, capito?
2: Ma cosa c'entra lipoma?
3: Faccio la dottoressa io. Tirate fuori
2: i vostri lipomi, ma con tutte le cose che potevi dire.
1: Lipoma del segreto. 38822 il piccolo sporco segreto.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma, Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustare.

0: starla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
11: MD, buon viaggio Italia!
12: It's summer!
13: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
14: It's summertime.

0: sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: Il piccolo sporco segreto, e oggi abbiamo una storia veramente incredibile.
2: Un intreccio incredibile da colpi di scena.
1: Lo chiamiamo Luca. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E diciamo un generico Verona, anche se in realtà non è Verona. Però noi diciamo Luca da Verona.
4: Raccontaci la tua storia.
3: Ciao ragazzi, è una storia un po' complicata perché io sono

0: l'amante della moglie di un mio collega da circa un anno.
1: Però tu hai saputo che lei era, era lei la moglie del tuo collega, perché il tuo collega si confessava e ti raccontava determinate, ma tu non sapevi che fosse la moglie del tuo collega.
0: Esattamente.
1: Ok, raccontaci tutto.
0: Io l'ho conosciuta non sapendo che lei fosse sposata, fosse comunque con...
2: Ma lei ti aveva detto che era sposata?
0: No.
3: Ah, non te l'ha detto proprio. Okay. E come l'hai scoperto?
0: L'ho scoperto tramite un paio di combinazioni che ci sono state, perché parlando con lui mi raccontava dei suoi problemi e poi dopo ho collegato piano.
1: Però c'è stato il colpo di fulmine prima di tutto questo, giusto?
0: Certo.
2: Cioè lui ti raccontava, guarda, secondo me mia moglie mi tradisce, e poi tu hai capito che eri tu quello che andava con tua moglie.
1: Che era quella di cui tu sei innamorato?
0: Sì.
2: Non siete riusciti a stoppare la storia?
0: No.
2: E perché lei non lascia il marito?
0: Forse per affetto, forse perché comunque okay. Sono comunque 3 anni che sono
2: sposati.
0: Okay. Quindi comunque hanno comunque anche un figlio. Okay. Quindi comunque
3: tu sei anche amico con lui o solo collega?
0: Ma guarda, in realtà siamo anche amici, diciamo che comunque usciamo anche assieme, cioè io e lui. Poi dopo, quando poi ho scoperto che la persona con cui io ero amante era lei, mi si è girato il sangue, solo che tra di noi non siamo riusciti comunque.
2: Pensa se un giorno ti dice usciamo tutti e tre.
1: Sai che
0: il problema è che è successo a uno scorso Natale, nel senso che me l'ha voluta presentare.
3: E tu hai fatto finta di niente.
0: Diciamo che è stato complicato, però sì, abbiamo tutto fatto finta.
1: Luca,
0: di niente.
1: Ti posso fare una domanda e magari ci attacchi il telefono in faccia, posso?
0: Dimmi.
1: Ma tu sei geloso? Cioè, quando la sera lui torna a casa da sua moglie, tu sai che lei dormirà con lui, vivrà la vita quotidiana con lui, tu soffri?
0: Beh, un po' sì.
1: Un po' è sì, paralizzante.
0: Sì. No, beh, è paralizzante, però da una parte mi metto anche nei panni di lei, che comunque non vuole lasciare il marito, perché comunque condivido anche un bimbo piccolo.
2: Sì, ma la storia è un po' complicata, lo so Luca. Vabbè Luca, grazie per averla condivisa con noi. Adesso però bisogna risolverla, ti diciamo solo questo, figurati, non giudichiamo,
3: che si
2: per carità.
3: Uno nell'altro.
1: Vedi tu.
0: Che tra di noi c'è una chimica
2: pazzesca, immagino. Allora aspettiamo che passi la chimica, perché quella passa dopo.
1: Ecco. Se passa
2: guarda,
1: la chimica,
2: dopo passa, tranquillo.
3: Sì, no, non ti preoccupare.
1: Prima o poi la chimica fa il suo corso.
2: Certo. Devono rimanere delle cose un po' più
1: concrete. Il dubbio
2: concrete.
1: Che lei sia molto meno coinvolta di te, no, non ti è venuto.
0: No, in realtà, perché comunque spesso mi cerca lei, mi cerca.
2: Ah,
0: quindi.
2: Ecco.
1: Se ti va bene questo ruolo, vedi te.
2: In bocca al lupo, dai, Luca,
1: grazie,
2: un bacione.
1: Luca, grazie del racconto e dell'onestà con cui l'hai fatto.
2: Ciao Luca.
1: Ciao.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti i pazzi con RDS.

0: Alle 9.41, tutti pazzi per RDS, adesso giochiamo e spernacchiamo le bufale.
1: Certo, perché noi vi diamo delle notizie, se sono vere dovete fare una bella pernacchia, se sono false
2: fate un bel tuono.
1: Se sono false dovete fare una pernacchia, infatti ho detto c'è qualcosa che non va.
2: Che lo farà Ciccio, che
0: la pistola, perché allora Banza è uno dei rumoristi più bravi, io sono il peggiore.
2: Ma come ho sentito
0: stamattina, parlavamo e certamente ha fatto un tuono. Bututum.
2: Bututum.
1: Allora, bututum. Okay. Quindi vere, false, pernacchione. Ok.
0: Ma bututum.
2: 38822. Prenotatevi per spernacca.
0: Che
2: la
0: talento.
2: La bututufala.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: RTS.
6: Scelti per te.
7: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevata senza uso di antibiotici, e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno, e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico.

0: con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex?
17: Conosci Meclon Lenex?
16: Meclon Lenex.
17: Ce l'hai, Meclon Lenex?
18: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
19: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per RD.

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Abbiamo Lucia da Napoli, buongiorno cara.
2: Ciao, buongiorno a voi.
3: Buongiorno Lucia, buongiorno, dove sei? Lucia. Cosa fai di bello a Napoli?
2: Allora, io effettivamente sono di Siracusa, ma in questo momento mi trovo a Napoli perché mio figlio studia qui e siamo venuti a festeggiare il suo compleanno.
1: Certo,
4: quindi serrausana, sì.
2: Serrausana, sogno.
3: Te la vedrai bella con Mario che viene da un posto brutto, mi sembra.
4: Sì, di dove sa, Mario?
3: Dicelo tu.
4: Davvero?
5: No,
4: Mario, quanto sei lontano dalla Pelosa?
5: 4 chilometri.
3: 4 chilometri,
1: che bello. Hai già fatto il bagno, sì?
5: No, ancora no.
4: Stai scherzando, Mario? Mario?
1: Troppo impegnato, guarda.
4: Gioca con noi, attacca il telefono e vai a fare il bagno, Mario.
3: Ti è nato un figlio da poco, devi buttare in acqua subito.
1: Subito.
5: Hai ragione.
1: Mario, facci una pernacchia.
4: Parto alla Pelosa.
1: Bene.
3: Bravo,
1: e invece il tuono?
5: Spotopom!
1: Bravissimo. Spotopom. Lucia, beh, anche per te una pernacchia?
4: Bravo. Hai capito, la pernacchia di Ortigia in trasferta, sì? Bene.
1: E invece il tuono?
2: Tun tun tun.
1: Lento.
4: Quando vuoi apriamo una scuola di te di rumori, vai.
1: Partiamo da Lucia.
3: Lucia, Albano prenderà la cittadinanza russa dopo che non è stato invitato da Mattarella alla festa della Repubblica.
1: Ma infatti, pernacchione, brava. Yannick Sinner ha deciso di prendersi un anno di stop dal tennis per il troppo stress.
4: Ma ci mancherebbe. Dua Lipa e Calum Turner si sono sposati a Londra davanti a 9 invitati prima della mega festa che si terrà a Palermo.
1: Eh? Che hai detto? Ecco, brava, infatti. Si terrà una mega festa nel weekend, tra l'altro.
4: Il tuono in stampatello è bellissimo.
1: 3 su 3, brava Lucia.
4: Mario, così impari a non fare il bagno alla Pelosa tutto l'anno. Dai, vai.
3: Cominciamo con la nostra conterranea. Elisabetta Canalis condurrà la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Esatto.
1: E infatti, sai anche chi è che lo farà?
5: Sì, Stefano De Martino.
1: Ma di che? Selvaggia Lucarelli lo fa.
4: Il metro chi lo fa? Stefano De Martino.
1: Però
4: TG Stefano
1: bene.
4: De Martino. Vabbè.
1: Serena Williams torna a giocare a 44 anni.
4: E siamo tutti molto curiosi di vedere. Claudio Baglioni ha rimandato il tour a causa di una polmonite. No, sai che è vero.
3: Troppo è vero.
4: In bocca al lupo.
3: Quella sua maglietta fina era troppo fina.
1: Ha preso freddo. No, a parte tutto, gli facciamo un in bocca al lupo.
4: Grande Claudio.
1: Allora, vince Lucia l'RDS bag, però Mario, non ti preoccupare, ti mandiamo un gadget così può giocare il tuo bimbo anche.
5: Ok, mandate un materassino. Uno
1: scaldabuzz, un materassino, ma dove li hai trovati?
4: Ci hai avuto il figlio come lo scaldabuzz?
5: un pupazzo di buzz.
3: Vabbè.
1: Ti mandiamo proprio buzz.
3: Vengo lì a stintino, va bene. Ci vediamo a Capo Falcone.
1: Ciao ragazzi,
4: ciao.
6: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi per RDS, noi siamo in chiusura e sono arrivati Sergio ed Anna.
1: Buongiorno.
2: Non siamo mai stati così numerosi.
3: Mai.
4: Siamo 5. Vogliamo invitare qualcun altro?
0: C'è gente qua abbronzata da tempo. Sei andata al mare?
3: Sì, ma un po' di colorino nel weekend l'ho presa.
4: Da quando c'hai il nuovo fidanzato che fa il mare?
2: Non ci hai detto niente.
4: Auguri Anna. Auguri Anna per il fidanzato, auguri a Rossella che è compleanno.
0: Compleanno, ragazzi, non l'abbiamo detto prima.
2: È che ho la data sbagliata su Facebook. Mi sono arrivati un sacco di messaggi. Ragazzi, non è oggi. Il mio compleanno
4: è
2: il giorno.
4: Oggi.
2: È il 20 agosto. Non lo festeggio mai.
4: 60
2: radio.
4: Anni non senti discorsi.
2: Sempre in vacanza.
0: Bella. Anche il mio è il 5 luglio, ma mia mamma ha iniziato a spingere i primi di giugno. Che discorsi sono?
3: Sei nato di 7,2 kg.
0: Brava, col tritolo, neanche Cesare.
2: Di cosa ci parlate, amici?
3: Andremo a New York perché succedono cose strane di notte.
0: Davvero?
3: Cioè? C'è gente che apre i tombini e scende.
4: Le tartarughe ninja.
3: Tutti abbiamo pensato a tartarughe ninja. Vabbè, vi racconteremo una storia incredibile. È una storia veramente incredibile. Polizia, cose, investigazioni.
2: Si sta bene là sotto. Cosa vanno a fare?
3: Me lo immagino. A trovare Ratatouille che cucina per tutti.
0: Fa fresco anche. Vai.
3: E poi ieri è stato, insomma, abbiamo ricordato Marilyn Monroe, 100 anni, eccetera. Ma se lo chiedi un ragazzo di 18 anni ha difficoltà a dirti.
2: No, questa è una cosa brutta.
3: Poi vi spiegheremo anche gli altri personaggi, le icone che sono per noi.
0: Che i nostri figli, se è vero, non sanno.
3: Non lo sanno. I ragazzi di 18 anni hanno fatto una ricerca e scopriremo che, ahimè.
2: Purtroppo è così. Amici, noi vi salutiamo. Grazie alla regia, grazie a Marco Bellavia, favoloso.
4: Favolosone.
2: E Severini, favoloso, con la sbronza di ieri.
3: Severini si è mangiato tutto il tiramisù ieri sera.
2: Che hai fatto tu,
3: Anna. Ha fatto il tiramisù perché lui non può mangiare glutine.
4: Quello anticrittogamico, diciamo.
3: Quello anticrittogamico.
4: Amici, ci rivediamo e ci risentiamo domani. Auguri ancora a Rossella, buon compleanno.
3: E basta.
2: No, dai.
0: Ecco il nostro amico Guido De Santis, buongiorno Guido.
5: Ciao Ciccio, buona giornata ancora.
0: Pronti per le news, Mentana, Anna e Sergio, auguri ancora Rossella.
5: In Italia shock da prezzi energetici, ma per il prodotto interno lordo ci sarà un incremento dello 0,5% quest'anno. Prospettive OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, presentate a Parigi. I mercati con agi.it, le borse europee hanno aperto in calo, a Milano indice FTSE MIB meno 0,49%, sui mercati asiatici record per il giapponese Nikkei. Notte di scontri nel Golfo, gli Stati Uniti contro il radar dell'isola di Kesm, l'Iran poi attacca basi americane a Bahrain e Kuwait feriti all'aeroporto di Kuwait City. Il conflitto nell'est dell'Europa, un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi provocando 7 morti e 11 feriti, colpita anche San Pietroburgo. L'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, le parole del capo dello Stato Mattarella aprendo il concerto spettacolo davanti al Quirinale per gli 80

0: 80 anni della Repubblica, festa di responsabilità e orgoglio, aveva affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai Fori Imperiali.
1: Quello che noi abbiamo oggi, dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso.
0: La Formula 1, la Ferrari e Charles Leclerc ancora insieme. La scuderia di Maranello comunica infatti il rinnovo pluriennale dell'accordo col pilota monegasco. Siamo ai suoi 100 secondi. La buona giornata va a Enrico Mentana.
2: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. Se avete una cartina geografica e cercate la distanza tra Kiev, la capitale dell'Ucraina, e San Pietroburgo, in Russia, troverete una linea d'aria di almeno 1000 chilometri di distanza. Eppure questa notte i droni ucraini hanno colpito l'impianto petrolifero portuale di San Pietroburgo. Un'azione di cui non conosciamo evidentemente l'esito dal punto di vista degli interessi russi. Non sappiamo quanto sia stato messo fuori uso l'impianto. Ma sicuramente si tratta dell'azione più lontana e importante che sia stata compiuta da parte degli uomini e dei droni, soprattutto di Zelensky. E non è un caso però che sia stato scelto quell'obiettivo, perché oggi a San Pietroburgo si apre l'annuale conferenza internazionale sull'economia, viene definita la Davos in Svizzera, ogni anno c'è il grande forum, ed è la stessa cosa in salsa russa, ci partecipano leader di vari paesi ogni anno. Questa azione militare vuole significare qualcosa di ben preciso: siamo in grado di colpirvi anche noi ovunque, ed è la risposta alle azioni delle notti scorse contro Kiev e le altre città dell'Ucraina. I droni hanno cambiato quella guerra che dura da più di 4 anni, e sempre maggiori si fanno le voci di difficoltà da parte russa. Noi non siamo in grado di saperlo. Quello che è sicuro è che non si vede oggi la fine di quella guerra, a meno che non ci sia un'autorità fortissima in grado di far ragionare gli uomini di Zelensky e quelli di Putin. Ma chi? Trump ha provato a farlo e non ci è riuscito. La voce dell'ONU è così flebile da risultare silenziosa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
5: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: È mercoledì 3 giugno 2026, le 10:02 del mattino. Buongiorno, come siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli
7: e dove c'è Sergio Dovolone Friscia,
6: con Severini regia, con voi 3882 3882, messaggi dell'amore.
7: Ci vuole un po' d'amore, anche perché il tempo sull'Italia, l'hai visto, un po' sole, sì, un po' pioggia, sì, voi sì, dovunque siate.
6: Sono svegliato con un tuono assurdo stamattina, una
7: strano
6: cosa...
7: perché a te non ti svegliano nemmeno le cannonate
6: in aria, guarda, per svegliare me ce ne vuole. Pensa che cos'era sto tuono.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Achille Lauro chiude l'appuntamento con la sequenza fissata alle 10:17 di questo mercoledì 3 giugno su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Tutti ci chiedono: ma se io vado alla tappa di Rimini, se vado alla tappa di Monopoli o quella di Iglesias o quella di Genova, quale cantante, che cantante? Ragazzi, andate su RDS.it oppure sulla nostra app perché e trovate tutto,
0: le informazioni scritto, che volete.
1: Sappiate che poi
0: per tappa.
1: Tutte, ovviamente l'ingresso è gratuito solo per i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori delle altre radio le riconosciamo a vista perché sono più brutti.
0: Pagano 6.000 euro per
1: stiamo giocando. Tra poco andiamo a New York, preparatevi.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Let's go! Tamayoport, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online.
12: Tamayoport.
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto
16: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: A noi piacciono i misteri, Sergio?
0: Sì, tra poco ve ne diciamo uno incredibile. Restate incollati.

0: Ok, Lenny Kravitz, 10:28 di questo mercoledì, qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Dunque, sta investigando la New York Police Department. Yes. Abbiamo visto centinaia di serie televisive con questa efficientissima polizia americana, i reparti ambientali, ora anche l'FBI, e non si capisce.

0: quanto è brava la zia di Marco, vabbè, incredibile.
1: Sì, Liza Minnelli. Dunque, siamo a New York, è notte fonda.
0: Sì.
1: E stanno impazzendo tutti perché succedono cose strane.
0: Allora, come agiscono i commando sotterranei? I residenti hanno descritto scene che sembrano uscite da un film d'action. O come ha detto un testimone oculare, nella zona di Astoria sembravano delle tartarughe ninja. Praticamente la dinamica è quasi sempre la stessa. I gruppi, composti in genere da 7-8 uomini, arrivano in piena notte. Parcheggiano intorno alle 11 di sera o alle 2 del mattino a bordo di auto private, mettono la macchina là, si cambiano, si muovono con estrema disinvoltura, sollevano i pesanti tombini in ghisa, accendono potenti torce ed entrano uno dopo l'altro nel sistema fognario. L'ultimo della fila richiude meticolosamente il tombino sopra di sé per non farsi scoprire, perché nel tombino c'è scritto l'ultimo chiuda la porta.
1: Non c'è scritto quello. Non c'è scritto quello.
0: Okay. E rimangono nel sottosuolo per un tempo lunghissimo, tra le 2 ore e mezza e le 3 ore.
1: E
0: quando
1: poi
0: riemergono, i filmati mostrano mentre si tolgono di dosso tute impermeabili ascellari, waders, praticamente quelle che usano per i fiumi, per
1: esempio. Certo.
0: Ok, stivali e guanti sporchi di fango, si cambiano d'abito direttamente in mezzo alla strada, caricano tutto in macchina e spariscono nel nulla.
1: Ma cosa fanno questi? La polizia.
0: Ma saranno quelli che puliscono le fogne?
1: No, non sono quelli, altrimenti la polizia lo saprebbe. La teoria principale,
0: sì,
1: ma niente è ancora stato scoperto,
0: niente,
1: perché non li hanno beccati,
0: mm-hmm,
1: è quella dei cacciatori di tesori, i treasure hunters.
0: Nelle fogne.
1: È l'ipotesi più accreditata dalle fonti investigative,
0: sì,
1: della polizia.
0: Dalle fogne investigative.
1: Ma adesso ti spiego. Nelle fognature, sì, di una metropoli come,
0: sì,
1: New York, finisce tutto attraverso le griglie statali,
0: certo,
1: monete,
0: certo,
1: fedi nuziali, gioielli, persino gli smartphone.
0: Ti vanno cadendo le cose, si infilano e vanno a finire là sotto.
1: Vanno a finire là sotto. Quindi gli inquirenti sospettano che si tratti di squadre organizzate di sciacalli di lusso che setacciano il fango dei canali alla ricerca di oggetti.
0: Di tesori, certo.
1: Oppure sono gli urban explorers estremi.
0: Chi?
1: Cioè New York, adesso sono gli esploratori urbani di New York,
0: okay,
1: estremi.
0: Sì.
1: New York ha una lunghissima tradizione di esploratori,
0: sì,
1: urbani clandestini che fotografano il mondo di sotto.
0: Okay.
1: Un po' come Stranger Things,
0: cioè,
1: sotto
0: Stranger
1: sopra.
0: Things, esatto.
1: Esattamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Tuttavia il fatto che si muovano in gruppi così numerosi di notte e che si cambino d'abito in quel modo così sistematico fa pensare a qualcosa di più di un semplice
0: troppo
1: hobby.
0: Organizzazione. Non mi convinco.
1: Hanno
0: non
1: pensato
0: convinco.
1: Anche ai rave clandestini. Inizialmente si era pensato a feste sotterranee.
0: DJ Tomb, chi c'è?
1: Sì, DJ Tomb. DJ Tomb.
0: Okay.
1: Poi pratica non nuova a New York, ma, sì, gruppi finora avvistati erano composti da solo uomini e adulti attrezzati per il lavoro pesante. Quindi no. Probabile che siano i tre giorni.
0: Se ci fossero state donne nel gruppo, avrei detto che fanno bische clandestine di burraco.
1: Ora può essere, però devi pensare una,
0: sì,
1: cosa: che sono molto pericolose le,
0: certo,
1: le fogne di New York.
0: Certo.
1: Per un motivo semplice: basta un acquazzone dall'altra parte della città, che l'acqua sale e quindi fai la fine del topo, come,
0: esatto,
1: si dice.
0: Esatto.
1: E poi ci sono anche gas letali sotto. Insomma, non è un posto
0: facile, non è bello. Non è bello.
1: Non so, stanno indagando e ancora non hanno capito.
0: Gli inquirenti stanno indagando, ne sapremo di più. Amici, un saluto da Salvo Spesso.
1: Ma era sottile.
0: Ascoltavi Salvo più spesso.
1: Vabbè, okay.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Ed è un po' di

0: Forever Spice Girls alle 10.39 di questo mercoledì 3 giugno con Anna e Sergio qui su RDS Spice Girls, che ancora si ricordano il primo incontro con la Pettinelli. Insomma,
1: quando
0: l'hai incontrata la prima volta, ti sei domandata giustamente.
1: Ma nessuno le conosceva.
0: Cosa hai chiesto?
1: No, lascia stare. Ma perché devi ricordare?
0: Vabbè, non la ricordiamo.
1: Vabbè, lascia stare adesso.
0: Va bene.
1: A proposito di smandrappati, stavamo dicendo.
0: C'è un messaggio?
1: C'è un messaggio di chi ha capito.
0: Ha capito chi sono questi del Tommino.
1: Sì, questi del Tommino.
0: Sentiamo.
2: Anna, Sergio, guardate che quelli
0: sono
2: i rapinatori della gioielleria a Napoli, che sono entrati dalle fogne a Napoli e sono usciti a New York.
0: Hanno sbagliato strada.
1: Pensa alla strada che hanno fatto.
0: Ma da quanti che stanno là sopra?
1: È un bel po' di tempo. Traversare l'Atlantico. A proposito, noi oggi abbiamo una scolaresca del quarto scientifico che è venuta a trovarci.
0: Sì.
1: E parliamo proprio di icone che per noi sono personaggi mitologici più che mitici.
0: Sì, e che i giovani non conoscono.
1: Non conosco. Facciamo un test.
0: Sì.
1: Sapete chi è Marilyn Monroe?
0: Alcuni sì, alcuni no.
1: Perché lei è stata più che altro su TikTok. Adesso scopriremo come gente famosissima, il diciottenne proprio.
0: Non lo conosce, restate incollati.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Notte Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
12: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Convenienza nostra!
14: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Perché scegliere Genertel?
18: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Devo avvisarvi, se ascoltate ogni giorno RDS è così facile innamorarsi. Ve lo dice anche Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Alle 10.50 qui su RDS con Anna e Sergio, ma non siamo soli, c'è gente con noi.
1: C'è gente con noi, perché è incredibile ma vero, proprio una coincidenza. Sergio e io oggi avremmo parlato della frammentazione dei media, cioè una volta c'erano soltanto 3 canali TV, pochissime radio, sì. Sempre solo la RAI prima dell'avvento delle radio, esatto. Libere nel 75. E se un personaggio era una stella lo era per tutti, per i ragazzi come per le persone più anziane.
0: Oggi non è così.
1: Oggi non è così. Perché i ragazzi creano le loro proprie icone all'interno dei social in un'altra maniera. Era streamer, creator, artisti, trap, insomma, le icone non sono proprio per tutti, non ci sono personaggi. Riccardo e Tiziano, sì. Benvenuti.
2: Grazie.
0: Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Uno è parente di Severini, abbiamo scoperto.
1: Non è parente, ma ha lo stesso cognome. Qual è il vostro liceo scientifico?
3: George Wolf.
1: Parlate uno per volta, se non si capisce. George Wolf, sì. Voi avete vinto
0: un
1: po' in
0: chiara, parlano insieme, non si capisce. Sì.
3: La grande coppia.
1: Loro hanno vinto un contest, che era una rivalità tra Roma e Milano, e avete vinto la possibilità di venire a visitare i nostri studi.
0: Bravi.
1: Guarda, e sono venuti oggi in visita. Ci cascate a pennello.
0: Non li potete vedere, ma ne abbiamo un centinaio dall'altra parte del vetro.
1: Sì, va bene, selezionati. Noi stamattina facciamo con voi un esperimento. Sì. Avete sentito quello che ho detto, la frammentazione dei media, quindi è facile che personaggi che per noi adulti sono famosissimi, voi avete 17 anni, forse.
0: Elodie la conoscete. Ma se vi dicessi, per esempio, Raffaella Carrà?
2: Sì.
1: Aspetta. Perché il conoscerla è una cosa e sapere quello che ha fatto. Tiziano, cosa ha fatto la Carrà?
2: La cantante?
1: Lo vedi?
2: Presentatrice televisiva.
0: Bravo, Riccardo.
1: Tu sei d'accordo?
2: Sì.
1: Lo sapevi?
2: Sì, lo sapevo.
1: Non fa la faccia che lo sapevi.
0: Come all'interrogazione lui. Cioè,
1: ragazzi, non è che state facendo una brutta figura, l'ho spiegato.
0: È normale.
1: È assolutamente normale.
0: Se mi dicessi Pippo Baudo.
2: Sì, nostro presentatore televisivo.
0: Esatto.
1: Un altro presentatore televisivo. Ma ha mai cantato qualcosa, Riccardo? Secondo te, Pippo Baudo è stato anche cantante?
2: Non lo so.
1: Non lo sai. Vabbè, quindi la figura di Pippo Baudo fa. Proviamone con un'altra.
0: Vabbè, Mike, buongiorno.
2: Sì.
1: Chi è Mike, buongiorno, Riccardo?
2: Conduttore televisivo?
1: Sì. Però vedete, non è che sono sicuri.
0: Quella è la frase storica che diceva amici ascoltatori.
2: Buongiorno.
1: A posto.
0: Buongiorno.
1: Lo vedi?
0: È bellissimo.
1: Forse un'infarinata
0: Allegria,
1: ce l'hanno. Proviamo con gli stranieri.
0: Buongiorno.
1: Proviamo con gli stranieri.
0: David Bowie.
2: Cantante famoso, ma mai sentito.
0: Mai sentito?
1: Mai sentito.
2: Mai ascoltato.
1: Riccardo, tu sai qualcosa di David Bowie?
2: Non ascolto.
0: Non ascolto.
1: David Bowie, niente. Vabbè.
2: Qualcosa di rap americano.
0: NWA,
2: roba del genere.
0: Hai capito?
1: Cioè, sì, va bene, tu lo sai chi è, lui no. Capito? Quindi è perfetto. È proprio questo. Proviamone un altro.
0: Pink Floyd.
2: Sì, io c'ho il vinile.
0: C'hai il vinile a casa.
1: Bello, incredibile. Bello. Proviamo con se io vi dico Che Guevara, voi sapete chi è?
2: Sì. Grande rivoluzionario, rivoluzione cubana.
1: Sì, ma questo l'avete studiato a scuola?
0: Ma è famoso per che cosa? Una cosa in particolare,
2: per le magliette verdi.
0: Bravo, per le magliette.
1: Per le magliette. Aspetta, sai, perché ma è fantastico tutto questo, veramente.
0: È quello delle magliette.
1: Proviamo un po'. Audrey Hepburn, sapete chi è?
2: Ah.
0: Mai sentito.
1: Proprio. È una donna. Va bene. Colazione da Tiffany. Perché non è mai passata su TikTok. Perché il problema è che i grandi miti, se passano su TikTok o sui social, loro in qualche maniera vengono toccate.
0: Certo, altrimenti no.
1: Mary Monroe l'abbiamo detto, che sapete chi è. Sì. Perché Mary Monroe è famosa per le canzoni. È stata presente su TikTok. Brigitte Bardot, sapete chi è?
2: Mai sentito.
1: Beh, va bene. E James Dean, sapete chi è?
2: Mai sentito.
1: Cioè, ragazzi, James Dean è stato il simbolo della rivoluzione, il bello. Se io sarei

0: Jackson? Sì, lo conosci, ma non sei il tuo mito.
1: È del suo mondo. Cioè,
0: e il tuo mito chi è?
2: Non lo posso conoscere. MF Doom, che è un rapper inglese che poi si è spostato in America.
0: Ragazzi, ognuno ha i suoi limiti. Ragazzi, grazie, complimenti per aver vinto il contest. Bravo. Complimenti per averci supportato in quello che avremmo fatto meno bene. Perché
1: vi piace la radio? Vi state appassionando?
3: Molto, molto, molto.
1: Bene, allora vi aspettiamo. Quando volete, siete a casa.
0: Ciao ragazzi, grazie.

0: Special, Songbird su RDS. Non è colpa loro se non sanno chi è Audrey Hepburn, perché non sono mai stati a contatto con Audrey Hepburn, perché Audrey Hepburn faceva i film negli anni 50 e i ragazzi che hanno ora 17 anni, fate conto che sono nati nel 2010
1: e non stanno davanti alla TV.
0: Quindi soprattutto. Non, e soprattutto i film di Audrey Hepburn le devi proprio andare a cercare, perché non sono in programmazione. Se probabilmente qualcosa, qualche spezzone sulla televisione generalista hanno visto di personaggi come, diciamo, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà, Audrey Hepburn francamente è difficile andare a vedere, ti deve proprio capitare ed è impossibile.
1: Esatto.
0: Però noi che abbiamo sentito i ragazzi, adesso vorrei sentire i genitori, perché probabilmente siamo un po' noi responsabili che non abbiamo raccontato il nostro mondo a

0: questi ragazzi, perché il nostro mondo era forse sbagliato in certi casi, ma anche affascinante, un personaggio come James Dean. Il problema è che bisogna superare la naturale diffidenza dei ragazzi che ti dicono: ma io ma mi fai vedere sto film, ma mi fai sentire sta roba, capito?
1: E comunque non è male, amici ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno invece di allegria, ma va bene. Quindi io voglio sapere quali sono le lacune dei vostri figli, come vi rapportate e soprattutto se quando fate sentire loro Battisti e vogliono sentire, che ne so, Sfera e Basta, si lamentano. Storie di famiglie, di mamma e papà e di figli, raccontatecele.
1: 38822 38822.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna il nostro Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
8: Ciao Sergio, buongiorno a tutti. In Ucraina la visita a sorpresa del segretario generale della NATO dopo i massicci attacchi russi sulla capitale Kiev. Mark Rutte vedrà il presidente Zelensky, ma nelle ultime ore l'Ucraina ha colpito nella Crimea occupata dai russi a San Pietroburgo. Qui l'obiettivo è stato un terminal petrolifero. Il Medio Oriente, attacchi reciproci nella notte, raid statunitensi sull'isola di Qasem. Teheran lancia missili contro Bahrain e Kuwait, qui colpito l'aeroporto con diversi feriti. A Beirut 10 le persone uccise nei raid di Israele, oggi in 12 ore 17 vittime. In India di almeno 18 morti il bilancio di un incendio che ha devastato un hotel nella parte meridionale della città, diversi feriti. In Italia autovelox, multe in calo nel 2025, lo rivela il Codacons, Roberta Lupi.
9: Incassati 56 milioni e mezzo di euro, l'8,9% in meno rispetto al 2024. Battuta d'arresto per le sanzioni tramite controllo elettronico della velocità alla luce della rendicontazione che entro il 31 maggio di ogni anno i comuni devono fornire al Ministero dell'Interno. Dal monitoraggio Firenze risulta in cima alla classifica con le maggiori entrate da autovelox. Crollo verticale degli incassi per Roma, con le entrate che passano da 4,8 a 2,3 milioni di euro.
8: Il maltempo. Tempo cessata l'allerta in Liguria, più di 250 interventi effettuati dai vigili del fuoco su tutto il Veneto nei primi due giorni della settimana. Bomba d'acqua nella notte su Arezzo, nubifragio stamani su Roma con tromba d'aria, traffico in tilt. Siamo ancora ai suoi 100 secondi, rinnoviamo la buona giornata Enrico Mentana.
10: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Le notizie che arrivano dai vari fronti del conflitto medio orientale ci fanno capire quanto lontana sia in questo momento l'ipotesi di una tregua vera, perché sia sul fronte, chiamiamolo così, tra Iran e Kuwait, sia su quello che è sempre stato il più caldo in questi giorni, tra Libano e Israele, ci sono notizie allarmanti di droni lanciati ad esempio dall'Iran verso l'aeroporto del Kuwait e di Hezbollah verso il nord di Israele dopo altre incursioni da parte dell'aviazione dello Stato ebraico contro obiettivi di Hezbollah nel Libano. E ci sono notizie preoccupanti, ma anche una tensione che torna a crescere ed è evidente che è impossibile in questa situazione rimettere nei binari la trattativa. Trump aveva assicurato di aver messo a posto, diciamo così, Netanyahu e Hezbollah, ottenendo l'assicurazione riguardo alla tregua, ma le notizie di queste ore fanno capire che la tregua è veramente lontana e anche, peraltro, per le stesse azioni che sono preventive e difensive, dice Washington, compiute dagli americani nel Golfo, è lecito pensare che si vada verso altre giornate molto difficili a questo riguardo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
12: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
11: e mantiene ossa sane e forti.
12: Perché

0: anche Oliveto, è Oliveto.
1: Siamo noi, quelli della mattina di RDS, a farvi compagnia ancora per un'oretta anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete guardare e ammirare la regina indiscussa della radiofonia mondiale stellare, Annuzza Pettinelli Disco Ring.
2: Sì, va bene. No, adesso Disco Ring è uscito fuori, anzi grazie perché tanti messaggi.
1: È stato bello
2: sì, rivederlo. Rai 2 ha fatto questa puntata celebrativa di questo programma che ha portato la musica nelle case di tutti gli italiani. Ecco, non ho chiesto se sapevano cosa fosse Disco Ring, perché i ragazzi sicuramente non lo sapevano.
1: È uguale a tua figlia.
2: Sì, vabbè, parla di me adesso,
1: parla di Tiziano Ferro.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

Estate 2001.

0: Styles alle 11.13 di questo mercoledì. Questo è RDS con Anna e Sergio.
1: Abbiamo ospitato due 17enni, sì. Li abbiamo messi a confronto con quelli che per noi sono i nostri miti, e devo dire che quello che mi ha colpito più di tutti, che non sapessero proprio chi fosse, è James Dean, perché James Dean, sì, non è della nostra generazione, è della generazione precedente sicuramente, e comunque ci è stato tramandato personaggio, sì, poi tra, sì, l'altro, sì, morto giovanissimo, quindi una leggenda, sì, e tutto. Vi abbiamo detto: ma avete un problema di incomunicabilità? Perché, me l'abbiamo spiegato anche prima, quando eravamo bambini noi c'era solo la RAI, sia radio che televisione, e i personaggi famosi erano famosi per tutti. I ragazzi si sono costruiti un loro mondo con i social, con i creator, con le playlist, con tutta questa roba, e quindi non vengono meno contaminati dal mondo dei genitori. Ma non è sempre così.
2: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
2: Io al mio nipote gli ho fatto sentire Lucio Battisti, che a me piace tanto.
0: Sì.
2: Non l'aveva mai sentito. Lui fa: ma cos'è sta roba qua e là?
0: Sì,
2: certo. Però poi sono venuto a sapere che gli ha dedicato una canzone alla sua amorosa, Lucio Battisti.
1: Hai capito.
0: Ha capito che c'era del buono.
1: No, diciamo. È che se un po' vanno un po'. Io credo sempre. Ti dispiace quando sono con mia figlia, ascoltiamo, sì, cose diverse, ma non tutte.
0: Sì.
1: Io ti faccio sentire un pezzo, facciamo un pezzo per uno, io faccio sentire un pezzo io, lei, sì, mi fa sentire un pezzo lei.
0: Sì.
1: Anche se, insomma, Carolina è grande.
0: È un bel confronto.
1: È un confronto, sì, perché conosco roba che forse non
0: avresti mai ascoltato.
1: E lei la stessa cosa.
0: Certo.
3: Ciao Anna e Sergio, ciao. Buongiorno. Allora, mi fa morire dal ridere questo ricordo che ho del periodo in cui Blanco e Mina hanno fatto il duetto,
0: sì,
3: e sentendoli in radio, sentendo il pezzo passare da voi, insomma, sì, in radio, mia figlia mi ha detto: mamma, ma chi è sta Mina?

0: che canta con Blanco. E io mi metto in chiodo, tipo giro furente, gli dico: come, chi è sta Mina? A caso mai chi è sto Blanco che suona con Rico?
1: Follia totale, bro. Per noi veramente un sacrilegio.
2: Per noi è un sacrilegio, ma per lei giustamente, perché non l'ha mai sentita, cioè è un po' fuori dal giro, quindi è normale che non sappia chi
1: incredibile.
3: Quello di 30 anni ha la playlist sulla sua macchina, in cui c'è Sfere Basta,
1: sì,
3: e Salmo e cose varie, e tra tutti questi c'è Maledetta Primavera di Loretta Goggi.
2: E adesso te lo spiego perché. Perché Maledetta Primavera è diventata virale su TikTok, quindi sì, ecco perché ce l'ha.
1: Ecco perché la conosco.
2: Come tante, anche la Carrà.
1: Se passano da TikTok e diventano
2: moderne. Esatto, diventano moderne, sì, proprio sì, così.
4: Ciao ragazzi, che dirvi? Io a mio figlio faccio ascoltare Liscio, la Mazzurca, faccio ascoltare gli AC/DC come musica. Ho provato a fargli vedere, per dirvi, Marcellino Panevino, e mi ha detto: mamma mia, che noioso.
1: Beh, ma anche per noi, non è che fosse
2: veramente gli fai sentire così.

0: fantastica, Romagna mia, 10 di sì, brava. Sto però bene. Noi eravamo così, sì, sentivamo delle cose estreme, sì, sì, rock durissimo come gli SDC e poi Romagna mia, ci facevamo prendere questa cosa. Io penso al figlio, che però Marcellino Pane e Vino, amore mio, già i ragazzi hanno problemi con il bianco e nero, sì, quando vedono un film in bianco e nero fanno, ma papà è
1: penso
0: vecchio,
1: se, penso si sia rotta la televisione.
0: No, dico papà, è vecchio, non è vecchio, insomma è vintage.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze. Andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: buongiorno. Io vi racconto al contrario.
1: Sì.
0: Mia figlia mette un brano.
1: Sì.
0: Io lo canto, lo ballo. Mm. A squarciagola,
1: sì?
0: E lei mi fa: mamma, come fai a conoscere sta canzone?
1: Addirittura.
0: Noi siamo figli delle stelle, figli della nostra età.
1: Cioè, lei l'ha conosciuta adesso, la figlia?
2: La figlia pensava che fosse un successo nuovo, capito? Ah. Mamma, come fai a sapere questa roba? Che roba mia? Senti un po'.
3: Figli della notte che ci gira intorno.
1: Ma di che parliamo? Di che parliamo? Alan Sorrenti, ma mamma mia. Incredibile, quindi lei pensava fosse uscita adesso.
2: Mamma, com'è possibile?
1: Vedi che mamma moderna che c'hai, gioia mia. Ah, quanto è brava.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.
15: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan. Dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel. Ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Trim.
16: Ebbene sì, è arrivato il momento più atteso della giornata, quello del regalone del mercoledì. Eccolo che arriva. 4 di fila, senza interruzioni, la sequenza mixata.

0: WhatsApp alle 11.43 chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni questo mercoledì 3 giugno con Annunza Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Guarda, stavo guardando alla domanda che si è fatta agli italiani a che cosa non rinuncereste mai e tra le cose da mangiare non c'è la patata ma
0: non c'è?
1: No ci sono altre cose però io trovo che per io trovo che c'è, che succede?
0: Niente.
1: Ah, perché mi sentivi. Perché trovo che per esempio per me la patatina fritta è
0: spettacolare.
1: È spettacolare. Certo. Cioè tra la patatina fritta e il caffè cosa rinunci tu?
0: E questa è la bella domanda. Però purtroppo ti dico che non rinuncio al caffè. Perché
1: vedremo le 10 cose a tavola e insomma cibi, non solo, che gli italiani proprio dicono: no, io non ce la posso fare. Tieniti il caffè e mangio le patatine fritte.
0: Ciao.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro.

0: euro se già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Ah.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: A quale cibo non rinuncereste mai? Lo scopriremo tra pochissimo. Restate qui.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Anton Walker.
1: C'è tanto amore?
0: No, non c'è tanto.
1: Ma no, adesso sai, veramente è ripartito con Tom Walker adesso. Sì, sì. Veramente quando abbassi un po' il tono della voce arriva subito.
0: No, perché parliamo di cibo, quindi mi innamoro. Cioè.
1: Ti innamori. All'italiano ti avevo detto, va bene, qual è la cosa irrinunciabile? Il cibo è irrinunciabile, sai quel comfort sì, che sì, quando fai cosa c'è al primo posto?
0: Vuoi iniziare dal primo o dal quinto?
1: Dal primo, perché poi la classifica da 10.
0: Dal primo, e allora la pasta, nessuna sorpresa, prima posto, l'Italia detiene il record mondiale con 23 kg pro capite all'anno. Scusa, e voi che mangiate?
1: Appunto,
0: 23 li mangio solo io.
1: No, io ne mangio molta poca di pasta, quindi no,
0: mangiarla 4-5 volte a settimana è la norma per l'italiano medio, non è solo un alimento ma il fulcro attorno a cui ruota l'idea stessa di pranzo cena.
1: Perfetto.
0: Secondo posto, ebbene sì, il caffè. Tecnicamente una bevanda, ma dal punto di vista psicologico un pilastro insostituibile. La pizza al terzo posto è il simbolo del fine settimana, della condivisione, del comfort per eccellenza. Il pane fresco, vabbè, chi può rinunciare al panuzzo, bellissimo il pane guzzato.
1: No, ma tu il pane poi lo mangi, sì, nel senso che quando andiamo a pranzo o a cena fuori arriva il cestino del pane e prima che arrivi l'antipasto Sergio ne ha già chiesti due cestini del pane,
0: certo.
1: Si va a portare l'olio,
0: olio,
1: per mangiare
0: sale, olio, pepe, origano, pane guzzato, acciughetta,
1: no,
0: pomodoro,
1: anche senza acciughetta te lo mangi. tu e il pane avete una passione.
0: E
1: proprio
0: poi ovviamente l'olio extravergine d'oliva, spettacolare insomma.
1: In sesta posizione i formaggi tipici parmigiano reggiano, grana padano, i dolci da colazione in settima, quindi non so, gli biscotti, i brioche, okay. Ottavo il gelato, ah no, per me nei
0: che
1: primi
0: per te
1: 5.
0: Primo posto.
1: No, primo posto no. Nona posizione

0: si chiama
1: arancine, si chiama l'arancina è femmina e poi la parmigiana di Marigo.
0: Ma scusami,
1: la
0: perché
1: al primo posto la parmigiana
0: ma
1: di Marigo?
0: Non ho capito perché si devono chiamare gli arancini.
1: Non apriamo questo dibattito perché
0: a,
1: sennò
0: a
1: non
0: Catania
1: fini,
0: e le arancine a Palermo.
1: Cosa. Arancin e siamo tutti contenti.
0: A posto. Arancin, arancin, viva arancin.

0: appuntamento con Anna e Sergio. Sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
0: Bene, bene, bene, contenti.
1: Allora, noi siccome sì. sono le 11.59 sì. vi salutiamo sì. e vi diamo appuntamento a domani alle 12.
0: No, ma questi siamo
1: buon
0: noi.
1: Pomeriggio.
0: No, questi siamo, noi andiamo via, voi arrivate, adesso siete arrivati voi.
1: Ah giusto.
0: Dove iniziate voi adesso?
2: Voi adesso iniziate e fate fino alle 3.
0: Si è confuso.
2: Quelli che siamo noi che andiamo via. Mi dispiace.
0: Petra, cosa avete preparato?
1: E cosa farete oggi?
0: Cosa
1: no, oggi pomeriggio. Sono curioso di sapere
0: Anna
1: e Sergio cosa fanno quando vanno
0: Petra,
1: via.
0: Chiedi a
1: quando Petra. Andate via, che fate voi?
2: Tra Sergio niente come al solito.
0: Perché
2: Sergio non fa niente. Io invece ho un bel po' di cosette da fare, sistemare un po' di palinsesti, un po' di citazioni, cose.
1: Anna, manda un vocale a Sergio.
2: Sì.
1: E poi dopo all'una noi lo facciamo sentire. Ecco, dove
2: così,
1: dici cosa farai oggi dall'una alle 15. No,
2: ma è lui che deve mandare un vocale a me e mi dice cosa sta facendo, perché io si sa, rimango in radio, ho delle cose da
1: comunque
2: fare.
1: Comunque all'una lo facciamo sentire.
0: Vabbè,
1: il vocale.
0: Allora,
2: Sergio, mandami un vocale.
0: Facciamo l'indignato vocale.
1: Come fate alle 10? Alle 10 c'è il vocale di Anna.
2: Sì,
1: no?
2: Ma il vocale mio sui temi della trasmissione.
1: Noi non è mica i temi della trasmissione, l'avete fatta. Noi cosa noi vogliamo farvi?
2: Senti, i fatti vostri. Mandami un vocale con quello che mangia
1: vostri.
2: All'una.
1: A luna?
0: Vabbè.
1: Sì. Di Sergio?
2: Sì.
1: Non so se basta un vocale. Ci vuole una videocall.
2: Vabbè, volete un contenuto, ve lo manderemo. Minuti. Va bene.
0: Questo ed altro, fuori peggio di RDS, non perdeteli. Grazie Severini, grazie Mettinelli.
2: Ciao Frisce, bacio ciao. A tutti.
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

0: Coppetti, dal 4 al 7 giugno. La Coppa sei tu.
1: Torniamo in redazione RDS, Guido De Santis per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Buona giornata ancora in Medio Oriente. Una persona è rimasta uccisa, diverse altre ferite in Kuwait in seguito agli attacchi di droni iraniani avvenuti nelle scorse ore. Situazione calda anche fra Ucraina e Russia con le risposte di Kiev con vittime agli attacchi russi della domenica nella capitale ucraina. C'è il segretario generale della NATO Rutte. È finito fuori strada con il suo SUV il deputato Emanuele Pozzolo, coordinatore piemontese di Futuro Nazionale. A quanto pare il suo tasso alcolemico era il doppio di quanto consentito, già noto alle cronache per lo sparo, una festa di Capodanno e conseguente condanna. L'ondata di maltempo che si sta esaurendo, allerta cessato in Liguria, bomba d'acqua nella notte su Arezzo, nubifragio stamane a Roma con tromba d'aria, traffico in tilt, situazione complicata anche a Terni per la pioggia veramente forte. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo una ragazza, era rimasta con l'auto in panne in un sottopasso. L'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, parole del capo dello Stato Mattarella, prendo il concerto spettacolo in piazza del Quirinale per celebrare gli 80 anni della Repubblica.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
2: La Formula 1 annuncio Ferrari, accordo pluriennale col pilota Charles Leclerc. Siamo ancora ai suoi 100 secondi, ancora buona giornata Enrico Mentana.
4: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ho parlato tante volte negli ultimi tempi del confronto tennis-calcio, impietoso in questa stagione, con come sappiamo Sinner e gli altri che ci regalano straordinarie soddisfazioni in ogni occasione, e invece nel calcio la nostra nazionale che è fuorissimo dai mondiali, se posso usare questo superlativo, e che è andata malissimo anche per quanto riguarda le squadre di club nelle competizioni europee. E questa sera avremo una prova del 9 di tutto questo, perché contemporaneamente in prima serata ci saranno lo scontro fratricida al Roland Garros tra Berrettini e Arnaldi nel quarto di finale tutto italiano degli internazionali di Francia, e Lussemburgo-Italia di calcio, è la prima partita della nazionale sperimentale di giovanissimi e di Baldini. È un po' il succedaneo della nostra partecipazione ai mondiali, che non ci sarà. Beh, sarà interessante vedere in quanti guarderanno Berrettini e Arnaldi e in quanti Lussemburgo-Italia, pur non facendo di questo un'ordalia, un giudizio divino o quant'altro. Però è un termometro interessante per vedere quello che appare percepibile, come l'attenzione e la passione si stia gradualmente, quotidianamente spostando da uno sport all'altro. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
7: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
6: e mantiene ossa sane e forti.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Eccola qui la Pepi.
9: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno agli amici dei peggio di RDS.
8: Buongiorno a tutti, Petra Loregian è colei che ha dato il buongiorno per prima, perché è una personcina a modo. Brava, certo. Petra Loregian, sono felice di ritrovarti.
9: Anche io.
8: Beh,
9: tutto bene?
8: Prima non dicevi così.
9: Cosa non
8: adesso
9: dicevo?
8: Questa è una, un po' di facciata per gli ascoltatori. Me l'hai detto di tutti i colori.
9: Un po' di faccette
8: stamattina.
9: Più che
8: stamattina facciata, me l'hai detto di tutti. Dopo vi raccontiamo perché.
9: Ma non te l'ho detto di tutti i colori. Sì, sì. Ma quando?
8: Com'è?
9: Il trapano.
8: E questo non è quello registrato, questo è in diretta. Lei è capace di farlo tutte le volte identico.
9: Identico, dai, sequenza mixata, torniamo tra poco.
10: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: non può aspettare.
1: I can wait.
0: Non può aspettare, lo dice proprio tante volte in questo pezzo di Bob Sinclair. Keisha. Petra Lezan
1: e Giovanni Vernia.
0: Allora, abbiamo fatto pace, tutto bene, sono molto felice di iniziare con piede giusto questa settimana.
1: Guarda,
0: di metà.
1: Gli ascoltatori ci credono.
0: Ma perché?
1: Che litighiamo, non è vero.
0: No, è vero.
1: Ma cioè, non
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Litigo, sei tu che te la pigli un po'. Allora, abbiamo invece un bel gioco fra poco.
1: Tra poco il nostro Around the World, che permetterà a qualcuno di portarsi a casa una gift card a 100 euro.
0: Quindi io direi, bando alle ciance, torniamo fra pochissimo col gioco.
1: Restate
0: vai.
1: Con noi.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 12:20 in questo momento su RDS. I peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Subito la canzone estiva di Annalisa.

0: su RDS e ci ritroviamo anche noi again and again and again and again con il nostro Around the World.
1: Around the world.
2: Allora, il gioco di oggi consiste: chi indovina la citazione che ha fatto Petra si porta a casa le ferie prenotate per agosto, cioè di Petra.
0: Va bene.
2: Basta, arrivederci, dai, mettiamo Sienna Spyro, Matteo Nallodore. Niente, Petra oggi non
0: ti pare che...
2: Petra oggi non gioca. No, va bene. Allora, Around the World, come funziona Around the World? In collaborazione con tutti i pazzi per RDS, questa mattina loro vi hanno dato tre indizi per una città, voi ve li siete indovinati e ve li siete segnati.
0: Certo.
2: Noi adesso ve ne diamo altri 3/4/5, perché nel corso di quest'ora noi non ci fermiamo a uno.
0: Sì.
2: Ve ne diamo fra un po' per farvi indovinare un po' di più. E voi indovinate questa città qua. Il numero è 38822 38822. Gli indizi, vai Petra.
0: Allora, in questa città c'è un dolce particolare.
2: Come si chiama? Non lo puoi dire, se no si svela.
0: Però ve lo dico, è dolce come il miele. Dolce come il miele. Perché è una ricetta molto, molto antica, tradizionale. C'è del formaggio fresco, morbido, non salato, farina, uova, zucchero, vaniglia, profumato alla masticcia del chios.
2: Ma non è l'accento giusto, stai facendo, stai esportando fuori strada e non si ascolta.
0: Però la masticcia del chios
2: non è
0: un
2: il tuo indizio. Il tuo indizio sarebbe stato che in quest'isola c'è più vino che acqua.
0: Questo potrebbe
2: non
0: essere.
2: Ci sono fonti naturali di acqua dolce.
0: Tra l'altro vino buonissimo. Posso dire, proprio buono.
2: Ma c'è un vino
0: buono
2: che non ti piace? Scusa.
0: No, quello lì proprio particolarmente buono.
2: In questo momento
0: buono.
2: Che bevi solo Malva.
0: Esatto, esatto.
2: Qualsiasi cosa si attaccherebbe.
0: Poi, originariamente questa città era chiamata Tera. Prima giga, poi megabyte.
2: Sì.
0: Poi...
2: dentro in questi argomenti.
0: Lo so che poi un tera, non l'ho mai capito, qua è quello più grosso, no? Più dei giga, più dei mega.
2: Un tera
0: è più di tutto.
2: Un tera, non lo so quanti sono.
0: Però il tera è più di
2: tutto. Forse sono 100 giga?
0: Non lo so.
2: 1000 giga.
0: Comunque, nonostante il nome tera, non è così grande questa, perché poi non è enorme.
2: No, anche perché era grande.
0: Un
2: poi
0: tempo.
2: A un certo punto, un giorno, ne è crollata a metà nel mare.
0: Sì. Vogliamo dire perché?
2: Perché
0: a causa di
2: niente, cioè era stata costruita male.
0: No, non è vero.
2: Solito abusivismo.
0: Non è vero.
2: No, non è così. No, cioè la natura aveva fatto questo lavoro e poi dopo niente.
0: Comunque,
2: la natura
0: l'ha disfatto. Il nome attuale l'hanno dato i veneziani, pensate, in onore di una santa.
2: Ah, pensavo del vino.
0: No.
2: Allora, le alternative sono Mykonos.
0: Sì.
2: Stromboli,
0: ok.
2: Santorini.
0: Dai, provateci.
2: Dai.
0: 38822 38822. I due nomi, cioè quella di questa mattina di tutti i pazzi per RDS, il nostro, e tra poco vedremo
2: tu
0: chi
2: dici,
0: si porta
2: ma
0: a casa.
2: Ma io non lo so, ma non lo so. Tra poco vediamo altri indizi, anche su quella di stamattina. Intanto c'è una novità.
0: Sì.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Sienna Spyro. Material Lover.

0: cuore su RDS insieme a Petra, Giovanni Vernia e ovviamente tutti voi che state provando a rispondere al nostro Around the World. Allora, abbiamo dato un po' di indizi.
1: Yes.
0: Tu che mi sei ingegnere.
1: Sì, ma non lo dimostro.
0: No? Non lo dimostri. In questa isola, diciamolo, sì, ci sono più chiese che persone, perché ci sono oltre 300 chiese a fronte di circa 15.000 abitanti. Questo vuol dire che?
1: Che?
0: C'è una chiesa ogni?
1: Beh, sono i 15.000 diviso 3 è 300.
0: 300.
1: E se è 3 per 5 è 5. Ci sono 500 chiese.
0: No, però... 300 chiese. 300.
1: Ho capito, ma sto facendo la divisione.
0: Ah, ok.
1: 15.000
0: abitanti
1: diviso 300.
0: Facciamolo fare agli ascoltatori.
1: Sono 50 chiese per abitante.
0: 50 per abitante?
1: Sì.
0: No, secondo me no, Giovanni.
1: Perché devi fare 50 per 300.
0: Sono 15.000 abitanti. Ci sono 50 abitanti per ogni chiesa.
1: 50 per 300 fa 15.000.
0: Quindi sono, quindi sono 50 abitanti per ogni chiesa, non 50 chiese per ogni abitante.
1: Giusto? 50 abitanti
0: per ogni chiesa. Vabbè,
1: quanti sono gli abitanti?
0: 15.000 e le 15.000. Chiese 300.
1: Le chiese sono 300.
0: Sì.
1: E qui ci sono 50 abitanti per ogni.
0: Ah, esatto, non tu, 50 chiese.
1: Io cosa ho detto?
0: Hai detto 50 chiese.
1: Ah, non ho sbagliato.
0: Vabbè, ma la matematica non è un'opinione. Comunque,
1: no, no,
0: la
1: no,
0: dimostrazione è quella laurea lì.
1: Ma questa è l'indizio.
0: Anche se nello spettacolo lo dici, cosa ho preso
1: ma
0: la laurea.
1: Ma lo dico per sbaglio.
0: La laurea lì.
1: Ma lo dico sempre, ma scusami, ma adesso.
0: Vuoi dare un indizio sulla città dei pazzi?
1: La città dei pazzi è la città per eccellenza del limoncello, basta.
0: Questo è facile. Dai, 38822, 38822, vediamo se qualcuno ce l'ha.
1: 38822.
0: 15.000 abitanti, 300 chiese, no, fai 15.000.
1: Ma c'è Don Gigione in queste chiese?
0: Non lo so.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Vinci, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con...

0: con l'ente del turismo egiziano.
1: Info e regolamento su rds.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Let's go! Da Mediaboard le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto
18: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
20: Le 12.44 su RDS e le ultime news. Fra poco sembra una sigla delle news. Invece no, è il gioco, è Around the World, fra poco.

0: Achille Lauro.
1: Ciao Petra.
0: Ciao,
1: come
0: Giovanni
1: stai?
0: Vernia, sto molto bene.
1: Bentornata coi peggio di RDS dalle 12 alle 13 tutti i giorni, la prima ora. E nella prima ora del mercoledì succede che facciamo Around the World.
2: Around the World.
3: Around the World.
2: Around the World.
0: Allora, abbiamo una ex atleta, super atleta, che si chiama Agata
1: di mezzo fondo.
0: Di mezzo fondo, che adesso vive a Imola. Ce l'abbiamo al telefono. Agata, buongiorno, benvenuta.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
4: Benvenuti a voi.
1: Che bello accento che c'ha Agata di Imola, eh?
0: Che è un accento che Agata ha acquisito, perché in realtà di dove sei originaria?
4: Sono siciliana, vengo da Catania.
1: Da Catania. E allora mischiamo tutti, Brava Agata, ci piace. Allora Agata, nella tua performance di oggi hai fatto un fondo completo, altro che mezzo fondo, perché ci hai ascoltato per metà stamattina e per metà adesso. Cosa che suggeriamo?
4: Direi che oggi più che mezzo fondo sono stata velocissima, dai.
1: Bravissima.
0: Sei stata velocissima, è vero.
1: Allora, andiamo a ripercorrere gli indizi di questa mattina, Petra.
0: Sì.
1: Gli indizi di questa mattina erano che
0: Turna
1: è una città che...
0: erano Turna.
1: Come Turna?
0: Turna.
1: Ah sì, torna. È la città, tu dici questa città che è sulla costiera amalfitana,
0: sì,
1: per eccellenza, e quando tu dici Limoncello lo associ a questa città.
0: Eh sì.
1: E poi dici anche torna.
0: Torna.
4: A Sorrento.
0: Brava Agata, fin qua tutto ok.
1: Adesso andiamo su di noi. Questa isoletta, che ce n'è rimasta solo metà, perché prima era tutto intera, era un vulcano.
0: Esatto.
1: Poi
0: esatto,
1: è crollata. E pensa, sul bordo del vulcano hanno costruito tutta la Cora.
0: Ed è bellissima questa città.
1: La Cora.
0: Merita una visita.
1: Hai visto? La Cora.
0: La
1: poi
0: Cora.
1: A Roma c'è la Coratella.
0: Sì.
1: Però è un'altra cosa.
0: È una cosa dei cori, insomma.
1: È una cosa dei cori. Cos'è quest'isola qua?
4: È la Santorini.
1: La Santorini. Brava.
0: Bravissima Agata. E allora ti porti a casa la nostra gift card a 100 euro e speriamo di tenerti ancora tanta compagnia, visto che ci segui dalla mattina alla sera.
4: Sempre, vi seguo tutti i giorni.
0: Grande Agata, grazie mille per aver giocato.
4: Grazie mille a voi, ciao.
0: Un abbraccio
4: ciao,
0: anche a Imola, ciao Agata.
5: Ciao. RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Taylor Swift canta Elizabeth Taylor, come dice lei. Elizabeth Taylor.
1: Sì, è proprio inglese. La canta con l'accento inglese. Sebbene sia americana, la canta con l'accento inglese. Elizabeth Taylor. Well, i peggio di RDS sono arrivati. Fallo tu che sembri Stanlio.
0: I peggio di RDS. Dai, prima ora l'abbiamo passata
1: anche
0: insieme.
1: Con 3 minuti di anticipo.
0: Esatto, abbiamo anche regalato la gift card a 100 euro. Torniamo tra poco con un paio di notizie curiose. Restate qua.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: Estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
5: Buon pomeriggio, è ripreso il traffico all'aeroporto internazionale del Kuwait dopo l'attacco iraniano che ha fatto una vittima e diversi feriti danneggiando la struttura. Almeno 17 morti si contano in Libano per i nuovi attacchi di Israele. Trump dichiara: non abbiamo mai smesso di parlare, l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare, vorrei incontrare l'Ayatollah Khamenei, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ed è botta e risposta anche sull'altro fronte di guerra, quello dell'Est Europa. Sentiamo Guido De Santis.
6: Reazione ucraina al massiccio attacco russo delle scorse ore su Dnipro, che ha provocato 16 vittime e altre 6 a Kiev con decine di feriti. Un drone ucraino ha colpito un bus in una zona del Donetsk in mano ai russi. Qui hanno perso la vita in 7 con 11 feriti. È successo sulla strada che collega Mosca a Simferopoli. Sempre i droni responsabili dell'incursione su Smolensk con 2 morti. Ma i letali velivoli senza pilota di Kiev hanno colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt. A Kiev c'è il segretario generale della NATO Rutte per colloqui col presidente Zelensky, che torna a chiedere agli Stati Uniti missili Patriots. Il nuovo primo ministro ungherese Magyar ha candidato Budapest intanto come possibile sede per eventuali colloqui di pace.
5: La guerra e lo shock energetico frenano l'economia globale, stime dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Crescita dell'Italia allo 0,5% nel 2026, più 0,6% l'anno prossimo. Maltempo, l'ondata sulla penisola si va attenuando, ma ci sono stati danni a Roma per il nubifragio e la tromba d'aria di questa mattina. Cessata l'allerta in Liguria. Lo sport con il tennis, i quarti di finale a Roland Garros con 3 italiani nei quarti in campo oggi. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese Félix Auger-Aliassime. In serata il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a Lussemburgo. Il CT ad interim Silvio Baldini guida l'Italia col blocco della sua Under 21 più Donnarumma tra i pali nell'amichevole con la nazionale del Granducato. Non potrei essere più felice, il primo commento di Charles Leclerc dopo il rinnovo del contratto con la Ferrari, una seconda famiglia per il pilota monegasco. Questa è RDS.
1: Confermi Petra?
0: Confermo Giovanni Vernia, e anche che l'1 è 1.
1: Allora
0: me tanto
1: c'è giubilo,
0: caro, lo sai.
1: Giubilo nell'aria, sì. Perché quando è 1 e 1 Petra, questo non so.
0: A me piace l'1 e 1.
1: Cos'è che ti mette di buon umore di più dell'1 e 1?
0: Non so, l'1 e 1 mi mette tanto di buon umore.
1: Sai che questo è un argomento che mi piacerebbe sviscerare.
0: Che cosa?
1: Cioè, cos'è che mette di buon umore? Per esempio, a me c'è una cosa che mi mette di buon umore.
0: Che?
1: Se te lo dico adesso, poi dopo.
0: Certo, dopo di cosa
1: spoiler,
0: parliamo?
1: Cioè, no?
0: Sì. Va bene.
1: Sei d'accordo? Vogliamo parlare di buon umore?
0: Perché no?
1: Dai. Sì. E allora, facciamolo, fra pochissimo, dopo 2 canzoni, parliamo di buon umore. Dai, su RDS.
3: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Nico Santos.
1: Santos è Nico.
0: No, esatto.
1: Pepi, allora, ti ha fatto buon umore questa battuta scema?
0: Beh, tu crei tanto buon umore.
1: A me piace il buon umore. Piace, è la medicina, è la serotonina, la serotonina che è precursore melatonina della melatonina, quindi dormi bene. Se c'hai
0: melatonina per dormire, serotonina per essere felice.
1: Allora, i peggio di RDS, perché adesso stanno martellando su sta cosa del buon umore? Sì. Perché ho letto questa ricerca, che sai, sono le ricerche un po', però questa non è del Massachusetts, è di Harvard, quindi Harvard. Allora, c'è questa studiosa, Amy Cuddy, vabbè, io mi fido. Potrebbe anche non esistere, però mi fido di quello che ha detto, che dice che le pose di potere, il power posing, cioè mantenere una postura, diciamo, aperta, ok? Lei dice dritta, con le mani sui fianchi.
0: Sì.
1: Questo è un po' troppo.
0: Mani sui fianchi, magari.
1: Fatelo senza affacciarvi a un balcone, perché potreste dare un po' nell'occhio.
0: Dritta, insomma.
1: Ecco.
0: Eretta.
1: Dice addirittura, ecco, per esempio, questa mi riguarda, con le braccia sollevate in senso
0: a V.
1: Sì. Io questa la uso spesso quando faccio la foto in mezzo alle balle. Quando sto in mezzo alle balle, io sto sempre un po'. Io sto sempre
0: senso?
1: Sulle balle. Però quando sto in mezzo alle balle.
0: Perché pensavo che fosse poi il gesto che dalle braccia da così un attimo.
1: No, non vanno giù. Non vanno giù a V. No, allora quando faccio la foto in mezzo alle balle di fieno, quando vado in bici, spesso mi viene spontaneo mettermi con le braccia alzate, come potete vedere in questo momento.
0: La gente passa e tu le braccia
1: non fischio, lascia stare. Io le lascio alzate, mi dà gioia, mi dà benessere, mi dà in mezzo al sole così. E quindi mi viene spontaneo. Se tu le tieni, la studiosa dice che se tu addirittura le tieni sollevate per 2 minuti.
0: Dice, vengono i crampi.
1: Lei dice che riduce il cortisolo.
0: Ma sarà.
1: Secondo me l'aumenta, perché fa uno sforzo muscolare non indifferente. Poi 2 minuti cosa stai? 2 minuti fermo lì a. Vabbè, c'è Petra che deve farti la foto, perché lei vuole la posa perfetta.
0: Che comunque tendenzialmente per me la posa perfetta è più quella con le braccia giù. Cioè
1: quella col fischio.
0: No,
1: la seconda parte.
0: Non credo.
1: Quella lì.
0: Però vedi, questo ad esempio, questo gesto mi mette buon umore.
1: Questo,
0: cioè,
1: quale,
0: fatto col
1: il secondo
0: fischio,
1: il primo.
0: Il secondo mi fa ridere.
1: È vero anche a me.
0: A me fa ridere.
1: Quel meme che gira, che una volta abbiamo fatto anche come scherzo col QR code, ti ricordi? L'abbiamo
0: che
1: messo sul 265 in cambio di un premio. Vabbè.
0: Ma dimmi,
1: allora, quindi cos'è che ti causa il buon umore? Cioè,
0: questo.
1: Che gesto? Che, ecco, vedi che ce lo stanno già mandando.
0: A me i versi, queste cose qua. Cioè, quando, ad esempio, quando tu all'improvviso in onda fai delle cose che io non mi aspetto, con dei versi, le pernacchie, queste cose basiche, però a me fanno ridere.
1: Sì. Ti piace l'umorismo di alto livello?
0: Lo so, purtroppo è andata così.
1: Ci ha mandato, per esempio, un'ascoltatrice una foto di lei, anche lei in mezzo alle balle, però con una posa una posa, diciamo, un po' yoga.
0: Certo, sta meditando, sì.
1: Non lo sappiamo.
0: Medita.
1: Però abbiamo fatto una foto e lei. Quindi ci interesserebbe sapere cos'è che vi mette di buon umore.
0: Va bene, raccontatecelo. Se vi va, 388-22-388-22.
1: Te però guarda, il gesto potevi evitare.
0: Ho capito, però tu me lo sei messo in piatto
1: d'argento. Bello,
0: parti così,
1: come vuoi così, finire. Volgare.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: aspetta.
1: Olivia Rodrigo su RDS.
0: Allora,
1: Peperona mi piace.
0: Peppa Loregian Peperona. E guarda che questo argomento qua, tu me lo stavi bocciando, io, ma cosa ce ne frega il buon umore? Ma parliamo dei. Volevi parlare dei pavoni di Punta Marina.
1: Sì, mi piaceva la cosa dei pavoni di Punta Marina.
0: Che mette di buon umore, perché è una notizia curiosa.
1: Sì.
0: Però guarda che gli ascoltatori stanno apprezzando, senti qua.
2: Che bello argomento, ragazzi, mi mette di buon umore la gentilezza, il rispetto e il riconoscimento.
1: Certo.
2: Un bacio da Trento.
1: A te, ciao.
0: Il riconoscimento nel senso che vai per strada e ti riconoscono?
1: No, beh,
0: perché a noi sì, ci mette di buon umore questo. A me quando mi riconoscono mi mette di buon umore. Il mio ego è appagato.
1: Io veramente quelli super famosi, no? Che magari sono anche un po' a volte infastiditi da questa cosa che vengono riconosciuti per strada.
0: Sì, cioè, vabbè, poi ti racconto un aneddoto. Sì.
1: È la loro grande fortuna. Cioè, guarda, finché ti riconoscono vuol dire che.
0: Lo fanno, poi però.
1: Poi piango,
0: te ne racconto una poi.
1: No,
0: domani facciamo questo argomento qua.
1: Bene,
0: se un altro è vocale.
3: Ciao ragazzi, Margherita da Roma. Me la cosa che mi rende di buon umore e quando vado a ballare adoro ballare,
1: sì,
3: qualsiasi tipo di ballo, anche se non conosco i passi mi butto, e difatti ho fatto la festa dei 60 anni e abbiamo ballato tutta la sera.
1: Vedi,
0: anche a me questa cosa qua del ballo, non so se si è capito
1: un tempo.
0: No, anche adesso.
1: Anche adesso.
0: Mi vorrei iscrivere a un corso di house dance. Anzi, se ci sono scuole di house dance a Roma, fatevi sotto al 388-2-388. Sì, mi fa proprio, mi mette di buon umore.
1: Dai, va bene, torniamo tra poco?
0: Sì.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro.

0: www.pinto.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci. Zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Anche la musica spesso mette di buon umore. Speriamo di farlo anche adesso con la nostra sequenza mixata con i peggio di RDS. Ne arrivano 4 in fila per voi. Li ascoltiamo. The summer hit. No
7: music. Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
7: Noi sì.
9: L'estate vera è solo con
7: RDS 100%. Grandi successi.

0: Puoi entrare?
1: Entriamo. Generale Vasco Rossi su RDS.
0: È gamba tesa così?
1: Sì.
0: Petra Loregian, colei che
1: finisce,
0: entra a gamba tesa.
2: Ciao,
1: non è che va avanti all'infinito, a un certo punto si ferma.
0: Certo. Quindi, però tu fai prima. Sì, poi possiamo dire di aver anticipato 2 o 3 minuti.

0: aveva smesso di cantare, quindi ci
1: giusto.
0: Sta.
1: Petra, allora, sono arrivati dei messaggi che causano il buon umore nei nostri ascoltatori.
0: Sentiamo.
1: Ne ho selezionato uno per te.
0: Dai.
2: Ciao Donna Mary.
0: Ciao.
2: L'accredito dello stipendio sul conto corrente.
1: La Mary.
0: Yeah.
1: La
0: è vero.
1: Mary.
0: Oggi è il 3. Arriva perché c'è stato il giorno di festa.
1: Tu non prendi lo stipendio, tu fai fattura, Petra.
0: Uguale,
1: ti ricordo
0: senso,
1: questa
0: comunque,
1: cosa.
0: E comunque in qualche maniera arriva.
1: Anzi, Petra.
0: Poi non parlavo di me,
1: la Petra,
0: parlavo di lei. Dicevo,
1: già.
0: Ieri era festa, 2 giugno, quindi è arrivato oggi.
1: Allora, adesso dovete indovinare, secondo me, di che parte d'Italia era la Mary. Con questa era così.
0: Beh, non si capisce.
1: Non è, ma non puoi
0: non
1: dire
0: è così scontato.
1: Non puoi dire Veneto in generale, devi dire proprio la città.
0: La città. Va bene.
1: Dai, vediamo. Vediamo se indoviniamo. Mary, scrivicelo.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90

0: Power Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
7: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Notte Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo, dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: C'è una cosa che fa stare di buon umore Petra, cioè mangiare. Infatti lo sta facendo, è per questo che parlo io. Fra poco torniamo col vostro buon umore.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Beyoncé su RDS, la canzone perfetta quando c'è l'allergia, no? In questo periodo.
1: Perché?
0: Ciu.
1: Brava Petra, così brillante la Petra oggi. Brava. Allora, sì. Le cose che mettono di buon umore. La semplicità è questo che piace ai nostri ascoltatori. Senti qua.
2: Ciao Peggio, a me mette di buon umore l'odore dell'aglio che sfrigola in padella. Mi strappa subito un sorriso. Ciao.
1: Non avevi capito se il primo era un cavallo che va.
0: Forse da Beyoncé, è da rimasto Beyoncé. Da là.
1: Ah sì, però è vero, l'odore dell'aglio che sfrigola.
0: A me si brucia spesso.
1: Perché tu pensi subito allo spaghetto alle vongole.
0: Sì, o aglio olio e peperoncino.
1: Aglio olio e peperoncino. Cioè, già entri in quel mondo di buon umore, vero?
0: È vero, sì. Sono d'accordo.
3: Ciao ragazzi, sono Graziella e vi chiamo dalla Sicilia. Allora, a me mi mette di buon umore una bellissima giornata. Mm. Una bellissima giornata di sole, con la possibilità di poter andare al mare. Sì. E gustarsi una bella brioche, sono, diciamo, quelle forme un po' panciute con il tuppo, così viene chiamato,
0: che la metti dentro
3: una granita. Con un gustoso gelato.
1: Conosciamo l'argomento, anche molto bene, ci crea buon umore anche a noi, sì, quella cosa lì. Sì, già stai pensando a prendere il tuppo, quel pallino,
0: e
1: lo intingi nella granita.
0: A me mette di buon umore Vernia quando fa giovanotti.
1: Ragazzi, e allora ve lo faccio. Sono le 13:50. Ve lo faccio per 2 ore, ragazzi. Sì. Che è il tempo che giovanotti ci mette a dire come sta. No, ci mette 2 orette.
0: Va bene.
1: Quando è venuto a fare l'intervista? Quello che avete visto era un taglio netto.
0: Ti ricordi che abbiamo anche fatto quel gioco in cui lui doveva rispondere con un tempo prestabilito?
1: E l'abbiamo fatto apposta.
0: E poi si doveva fermare.
1: Cioè, lo vedevi che sono diventava rosso. Ragazzi, devo dire ancora, devo parlare. Dai. E poi adesso non chiudiamo, mi raccomando, con quelli che ci fanno i complimenti. Con me mettete di buon umore voi.
4: Vai, sì. Giulio, metti.
5: Buongiorno, sono Gianfranco di Albero Bello. Ciao. Volevo rispondere alla vostra domanda. Sì. Un buon umore siete voi. Petra e Giovanni, pensa, non sto scherzando, mentre lavoro senza accorgermene sorrido ascoltando le vostre battute, le vostre storie e anche quelle degli altri, il modo come li raccontate. Complimenti per la vostra professionalità. Un saluto da Albero Bello.
0: Grazie, che bello.
1: Professionalità, mi sa che ha sbagliato coppia.
0: Ma no.
1: No, a me è piaciuta la frase senza rendermene conto sorrido.
0: Sì,
1: mi sono immaginato la scena.
0: E poi ha anche detto, Joe,
1: è bella questa
0: cosa. Sì, ha anche detto anche le storie degli altri, non soltanto le nostre.
1: Eh sì, perché facciamo sempre spettegoliamo sempre su tutto.
0: No,
1: mica
0: sempre.
1: Solo su di noi. Cattive abitudini abbiamo.
0: RDS
6: insieme a te. RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: Cattive abitudini, Mace Salm con la pesce su RDS. Un'altra cattiva abitudine dei peggio di RDS di aprire argomenti e di non chiuderli mai.
1: Però l'abbiamo persa da un pezzo questa brutta abitudine. Abbiamo deciso di...
0: Quindi, cos'è che abbiamo aperto e non abbiamo ancora chiuso?
1: La cosa della Mary.
0: Di dove fosse la Mary?
1: La Mary.
0: Quella ascoltatrice che ci ha mandato il vocale.
1: Sì.
0: Allora, vediamo.
2: Ma è semplicissimo, da Venezia,
1: sì,
2: o provincia. Attenzione, o provincia, Gilberto da Padova.
0: Gilberto da Padova.
1: Secondo me Gilberto.
0: Sì.
1: Ho come la sensazione.
3: Vernia, sei un intenditore. Voi mi so veneziana, esatto, prima che veneta.
1: Vedi.
0: E allora Gilberto mi sa che ha vinto una RDS così.
1: Così, come se fosse una chicca.
0: RDS bag, così.
1: Gliela diamo?
0: È vero o no?
1: Vai, sì.
0: Gliela diamo. Ragazzi, è pazzesco, visto che si vi mette allegria.
1: Sì, Lorenzo, va bene, adesso non perdiamo tempo che dobbiamo...
0: Volevo dire ancora due o tre cosine.
1: No, adesso iniziano i peggio più peggio.
0: Vabbè, adesso allora faccio irruzione durante
1: non
0: le news.
1: Non fare irruzione,
0: va bene. Te ne mangi faccio irruzione?
1: No, lascia stare.
0: Gianluca Teodori.
1: Torniamo tra poco.
0: Allora, ragazzi, le ultime news ve le dico io insieme a Gianluca Teodori.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione.

0: più violenti vittime a Kiev nelle incursioni russe, Russia colpita in Crimea e a San Pietroburgo dai droni ucraini. Nell'udienza del mercoledì Papa Leone XIV è tornato a rivolgere un appello per la pace direttamente ai fedeli in piazza San Pietro.
1: Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di essere dappertutto testimoni di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore.
0: Riflessi economici dei conflitti sulle spese dell'energia. La Commissione europea apre alla richiesta di flessibilità dell'Italia senza copertura per il taglio delle accise, ha spiegato il vicepresidente Dombrovskis. Lo shock energetico frena la crescita globale, secondo le stime dell'OCSE. Nessuna festa con sesso e droga, secondo la Procura Generale di Milano, che ha confermato i presupposti per la grazia Nicole Minetti, il parere inviato al Ministero della Giustizia. Il tennis nei quarti di finale di Parigi, Cobolli contro Roger Aliassim, tra pochi istanti stasera il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. RDS Green, ora Cristiano Di Cosimo.
2: Il nostro paese resta tra i leader europei nell'economia circolare e nel riciclo dei rifiuti, ma arretra nella transizione green. Secondo l'ultimo rapporto Circonomia, nei primi mesi di quest'anno l'Italia scende al quarto posto dopo Danimarca, Olanda e Austria. Tra il 2019 e il 2024, si legge, la dipendenza dai fossili è calata solo del 4% contro la media UE del 13%. Ritardi anche su rinnovabili e solare, con una crescita molto più lenta rispetto alla media del vecchio continente. Roberto Della Seta, direttore scientifico di Circonomia.
3: L'Italia è ferma nella transizione energetica, è ferma nel processo che può renderla indipendente dall'energia importata da aree del mondo in crisi. Si dimostra sempre di più che un interesse nazionale prioritario per un paese come il nostro.
2: RDS Green torna domani alle 13.57.
4: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ragazzi, non mi hanno aperto
6: ancora.
5: Ho bussato a Gianluca Teodori, non mi ha aperto.
6: Ha fatto bene Lorenzo.
5: Pazzesco,
6: sì. Ce n'è.
5: Ah, niente.
6: Possiamo iniziare peggio più peggio?
5: Sì, un attimo, devo tornare me stesso.
6: Torna in te.
5: Allora, dai. Sponsor?
6: Vai.
5: Questo programma vi è offerto da Telaspas.
6: Telaspas.
5: Il sistema che ti fa passare gratuitamente al casello, allacciandoti al dispositivo della macchina che ti precede.
6: Hai capito che furbata?
5: Hai capito?
7: Che bello!
5: Piace anche a Paolo e Chiara, visto?
6: Beh, non credo, credo che loro paghino il casello. No?
5: Che figata!
6: Andare al mare quando gli altri lavorano.
5: Anche la signora di essere le piace.
6: Sì.
5: E vabbè, adesso ci parliamo noi con lo sponsor e facciamo dare un dispositivo anche per lei, va bene?
6: Va bene.
7: Mi dissocio.
5: Ti dissocio. Dissocio.
6: È una cosa disonesta, lei non vuole farla. Ha ragione.
5: Sì, la vuole fare o non la vuole fare?
7: Sì.
6: Ha detto di
5: non
6: sì.
5: Abbiamo capito. È un po' ambigua questa risposta.
7: No,
5: no, guardi che è ambigua.
7: Sì.
6: Io vorrei capire una cosa, Vernia.
5: Io
6: quindi
5: non lo so,
6: la sigla è la nostra o ci agganciamo al programma che ci precede?
5: A quello che ci sussegue.
6: Ah, ci attacchiamo al Guerrino Franchi
5: sì,
6: Show?
5: Sì, sì, sì. Chi c'è?
6: Claudio Roberto.

0: più peggio. Con la Petra Lorenzan.
1: Petra, non mollare.
2: No, non mollo il Giovanni Veglia.
1: Che sballo lavorare con Giovanni Veglia.
0: Che sballo lavorare con Giulio Caproni in regia, signori. Allora, oggi abbiamo una puntata, guarda, che rivoluziona un po' il nostro modo di fare radio.
2: Cioè?
0: Cioè, sembra bella.
2: In questo senso.
0: Diciamo, io l'ho vista un po' come preparata e dà questa impressione qua. Quindi
2: cioè, pare che sia venuta bene, insomma.
0: Sì.
2: Dai, che non è il nostro standard.
0: No, infatti.

0: Olivia Dean su RDS.
1: Però quando la
0: dico
1: fai,
0: Dean, ragazzi, ecco,
1: devi farla bene.
0: Olivia Dean su RDS. Petra Lorenzan, Giovanni Vernia. Allora, ne parla tutta l'Italia,
1: tutta
0: anche Gianluca
1: l'Italia.
0: Teodori nelle news. Che adesso, fra poco, alle 14.30, Chest,
1: sì,
0: gioca Flavio Cobolli, eh?
1: Sì.
0: Al Roland Garros. 14.30,
1: Roland
0: Chest, sai cosa vuol dire? Che stanno prendendo le palline già dal
1: chest.
0: No.
1: Non credo.
0: Sono lì che. No, Chest è Central European Summertime. Si mettono lì Summertime. Che cazzo che fa?
1: Va bene, comunque noi.
0: Mi stai tagliando.
1: Ti stavo un attimo fermando.
0: Fastidio.
1: Perché.
0: Ma sai in che campo? Nel campo del Roland Garros. Garros, scusa.
1: Sì.
0: Sul Philippe Chatrier.
1: Chatrier chi è?
0: Sembra il nome di una champagne.
1: Le neve parfum.
0: Philippe Chatrier. È vero? Di un orologio di lusso.
1: Anche.
0: E invece è un campo. Pensa un po'. Fra poco, quindi, c'è il primo quarto di finale.
1: Però ti posso dire, noi abbiamo parlato di cose molto chic, però anche nel tennis, dove in teoria c'è un'etichetta, un comportamento
0: zitti,
1: da rispettare, zitti, c'è qualcuno che comunque riprende la buona vecchia abitudine di fare dei gesti scaramantici.
0: Tutta italica, tra l'altro.
1: Tutta italica.
0: La sorella di
1: Cerundolo.
0: Che, ricordiamo,
1: essere
0: questo nano col cerume.
1: Perché
0: era piaciuta agli ascoltatori, a noi ci sembrava brutto dirlo, però loro ridono.
1: E comunque la sorella di Cerundolo,
0: sì,
1: che non è Biancaneve comunque.
0: No.
1: Basta con questa cosa.
0: Dai.
1: Ha fatto le corna.
0: Ha fatto i corna.
1: Sì, quando Berrettini stava per battere il servizio.
0: Però non è servita a niente.
1: No.
0: Lei si giocava il tie break.
1: Sì,
0: tie break. Non è servito, cara sorella
1: di
0: del nano Cerundolo,
1: che non è un nano. Sempre
0: di stranieri. Parliamo
1: Dai.
0: Di John
1: Travolta. Rilancia una moda, è la moda del basco, dice ne ho 12, non posso farne a meno. Lui è apparso tra l'altro un po' dimagrito, un po' tirato al viso, sì, coperto con il suo cappello, con il suo basco, che
0: cerca di non farsi riconoscere
1: un pochino, sì.
0: Anche io lo farei,
1: per
0: se avessi ballato il ballo del qua qua in Mondovisione su Rai 1 al Festival di Sanremo, dopo quella cosa io l'avrei fatto,
1: sì.
0: Anche
1: basco,
0: sono d'accordo con
1: calato fino al naso.
0: Sì. Un passamontagna.
1: Allora si
0: parla, John Travolta, quel che ha ballato il ballo del qua qua. No, I'm not John Travolta. Solo che quando fa I'm not, tira sul ditino e si capisce che
1: si
0: è lui,
1: capisce che
0: fa
1: lui.
0: La febbre del
1: che lo fa anche
0: così,
1: facendo I'm not con la
0: con la roteata.
1: Sì.
0: Va bene. Petra informissima oggi, ragazzi.
1: Parliamo del Niño.
2: Ma che cosa? Trasmissione pazzesca.
0: L'avevo detto io all'inizio.
1: Niño. Forse durerà fino a novembre. Dicono già che nel 2026 ci sarà record di caldo e venti estremi. Sono tutti molto preoccupati perché arriva dal Sud America, appunto, il Niño è
0: questo fenomeno,
1: è un fenomeno che sta preoccupando i più.
0: No, è il reggaeton. Sono preoccupati per quello. È un fenomeno che arriva in estate
1: però
0: da Sud America.
1: Se ne senti meno quest'anno. Il
0: reggaeton?
1: Di quest'anno devo
0: perché
1: dire
0: ha preso una piega un po' più intristita,
1: po'
0: anche quello.
1: Forse
0: Ma adesso arriva Alvaro Soler, guarda che è lì.
1: Sì.
0: È lì che bussa.
1: Alvaro sta per arrivare.
0: Sta arrivando Alvaro.
1: Va bene, chiudiamo con gli autovelox.
0: Aia.
1: Spesso tesoro dei piccoli comuni, lo sapete.
0: Sì.
1: Soltanto Galatina fa 5.3 milioni, ma il record, attenzione, è di Colle Santa Lucia, un piccolissimo borgo sul Passo Giau, sì, nel Bellunese, che ha 300 abitanti e fa, pensate, un incasso di 5 milioni. Ma ragazzi, ma sono veramente una cifra.
0: Devono incominciare a rallentare questi abitanti qua.
1: Guarda,
0: non se ne sono ancora resi conto che
1: io spero che non siano loro
0: di questo
1: che
0: borgo bellunese.
1: Perché hanno fatto la media, Vernia, è una media di quasi 6.000 euro a residente, cioè
0: infatti
1: vuol dire
0: sai
1: che
0: cos'è? L'hanno rinominato il borgo,
1: cioè
0: Borgo Can. Tutto quello che esclamano gli abitanti
1: quando arriva la
0: quando
1: multa
0: arriva
1: a
0: la
1: casa
0: multa. Timber, vai, timbro sulle multe, vai Timber. Pitbull, senti di nuovo lei, eh? Keisha.
1: C'è Keisha.
0: Keisha.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe. Un pezzo su cui i peggio, più peggio di RDS, sì, hanno scommesso fin dall'inizio,
2: è
1: Pietro.
2: Vero.
1: Lo dicevamo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì,
1: su, e anche su Safe. Appena l'abbiamo conosciuto a Sanremo di persona, mi ha detto: guarda, sto ragazzo qua.
2: Si farà.
1: Presto.
2: Mi hai nominato le scommesse perché mi hai visto ieri.
1: Cosa?
2: Ieri sono stata all'ippodromo del galoppo.
1: Come facevo a vederti, scusa?
2: Sui social ho postato delle foto.
1: Ma io i social lo sai che non ce li ho.
2: C'era il derby italiano.
1: Me li hanno chiusi e sono rimasti chiusi. Non c'è
2: e io
1: verso
2: sono andata
1: di.
2: Lì ho premiato dei vincitori, quindi avevo un ruolo anche importante. E pensa che per la prima volta ho scommesso.
1: Importante.
2: Beh, sì, comunque ero lì. Non avevo quel meraviglioso cappellino con
1: aspetta,
2: la veletta.
1: Aspetta. Cosa hai detto?
2: Che per la prima volta ho scommesso.
1: Legalmente, vuoi dire? No.
2: Guarda,
1: conoscendoti, sei.
2: Vernia, ho
1: perfino
2: scommesso.
1: Ragazzi, perfino sulle corse degli scarafaggi.
2: Non è vero.
1: Nel suo quartiere.
2: Ho scommesso sul cavallo.
1: Ho visto questa arena di sabbia piccolina.
2: Non è vero.
1: Lì nel cortile. Questa cosa serve? Scusa, ci coltivi le fragole? No, lì facciamo le corse degli scarafaggi.
2: Degli scarafoni. Sì. Comunque, ho scommesso su un cavallo che si chiamava come te.
1: Vernia?
2: Gio. Sì, e io ho detto: mi sta simpatico, scommetto.
1: Ma se non hai scommesso su di me quando siamo entrati in radio,
2: sono
1: scommetti
2: d'accordo.
1: Sul cavallo. Scusa.
2: Sul cavallo.
1: Hai perso o hai vinto?
2: Ho perso, mi sembrava vincente. E ho perso.
1: Non voglio sapere quanto.
2: Ma no, pochino. Messo.
1: Mi
2: era giusto per il divertimento di farlo.
1: Poi, come fanno certi volti noti,
2: sì,
1: che fanno.
2: No.
1: Fanno gli spot per le scommesse e poi sì, dico sì, però giocate poco,
2: tanto, allora ci facciamo dei nemici subito,
1: ma tanto ce ne abbiamo tanti,
2: ma capito,
1: uno
2: ma
1: più,
2: uno in
1: uno
2: più
1: meno.
2: Non è che dai, torniamo tra pochissimo,
3: tra poco torniamo. Il peggio più peggio.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Tra poco con il peggio più peggio di RDS parleremo di tennis, ma non proprio di tennis, cioè a modo nostro, state con noi.
18: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Canzoni iconiche e dove trovarle? Benvenuti su RDS, signori. Questa era Pride in the Name of Love degli U2, i mitici U2. E Petra Loregian, con lei che li snobba.
1: No. Preferisco altri gruppi, però sapevo che era uno dei tuoi gruppi preferiti.
0: Beh, ho visto anche un bellissimo documentario.
1: Lasciato disannunciare, sì.
0: Scusa, ti ho interrotto.
1: No, prego.
0: Te la sei presa.
1: Dove l'hai visto?
0: Si vedeva un po' dallo
1: sguardo. Ma non me la sono presa. No, adesso me la prendo se vai avanti, però. Dove l'hai visto il documentario?
0: Su una piattaforma, non si può dire.
1: Okay.
0: Una delle tante.
1: Va bene.
0: Trovatela voi, però molto bello.
1: Bello?
0: Sì. Se sei appassionato del gruppo, sì.
1: Vabbè, quindi io posso farne a meno. Allora.
0: Tu invece sei appassionata di tennis ultimamente.
1: No, allora.
0: Vediamo come sta andando.
1: Roland Garros. Intanto tre tennisti italiani per la prima volta nella storia ai quarti di finale, quindi tanta roba.
0: Sì, non ha ancora iniziato Chest.
1: No, sono ancora le palline, sono ancora là nel chest.
0: Ancora iniziato.
1: Comunque, l'Italia alla conquista di Parigi, signore.
0: L'Italia alla conquista di Parigi.
1: Già
0: quindi,
1: all'epoca di quei mondiali là. Mondiale della testata, già all'epoca.
0: Già quindi. All'epoca c'era,
1: poi
0: sì.
1: Lì, un po'
0: e poi c'era anche la Gioconda.
1: Bravo.
0: Abbiamo un po' di.
1: Abbiamo delle questioni in sospese.
0: Stiamo italianizzando la Francia.
1: Ci proviamo.
0: Che se ne dica.
1: Sì.
0: Dai, facciamolo. Italianizziamo la Francia con il nostro coso qualcosa.
1: Dai.
0: Quindi la Francia italianizzata.
1: Ui.
0: Adesso vi diamo degli spunti per italianizzare.
1: Italianizzereste sì. Voi come sì, abbiamo italianizzato.
0: Grazie.
1: Noi.
0: Me lo stavo per dire, ma sapevo che non sarei arrivato alla fine.
1: Lo so.
0: E tu invece. Se fate ridere la signora DS, cosa molto dura oggi, perché è di cattivo umore.
1: Sì, oggi l'abbiamo DS, sentita un po'
0: sì,
1: inversa.
0: Dopo il ponte, lei è vero, signora?
1: Sì.
0: Ok. Allora, vincerete un aereo di S-Bag.
1: Ok.
0: Vi diamo degli esempi.
1: Vai.
0: L'Arc du Trophée.
1: L'Arc du Trophée.
0: Bello.
1: Beh, sì.
0: Gli Scampi Élysées.
1: Questo è carino.
0: La Tour est belle.
1: La Tour est belle.
0: Il Croissant Giovese. Croissant Giovese.
1: Non l'ho capito.
0: San Giovese il vino.
1: Ah, croissant Giovese, ok. Un po' tirata per i capelli.
0: Lo so. Okay. Il Pigalet. Vallespruga. Pigalle Vallespruga. Il macaron al sugo.
1: Sì.
0: Poi i patè tu per me.
1: Ci sono arrivata dopo, ma era bella.
0: Io la finirei qua. Che
1: sì,
0: dici?
1: Il Montmartriciana.
0: È bella questa.
1: Montmartriciana.
0: Sei in forma oggi.
1: Oggi
0: sei proprio in forma.
1: Oggi proprio sparo le mie cartucce migliori.
0: Dai,
1: oggi.
0: Allora io farei così. Noi adesso mettiamo una novità.
1: Facciamolo.
0: Per esempio, tu cosa fai stasera?
1: Io, belle cose.
0: Ecco, e dopo, che sarebbe il pezzo di Noemi?
1: Sì.
0: Diamo il numero di telefono.
1: Che è 388-22-38822.
0: E chi fa ridere la signora RDS?
1: Con un suo coso qualcosa, diverso dai nostri.
0: Dopo li sentiamo.
1: Va bene.
0: Con calma.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: ti mai più.
1: Tu, Noemi, cosa fai questa sera, Noemi?
2: Questa sera non so bene.
1: Io mi preparo.
2: E cosa fare?
1: Oh, domani è il concerto del coro. Quindi stasera abbiamo le prove generali. Prove.
2: Dove,
1: certo,
2: lo fate?
1: Domani faremo un concerto per Avis.
2: E dove lo fate?
1: Donatore di sangue a Milano, in uno spazio. No, a Milano, Milano, in uno spazio in via Valvassori Peroni. E ovviamente, come sempre, gratuito, perché Eva fa questo. Se vi va di passare, a noi, certo, farebbe piacere. Andate sul sito di Eva, Ensemble Vocale Ambrosiano, anche sul mio,
2: certo,
1: Instagram,
2: Instagram, che tu
1: e trovate
2: ancora
1: tutte le indicazioni, tanto è ingresso libero, gratuito, si fa una piccola offerta per Avis, però è un appuntamento,
2: bello,
1: importante.
2: Domani, domani sera.
1: Domani sera, sì.
2: Allora, noi eravamo rimasti ai nostri cosi qualcosa,
1: certo,
2: della Francia italianizzata.
1: Sì.
2: Allora, Petra, è arrivato La Baguette Magica di Angelo.
1: Ah sì, La Baguette Magica.
2: Reggio Calabria.
1: Sì.
2: La Baguette Magica. Poi è arrivato Roland Guaglio. Che mi piace, cioè, anche La Baguette Magica mi piaceva,
1: me,
2: però anche Roland Guaglio.
1: Roland Guaglio è bellissimo.
3: Le Pen alla rabbiette.
2: Le Pen alla rabbiette.
1: Le Pen,
2: la Pen come Le Pen,
1: sì,
2: alla rabbiette.
1: Sì.
2: E tu cosa diresti? Cosa?
1: A me piace.
2: Io non ho ancora sentito risate la signora di.
1: Sì. Ah,
2: sì, capito, non è che lo dico.
1: Così a scoppio ritardato. A me piace
2: Roland Guaglio.
1: Sì.
2: Roland Guaglio, dai,
1: mi piace Roland Guaglio.
2: Roland Guaglio si vince una bella RDS bag e noi andiamo avanti perché fra poco andiamo in campeggio. Sì.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: 14:41 in questo momento, siete in diretta con I Peggio Più Peggio. Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito c'è anche Alex Warren per noi.

0: Rihanna.
1: Noi imitiamo tutti i cantanti nel fuori onda e poi non ce ne vergogniamo di farli in onda. Petra, Loredan?
2: Sì, Giovanni Verde, sono quelle cose che sai, no? Che quando iniziano a fare in modo continuativo, un pochino di fastidio a me lo dà. Allora, sto invecchiando, cosa devo fare?
1: Succede a tutti, per fortuna.
2: Lo so.
1: Fortuna. Allora, Petra.
2: Parliamo di vacanze, sì, dai. Vacanze.
1: Evasione.
2: Sì, evasione. È boom di viaggi avventura. Cioè, non quelli più richiesti per l'estate 2026, sarà anche complice il fatto che, insomma, viaggiare a un certo livello inizia ad essere una spesa importante, quindi le persone si rivolgono a viaggi un po' più...
1: Cos'è la formula roulette avventura che tu prendi e dici
2: possono essere sia viaggi che tu fai magari da solo e ti unisci a gruppi che si formano, quindi tu sei da solo, ci sono altre persone da sole,
1: ti unisci,
2: si forma un gruppo, c'è un leader e si viaggia tutti insieme,
1: sì.
2: O anche puoi farlo con il gruppo di amici che vuoi tu e ti butti però su un genere diverso, tipo il camping, il safari, i tour on the road, sono queste cose qua.
1: Il camping mi ispira.
2: A me piace il camping. Io l'ho fatto anch'io.
1: Adesso non più perché ci sono delle cose che mi...
2: Sì, che non
1: lo faccio solo quando vado in bici. Però con la famiglia...
2: Ti porti la bici dietro e fai camping?
1: No, faccio il cicloturismo a volte.
2: Quindi arrivi e c'è la tenda fatta, un po' glamping, un po' quella cosa.
1: No, a volte te la porti.
2: Cioè, tu pedali con la tenda addosso.
1: Te la porti, sì.
2: Mai avrei detto, Verni.
1: La porti.
2: Forse il mal di schiena.
1: Per quello vado con gli amici. Loro portano la bici.
2: Ah, ok, degli sherpa che lavorano per te, ho capito.
1: No, l'avevo fatto, sì, in Corsica, prima vacanza.
2: Sì?
1: E
2: intendo.
1: Poi in Grecia, sì.
2: Beh, comunque sono aumentati. I viaggi in tenda quest'anno dell'80%.
1: Ci sono delle cose da non perdere in tenda, ve le segnalo tutte.
2: Sentiamo.
1: Vai. Allora, entusiasmati col gioco... Aspetta, ci vuole questo. Renzo Piano Piano. Consiste nel provare a montare una tenda costituita solamente da 4 tubi e un telo.
2: Certo.
1: Solo che ci metti talmente tanto che dopo una settimana hai finito la vacanza.
2: Sì. Anche perché,
1: torna indietro. Oppure prenoti un B&B.
2: Perdonami, me la sto immaginando quella a 4 tubi.
1: Sono quelli là che si piegano.
2: Che si gonfiano.
1: E di glu.
2: Ah!
1: Ti vedo esperta di campeggio.
2: No,
1: sì,
2: che 4 tubi non mi tornava come...
1: Assisti all'evento naturalistico Zip Zip Urrà.
2: Quale sarebbe?
1: È la felicità degli insetti che ti vedono incastrare la zip la sera, quando chiudi.
2: Sì.
1: Però loro riescono a entrare lo stesso.
2: Non si capisce mai da dove.
1: Condividono con te tutta la notte.
2: Certo.
1: Che poi in campeggio non sono solo formiche, ma ci sono quegli insetti che tu non hai mai visto mai perché c'è la natura.
2: Già.
1: E quindi sono quelli che ti spaventano di più. Cioè il coleottero, tu lo vedi solo lì.
2: Il grillo gigante, la falena.
1: Delle volte, quando sei lì che ti stai per addormentare, tu lo vedi che lui cammina tra la tenda e come si dice, quello all'antipioggia, il telo antipioggia.
2: Sì.
1: E con la luce che c'è dentro, lui diventa proprio una belva.
2: Diventa gigante e fa anche l'ombra cinese. Dice,
1: ma cosa sarà questa cosa?
2: Tu provi
1: qua
2: a fare l'ombra quella dello squalo che lo mangia, però.
1: Sì, non ce la fa. Lui sta lì. E pensi che prima o poi rosicchierà quel telo e lui entrerà. Gioca alla stanza inclinata. Sempre riuscirai infatti a montare la tenda in un luogo perfettamente in piano.
2: Quasi mai.
1: E quindi nel corso della notte tu col sacco a pelo comincerai a rotolare e ti troverai con tutti i familiari in un angolo della tenda.
2: Ma che ci fai?
1: Puoi allontanarti, l'ho capito. Perché c'è tutto il cast della stanza.
2: Certo.
1: Poi non importa che ora andrai a letto la sera prima, in tenda la regola del buongiorno all'alba vale sempre.
2: Beh, è così.
1: Se cercherai di opporti potrai vivere l'esperienza ed è subito forno.
2: Quando inizia a alzarsi il sole.
1: Sì. Anche se la mette all'ombra, lei è al sole.
2: No,
1: un angolino
2: sempre
1: al sole c'è sempre.
2: C'è sempre.
1: È così.
2: Vabbè.

0: Non c'è questo strumento brasiliano, la cuica.
1: Come si chiama?
0: La cuica.
1: Io
0: cuica.
1: Pensavo fosse il marchio
0: del tende, quella di Decathlon. La quechua, la quechua.
1: È un'altra.
0: Fa dallo shuttle alla tenda, fa tutto.
1: Vabbè.
0: Hai visto? Sei mai andata, Roby?
2: Ciao, Roby, Roby, ciao, ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Siamo finiti a parlare di tende. Cosa c'è? No, perché si è messo a piovere qui a Roma, Pepi.
1: Ci vorrebbe una tenda per andare a casa. Sei in moto, Vernia?
0: Sono in moto. Ma non davano pioggia?
1: Lo so.
2: E la danno adesso.
1: E non ce l'hai
2: smette.
1: Dentro?
0: Ma secondo me invece no.
1: Non ce l'hai uno scafandro insieme al casco?
0: Ma sta roba che mi ha preso la moto, ne vogliamo parlare.
1: No, davvero.
0: Ma io venivo sempre in macchina, ma stavo tanto bene.
1: Ma poi avevi anche la macchina quella piccola.
0: Comoda. Ma io non lo so.
1: Io non so perché ti è venuta sta cosa.
2: E oggi ti tocca.
0: Ma guarda che gozzo. Ma ti prego.
2: Sembra che sia una
0: cozzone. Sembra Cortina che sta nevicando. Ci sono delle gocce che sono delle come questo boccione del microfono.
1: Ti tocca, ti tocca. Ieri sera a Milano, adesso tocca a te.
2: Va bene.
1: Va bene, dai, quindi prima di salutarci e lasciarvi al Bonino e Franchi Show, il dubbione lo vogliamo fare.
2: Dai.
0: E facciamolo, dai.
1: Ma a Giovanni Vernia cosa gli hai preso che va in giro in moto?
0: Quelli che, questo parla di te, quando sei a tavola prendono il cibo con le mani, Petro.
1: No.
0: Hanno frainteso il significato di condito? Dai.
2: Finisce qua. Era carina, comunque, è vero.
1: Ci hai lasciato. Grazie a Giulio Caproni in regia. Torniamo domani a mezzogiorno.
0: Con dubbio, poi uno ci pensa, no?
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Teodori. Torniamo subito, state lì.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio, Ucraina, Rutte a Kiev da Zelensky. La visita del segretario generale della NATO poche ore dopo il violento

0: Lo sviluppo economico conferma le stime di crescita del PIL dell'Eurozona a più 0,8% nel 2026 e a più 1,2% nel 2027 dopo l'incremento dell'1,4% dello scorso anno. Lo scenario ottimistico che viene utilizzato è quello di una rapida conclusione della guerra in Medio Oriente. Più moderato il rialzo per le stime del PIL italiano, dovrebbe aumentare dello 0,5% quest'anno. In ogni caso, si legge, il nuovo shock energetico peserà su consumi delle famiglie, investimenti ed export, frenando quindi in Italia lo slancio legato all'aumento delle spese conseguenti al PNRR.
1: Tennis, i quarti di finale a Parigi al via, tra poco la sfida di Cobolli al canadese Auger Aliassime, in serata il derby italiano Berrettini Arnaldi, ora Lifestyle Cristiano Di Cosimo.
2: L'intelligenza artificiale sta già cambiando il turismo. Molti viaggiatori usano le sintesi generate dall'AI per scegliere mete e servizi. Si stanno inoltre diffondendo piattaforme di intelligenza generativa capaci di organizzare e prenotare interi viaggi personalizzati. All'orizzonte arrivano anche occhiali intelligenti che traducono, guidano e descrivono luoghi in tempo reale, aprendo però interrogativi su privacy e uso dei dati personali. Il commento di Gualtiero Carraro, autore e imprenditore digitale.
3: Dietro la gratuità di molti servizi c'è l'interesse delle piattaforme a raccogliere i dati degli utenti per costruire servizi sempre più personalizzati. Con Carraro Lab abbiamo sviluppato un'ampia gamma di laboratori tecnologici che sono basati sull'intelligenza artificiale e sulla realtà virtuale e vengono utilizzati negli istituti alberghieri, negli istituti turistici e negli ITS Academy del turismo. Possiamo simulare ad esempio la gestione di un hotel, una fiera. Con questi laboratori il futuro della formazione professionale del turismo è già tra di noi.
2: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quel gran pezzo della Ubalda, tutta nuda e tutta calda, oggi
6: così?
5: Non andrà in onda.
6: Ecco.
5: Al suo posto una puntata speciale del Guerrini e Lanfranchi Show.
6: Ma perché speciale?
7: Ma che sei tu che canti?
5: Io sì, a volte
6: sì.
5: Canto.
6: No, spesso.
5: Quella sua maglietta fina. Oltre che Guerrini, c'è di più. C'è Roberta Lanfranchi.
8: Robby, me lo mandi un bacetto?
6: Sì, dai, te lo mando il bacetto.
8: Robby, me lo mandi un bacetto?
6: Eccolo arrivato.
8: Bacetto.
6: Ma oggi c'è il caos così fino alle 7, no?
5: Fino
6: ragazzi?
5: Alle 7 così. Vai caproni, vai, vai.
6: Sì.
9: Mamma mia!
5: Vai.
6: C'è proprio Giulio.
5: Metti roba.
6: No,
5: mucchia,
6: adesso
5: mucchia.
6: Ci sono i pesci a bordo.
10: All'inizio di ogni ora.
11: I tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: L'introvabile Brash su RDS.
2: Mannaggia, ragazzi.
1: Come?
2: Tutta l'estate a cercarlo.
1: A cercarlo.
2: Continuiamo,
1: ma prima
2: continuo.
1: Poi tornerà, ragazzi.
2: In regia l'abbiamo detto che c'è Giulio Caproni, non
1: c'è
2: ha messo
1: Giulio.
2: I pip-pip, però deve mettere i pip-pip.
1: No, però prima urrà.
2: Urrà.
1: Basta perché
2: un'ora
1: tu
2: sola.
1: Devi dire.
2: Provato, urrà.
1: Bravo, adesso possiamo cominciare.
2: Ma su una volta. Allora, io volendo oggi vi inizio con una cosa che potrebbe già far parte di un'eventuale
1: interazione.
2: Poi vedete voi, vediamo se il flow viene seguito
1: vediamo
2: dai nostri amici.
1: Vediamo se attecchisce.
2: I primi grandi sposi, diciamo, famosi stranieri in Italia, il primo grande matrimonio internazionale moderno, dell'era moderna, fu quello di Linda Christian e Tyrone Power.
1: Ah, andiamo indietro, quindi.
2: Nel 1949.
1: Okay.
2: Lei, star messicana della Metro-Goldwyn-Mayer.
1: Sì.
2: E vabbè, lui Tyrone Power, lo sapete, il padre di Romina
1: di
2: Power,
1: Romina,
2: insomma, grande
1: certo.
2: attore americano. Grandi nozze a Roma, eccetera, eccetera. Cosa dice la notizia che sono andato a cercarmi un po' in giro? Che c'è un grande boom di matrimoni stranieri in Italia. Adesso pare che tutti ultimamente si vogliono sposare in Italia. Viverci no, bravi, fate bene. Venirsi a sposare invece sì, tantissimi.
1: Ma soprattutto spendono delle cifre folli.
2: Cifre folli, questo infatti è soprattutto la cosa. Dove si sposano principalmente? In tre posti sono, diciamo, quelli super top. Roma, Costiera Amalfitana e Lago di Como.
1: Vedi?
2: Sono quelli. Poi molti anche in Toscana, io mi metterei
1: ma
2: al quarto
1: posto. Ma scusa, ma Dua Lipa adesso va in Sicilia a festeggiare.
2: Però la statistica, diciamo, soprattutto. Qui si parla di grandi ho ragione, sto leggendo.
1: No, è giusto quello che dici.
2: Lo scorso anno oltre 15.000 matrimoni di coppie straniere, capito? Stranieri,
1: 15.000 sono un'enormità.
2: Dai super VIP fino a insomma gente comune che si vuole sposare in Italia perché fa figo sposarsi in Italia.
1: Meno ma
2: almeno questo,
1: va
2: vedete.
1: Bene.
2: E insomma, anche quest'anno c'è questo boom e soprattutto i costi, giustamente. E intanto aumentano gli hotel di lusso, si stanno predisponendo anche a Roma, per esempio, tanti nuovi hotel di lusso che apriranno tra poco.
1: Okay.
2: Perché questi che arrivano dall'estero, comunque, bene o male,
1: spendono.
2: Conosciuti o no, hanno un sacco di soldi e quindi spendono. In media per le nozze di lusso si spendono tra i 500 e gli 800 mila euro.
1: Ma stiamo,
2: ma a volte si
1: è
2: può
1: un
2: superare
1: di casa, ragazzi.
2: Ma se uno ce l'ha, si possono sposare e si possono usare anche, arrivare a spendere anche cifre oltre il milione di euro, addirittura in alcuni casi.
1: Okay.
2: Mentre la media è quella intorno ai 61 mila euro per gli stranieri, mentre gli italiani normalmente spendono 30 mila, quindi già spendono il doppio di noi, diciamo, di base. Ma arrivano a cifre pazzesche.
1: Sì.
2: Ora io dico già sposarsi, per carità, lo sapete, la metà dei matrimoni va in fumo perché ci si separa, eccetera, eccetera. Ma secondo voi, ma nel 2026 vale ancora la pena sposarsi?
1: Cioè, che vuol dire vale ancora la pena sposarsi?
2: Vuol dire questo, cioè vale
1: ma
2: la pena
1: fare
2: sposarsi.
1: La festa di matrimonio o
2: fare
1: sposarsi
2: la festa,
1: in generale?
2: Sposarsi in generale, spendere soldi, invitare gente, farsi fare i regali, stare un anno a prenotare chiese, a fare i corsi, a fare le cresimi, a fare le cose, per poi molto spesso entro pochi anni
1: amici.
2: Lasciarsi. Quindi nel 2026 ha ancora senso sposarsi secondo voi? E quindi era, diciamo, una cosa che volevo dirvi ma anche lanciare nell'aereo.
1: No, l'hai lanciata, secondo me l'hanno ricevuta in tantissimi nelle loro auto e ovunque si siano, secondo me ci possiamo fare tranquillamente l'interazione.
2: Voi
1: dopo.
2: Sposati ci avete già ripensato? Voi che state per sposarvi siete sicuri?
1: Ma
2: voi che non pensate di sposarvi fate bene? E perché?
1: Va bene, dai, poi ci pensiamo e nell'ora dopo ovviamente dalle 4 in poi.
2: Lo so, così io la butto lì.
1: L'hai
2: poi,
1: buttata.
2: Sapete, io la butto.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: A material.
2: Notti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: sciacquati, sciacquati,
1: sciacquati, hai detto sciacquati?
0: Ma ti pare che dico sciacquati?
1: No, sciacquati,
0: sciacquati dalle,
1: dalle brutte intenzioni.
0: Ma cosa mi ricorda però sto pezzo? Vi ricorda qualcosa? Che cosa era, ragazzi? Era qualcosa di un po' di anni, di vecchio, di nuovo, anzi d'antico.
1: Dai,
0: no, dai. Ah, sciacquati, era quello, mi ricorda conga
1: e fonga
0: finisce come conga.
1: Allora amici, adesso lui ha bisogno estremo di pubblicità.
2: Estremo, ma quando te amo.
0: Dai,
2: ma
0: siamo da... lo puoi rimettere il finale di Madame? Sì, buonanotte
1: di Madame,
0: perché sto pensando tutto il tempo a Madame.
1: Cazzo, oggi è un macello.
0: Se senti il finale di Elisa, senti, ti ricorda conga.
1: Ma
0: senti,
1: si può sentire?
0: Sono gli ultimi, sì, credo di sì, gli ultimi 10 secondi. Senti.
3: Sfreccia via veloce come su una monga. La bellezza fa di scattare una fonga.
1: Oh, comunque continua a dire fonga. C'è la pubblicità? Fonga.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
11: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
10: Che risparmio!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Convenienza nostra.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
18: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan El Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della molochia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
0: Allora, messe da parte le baruffe chiozzotte su Conga e tutto quello che gira intorno, adesso c'è una sequenza mixata e poi, ragazzi, se mi ricordo bene, faremo delle cose insieme.
19: Quando torno al mio paese,
20: il volume della tua estate.
21: Sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
22: Grandi successi.

0: Sting, Fist of Gold. Siete su RDS, questo è il Guerrilla Franchi Show. Adesso sono serio perché insomma bisogna recuperare una certa professionalità che voi vi meritate.
1: No, oh, vedi quanto buon animo c'è in te.
0: Mi sono informato e in arrivo parlo l'impossibile.
1: Sono informato da chi? Dove sei andato a informarti?
0: Presso tutti i punti vendita autorizzati.
1: I punti vendita.
0: Outmin Conchery.
1: Ma quanti ce ne sono i punti vendita?
0: I punti vendita Parole Impossible sono sparsi in tutta Italia.
1: Ma quanti ce ne sono?
0: Li trovate nelle migliori piazze italiane.
1: Quindi domenica.
0: Domenica. Nelle migliori piazze ci saranno mazzi di Parole Impossible.
1: Gratis tra l'altro.
0: Per aiutare Roberta Lanfranchi.
1: A trovarne una. Quindi se volete provare a vincere una RDS bag, tra poco Parole Impossible, vi diremo una parola italiana che si usa sempre meno, della quale ci dovrete dire il significato e con essa formare una frase di senso compiuto, quindi 38822 38822.
0: Soprattutto con essa.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E se signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Tra poco Parole Impossible su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show.

0: questa era I Don't Care, rinominata da Claudio Guerrini, la canzone del...
1: La canzone del cuculo?
0: No, del pollo.
1: Ah, del pollo, scusa.
0: Ma non ti ricordi, l'avevamo detto che la canzone...
1: E non me la ricordo, è la Chicken Song.
0: La Chicken Song.
2: Non è una parola difficile.
1: No, no,
2: è una parola impossibile. Anzi, è una parola impossibile.
1: Che bella voce che abbiamo preso per questa sigla. Chissà quanti soldi gli avremmo dato.
0: Sei tu.
1: Ah, ecco.
0: L'hai fatto gratis.
1: Ok.
0: Luigi!
3: Ciao Roberta.
0: Ah, ok, pensavo non ci fosse più. Come stai?
3: Tutto bene.
1: Senti Luigi, stabiliamolo subito. Vuoi che ci sia anch'io a darti una mano o me ne vado un attimo? Vado di là a prendermi qualcosa.
3: No, la mano serve, certo che serve.
1: Ah, ecco.
0: Solo
1: ciao,
0: la mano però, classe, riesci.
1: Solo una mano, la voce non ti interessa.
3: La voce è fantastica.
1: Grazie,
0: Luigi, di dove sei?
3: Non ho capito.
0: Di dove sei?
3: Ah, sono di Pestum.
0: Ah, di Pestum! Ah, mio figlio è appena stato in gita a Pestum. Ha detto che era stupendo.
3: Bene. Sei divertito?
0: Da morire! Sì, assolutamente. Bene. Ha detto che c'erano dei posti pazzeschi e quindi è stato molto bene.
1: Lui appena va in Liguria, Luigi.
3: Sì.
1: Lo mettono subito nella pasta, lo sai?
0: Sì. La pasta.
1: Col Pestum.
0: Ma adesso attacca Luigi, adesso mette giù il telefono.
1: No, Luigi, no, scusami, non è che. Siccome ieri non abbiamo fatto il cabaret, mi sono rimaste 2000 minchiate qui in gola, capito?
0: Allora, 1900 ne ha già sparate. Speriamo che entro le 7
1: ne arrivino altre.
0: Allora, la parola a cui devi dare un significato è la parola abiatico.
3: Abiatico.
1: Con una B,
0: con una B.
1: B
0: sola.
1: Abiatico.
0: Secondo te? Ti dico che
3: abiatico
0: è una cosa. Vuoi un aiutino piccolo?
3: Certo,
1: secondo me
3: che
1: sì.
3: Voglio l'aiuto.
1: Secondo me sì.
0: È una cosa che che è nell'ambito della famiglia. Ok?
1: Ma io non la sapevo. Te lo dico, non la sapevo.
0: Ecco. E se vuoi un altro aiutino, ti posso dire che deriva dal latino tardo aviaticus.
1: Ah, questo chiarisce tutte le cose.
0: Aviaticus, che a sua volta discende da avus.
1: Ah, vedi?
0: L'avus cos'è?
3: Questo è un aiuto grandissimo.
0: No, comunque. Se ci pensi, la parola avus in italiano che cos'è?
1: Cos'è l'avus?
3: È una persona antica, un predecessore.
1: I nostri bisnonni erano nostri avi.
0: Esattamente.
3: Sì.
0: Quindi abbiate. Non l'ho aiutato, vero?
3: Quindi è una cosa che riguarda i nostri nonni.
0: E l'abiatico non è una cosa antica, è una cosa che c'è. Tu hai figli?
3: Sì.
0: Di quanti anni?
3: 3, 5 e 11.
0: Ah no, allora non puoi ancora avere un abiatico.
3: Ancora
0: questo era un aiuto. Sì. Quando loro saranno più grandi?
3: Ah, magari qualcuno che non c'è più?
0: Oddio, no, non sai che non ne usciamo.
1: Non c'è ancora,
0: oggi.
1: Diciamo.
0: Non c'è ancora,
1: oggi è
0: dir la verità. Allora, Dagna, no, oggi sono stata cattivissima. Allora,
3: cattiva.
0: Luigi, l'abbiatico è il nipote.
1: Il nipote.
3: Ah, il nipote.
1: Il figlio del figlio o il figlio della figlia?
0: Esattamente.
1: Il nipote del nonno.
0: Per quello ti dico che tu non puoi ancora avere un abiatico perché i figli piccoli non
1: però secondo la Treccani che sto compulsando,
0: sì?
1: Dice che per estensione può anche voler dire antenato,
0: ecco.
1: Cioè il contrario, quindi tipo avo.
0: Vabbè, quindi insomma.
3: Vabbè.
0: Dai, sono stata cattiva io. È
1: sì,
0: colpa
1: oggi
0: mia.
1: Tosta, oggi.
0: Senti Luigi, ci possiamo risentire però.
3: Va bene.
0: Un abbraccio.
3: Sì. Ciao ragazzi.
1: Ciao tesoro, mannaggia, mi dispiace.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: A che ora arriva Paguro?
1: Arriva, dopo le news c'è.
2: Adesso arriva Paguro, ragazzi.
1: Sì, non fare così, però.
2: No, io per carità, stavo tanto contento oggi. Comunque, tra un po' parliamo di matrimoni.
1: Sì, hai cominciato tu oggi a parlare di matrimoni, hai fatto la domanda: perché ancora ci si sposa nel 2026, ma ha ancora senso fare le feste di matrimonio? Chi altro avevi domandato?
2: Sì, insomma, se voi che siete sposati siete felici, lo rifareste ancora?
1: Queste cose del prenotare un anno prima, perché altrimenti non si trova posto.
2: Avete intenzione comunque di, voi che siete fidanzati, di sposarvi? Voi che siete single sognate il matrimonio oppure no? E voi che siete sposati sognate il divorzio oppure no? Insomma,
1: no, io no.
2: No, ma infatti non è guarda, te proprio non, sì, tu hai fatto tutto, hai provato tutto.
1: No,
2: nella vita,
1: no, ho provato tutto.
2: Nella vita bisogna provare. Secondo me è giusto. Io, per esempio, mi manca sia il matrimonio che la separazione.
1: Ecco.
2: Eppure la cresima, mo che ci penso.
1: Davvero?
2: Io mi sono fermato al battesimo.
1: Comunione non l'hai fatta.
2: Comunione.
1: Dai, parliamo di matrimoni. 38822 38822.
2: Che sconsacrato che sono.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: Avviati i colloqui tra le delegazioni dello Stato ebraico e del Libano. L'altro fronte, quello ucraino, vive ore di attacchi violentissimi della Russia anche sulla capitale Kiev, repliche con i droni ucraini sulla Crimea e San Pietroburgo. Conseguenze dei conflitti per l'energia, possibili deroghe al patto di stabilità, fa sapere la Commissione europea. Recepite le proposte italiane, afferma il ministro dell'economia Giorgetti, lo shock energetico frena l'economia globale, secondo le stime di OCSE. Nuove scosse nel sud Italia, all'alba un sisma di magnitudo 3.9 al largo delle isole Eolie e 2 nella zona dello stretto di Messina. Sul legame con il terremoto davanti alle coste calabresi dell'altra notte, la direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti NGV, Lucia Margheriti.
1: Sono piuttosto distanti comunque dal terremoto 6.1 che è avvenuto la notte tra l'1 e il 2 giugno, quindi sostanzialmente non hanno nessun rapporto di tipo causa-effetto. Per quanto riguarda il terremoto profondo della notte tra il 1 e il 2 giugno, sicuramente si tratta di un evento importante di questa magnitudo, questo è il più forte che abbiamo mai registrato.
0: Siamo allo sport, al tennis, 3 italiani nei quarti di finale a Roland Garros, tutti in campo oggi, Flavio Cobolli, a breve sfida il canadese Ogé Aliassim prima del derby di questa sera tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio, debutta Silvio Baldini alla guida della nazionale che gioca in amichevole stasera a Lussemburgo, alla vigilia il CT ad interim ha dichiarato.
2: Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi gli amichevoli non esistono.
0: Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme, rinnovo del contratto annunciato con un video dal pilota monegasco, questa è RDS.
3: L'interazione di oggi del Querrini e la Franchi Show riguarda i matrimoni. Chi si deve sposare, chi deve prenotare la chiesa, il banchetto, la spesa, perché insomma non è che è gratis il matrimonio,
4: Sì.
3: E quindi se la domanda di Claudio oggi è sincera ed è aperta a tutti,
4: sì,
3: ha ancora senso sposarsi, aspettare un anno, invitare un sacco di gente, spendere un sacco di soldi?
4: Sentite lui come la pensa. Senti,
5: Guerrini, questo. Sei uguale a me, io mi dovevo laureare, mi mancavano 36 esami.
4: No, è una metafora per dire che lui deve fare tutte le esperienze.
3: Ah,
4: questo
3: intendo. Ecco cos'è.
4: Metafora.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: anche con capelli corti è sempre meravigliosa. Io farei un'eccezione, mi sposerei con Madame in qualsiasi momento. Potrei, ecco, fare un'eccezione nella mia vita, amici di RDS.
1: Lo so.
0: Però se, vediamo.
1: Se voi proviamo a ricontattarla. Ma
0: sì,
1: non...
0: ma tornerà adesso, vediamo, la rincontrerò, okay, ci rivedremo, insomma, organizziamo. Allora, matrimonio sì, matrimonio no, nel senso nel 2026 c'è gente che spende un sacco di soldi, stranieri che vengono in Italia a sposarsi,
1: sì?
0: Però ci sono anche una marea di separazioni. Quindi noi vi chiediamo, nel 26 ha ancora senso sposarsi? Vale ancora tanto il matrimonio? Subito sentiamo velocemente una teoria A e la teoria B, sì. Sentiamo.
2: Ciao Roberta, ciao Claudio,
0: ciao.
2: Sì che ha senso il matrimonio, 33 anni di matrimonio, 4 figli e lo rifarei.
0: Vedi.
2: Ciao Alessia da Bologna.
0: Alessia da Bologna,
1: bello,
0: lo rifarebbe.
1: 4 figli, amici, auguri.
0: È bello, se lo rifarebbe è bello, vuol dire che è stata felice. Ma Alessandro da Ischia.
3: Claudio, non ti preoccupare, non sei solo.
0: Grazie.
3: Io ho 50 anni e praticamente non solo la prima comunione, non ho fatto ancora la cresima,
0: cioè.
3: E di sposarmi non se ne parla.
0: Perché?
3: Perché non mi vedo insieme ad un'altra persona per il brutto carattere che ho.
0: Cioè.
3: Alessandro da Ischia.
1: Bravo. Ciao Alessandro.
0: Lui per evitare di creare problemi alle altre non si sposa.
1: Ma tu stai a Ischia, che ti importa? È meravigliosa.
0: <C'entra>?
1: Secondo me gli basta e avanza Ischia.
0: Quindi se siete di Ischia non vi sposate.
1: No,
0: pensate a casa. Capri, poi, che me frega.
1: Pure Capri.
0: Ma pure l'Elba, io ci metterei pure Ponza, ma perché no? Perché se stai nelle isole, perché ti devi sposare?
1: Va bene. Intanto è arrivato l'adorato Paguro, che starà insieme a noi tutto il pomeriggio.
0: Sì.
1: Mandiamo un po' di pubblicità e poi sentiamo gli altri.
0: No, aspetta,
1: cosa
0: dobbiamo
1: c'è?
0: Dire, dice Paguro che dobbiamo dire una cosa.
1: Ah, dobbiamo dire che. Ah, è vero, perché sta per iniziare l'RDS Summer Festival e col Summer Festival ovviamente c'è la possibilità di avere l'RDS Summer Kit, che sono i gadget che daranno la possibilità a chi li acquisterà ovviamente di essere proprio sotto palco per vedere i propri artisti preferiti.
0: Esattamente, poi insomma occasioni speciali per i piccoli accompagnatori, insomma l'RDS Summer Kit ha un bellissimo valore per tutte e quattro le tappe del nostro RDS Summer Festival.
1: Potete scaricare la nostra app e da lì proprio che potete trovare il nostro Summer Kit, quindi fatelo.
0: Prego.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Buon compleanno a più me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso più me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: A Polare Thailandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
12: Gustare la magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma...

0: puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Pensate del matrimonio, di questo stiamo parlando in quest'ora interattiva nel Guerrino e Lanfranchi Show. 38822 38822.

0: Love the Way Our City con Adam Levine su RDS. Allora, matrimonio sì, matrimonio no, matrimonio ni.
1: Esatto, vale ancora la pena sposarsi nel 2026. Fate i bravi, perché quest'ora ci ha detto il nostro Marco Caputo dagli uffici social, sì, che probabilmente andrà in onda in versione estesa su YouTube. Insomma, tutta quest'ora sarà un po' remixata e messa sui canali di RDS. Bene. Quindi sappiate che quello che dite potrebbe avere un eco anche social, come dicono i bravi. Abbiamo cinque opinioni disparate,
0: sì,
1: prego.
0: Sentiamo.
2: Non mi sposerei più perché mi sono sposato. Sono stato sposato per 25 anni, imbrogliato per altrettanti.
1: Ecco.
2: Quando poi ho finito di pagare rata, mutuo e tutto, se n'è andata con quello che aveva 30 anni prima e mi ha lasciato lì con due figli, e quindi non tornerei mai più a sposarla.
0: Beh, okay. Certo. Ah, quindi ti ha lasciato anche i figli.
1: Sì, okay. Ha lasciato i figli, ha lasciato tutto.
0: Okay, okay.
1: E la metà degli anni che sono stati sposati l'ha anche imbrogliato. Poi però giustamente andava via con lei. E poi lui invece ha pagato. Beh, mi sembra, ragazzi, un ottimo motivo per continuare a...
0: Infatti.

0: quello che credi giusto fare, insomma. Spero che tu stia bene adesso.
1: Sì, quello che è importante è questo, che comunque, insomma, e i figli anche stiano bene.
0: Assolutamente.
1: Prima cosa. Sentiamo.
2: Io, ragazzi, rimango nell'anonimato, sono peggio di Beautiful. 46 anni e 2 divorzi. Bravo. Sono la numero uno.
0: Vabbè, che c'entra, brava? Uno ci prova, uno ci crede e lo fa.
1: Però lei l'ha detto in modo ironico, ha detto: c'ho 44 anni, 2 matrimoni, 2 divorzi, sono la numero uno. Cioè, lei l'ha presa bene, l'ha presa a ridere, non l'ha presa
0: meno
1: seria.
0: Male.
1: Quindi per questo ci permettiamo di giocare, insomma, perché lei l'ha detto in maniera.
0: Vabbè, chissà se magari poi trova l'uomo giusto e si risposa la terza volta.
1: Ma infatti, secondo me, lei vuole andare avanti, vuole battere Liz Taylor. Enrico VIII, insomma.
0: Elizabeth Taylor.
1: Esatto, anche lei, insomma, ne ha fatti quanti? 8, 9, non mi ricordo quanti.
0: Sai che forse 8?
1: Oh, forse 8,
0: però non sono sicura, dopo controllo.
1: Che comunque,
0: parecchi,
1: prego.
3: Io mi sono sposata 2 volte a distanza di 2 mesi con la stessa persona.
1: Vedi,
0: no, ma aspetta, ma io la chiamerei al telefono. Ma perché 2 volte in 2 mesi? Che è successo?
1: Non lo so, ma forse prima civile e poi religioso.
0: Forse ha fatto la doppia cerimonia.
1: Io credo, cioè lei è talmente favorevole al matrimonio che l'ha fatto doppio, capito?
0: È probabile.
1: La doppietta ha fatto.
0: È così, probabile.
1: 2 prime notti, capito? 2 feste, 2 cose, invitati doppiamente.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive: mi sono sposata il 3 giugno 2023.
1: Sì.
0: Lo rifarei ancora altre 1000 volte.
1: Bene,
0: è stato divertentissimo poter organizzare il mio matrimonio, scegliere i fornitori e ogni minimo dettaglio. Ho prenotato tutto, però, 2 anni prima.
1: Porca miseria. C'è scritto anche una signora che è soprano, ha detto: no, i matrimoni, la gente si deve sposare perché io sono soprano e canto ai matrimoni.
0: Ah, certo.
1: Quindi, giustamente.
0: Beh, anche i musicisti, ovviamente.
1: Certo,
0: la gente si deve sposare perché loro giustamente suonano.
1: Ma anch'io, se mi volete, vengo a suonare i vostri matrimoni. Ai vostri
0: basta
1: matrimoni.
0: Non lo facciate cantare,
1: No, suono e basta, okay. Suono e basta.
0: Ok.
1: Prego.
4: C'è ancora senza sposarsi. E lo dice a me che sto al secondo, che con quello che mi è costato il divorzio del primo ce ne facevo altri 4 di matrimoni. Claudie, fatto è buono, vai. Pensa alla crisi, ma non pensa al matrimonio. Ciao, grandi.
1: Lui ha detto: con quello gli è costato il divorzio,
0: sì,
1: ne facevo 4 di matrimoni.
0: Lo so, però Claudie, sei risposato,
4: fatto
0: evidentemente.
4: È buono, vai.
0: Capito, dico?
1: Sì,
0: però sei risposato.
1: Sì, sì, sei risposato. Però spera che sia l'ultimo, perché se si ridivorzia, altri 4 matrimoni.
0: Beh, ma no, io non glielo auguro,
1: no,
0: infatti.
1: Cioè, nessuno glielo augura. Però
0: felice e contento.
1: Succede una volta, non si sa mai quanto altre volte risuccede.
0: Esatto.
1: Molti parlano di soldi e di quanto costa sposarsi e separarsi poi. E sono la maggior parte degli uomini che si lamentano di questo, dell'aspetto economico.
0: Ce n'è ancora uno, Pagu?
1: Sì.
5: Buongiorno a tutti. Io, se posso dare un consiglio ai giovani:
1: grazie.
5: Non sposatevi, non fate figli, fatevi vostri, che state in pace sereni tutta la vita. Fabrizio da Rimini.
0: Ecco. Vedi?
1: Lui addirittura
0: preferisce quella strada.
1: Lui ha fatto questa cosa qua.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, come sentite, una, c'è chi si sposa 2 volte, chi si risposa, chi non si vuole sposare, eccetera eccetera. Qui c'è anche una ragazza che ha detto: noi ci stiamo andando a sposare tra 3 giorni.
0: Sì.
1: Dice: non ci fate cambiare idea durante questo
0: momento. No, non ascoltate noi, non ascoltate. Ascoltate
1: come
0: la
1: non
0: musica.
1: Ascoltate noi.
0: No, adesso vi mando la musica così state tranquilli. C'è Samurai J, c'è la novità.
1: Ok. Continuate a mandare messaggi.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
6: Novità.
8: New music.
7: Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Ragazzi, quando mi sono platinato ho pensato a lui, quando mi sono fatto i capelli con la cresta tutta per aria ho pensato a lui, perché Billy Idol è stato un mio idol, veramente, un mio pop idol. E questo video, stavo dicendo, su Video Music MTV, me lo sono visto negli anni, fine anni 80, miliardi di volte, credo. Me lo guardavo e dicevo, ma se un giorno io diventassi il nuovo Billy Idol? E come vedete, un po' ce l'ho fatta, insomma.
1: Ah no, io mi stavo ancora aspettando. Ma allora, matrimonio sì, matrimonio no, che ne pensiamo?
2: Ragazzi, io mi sono sposato la prima volta e non è andata bene. Mi sono sposato la seconda volta e le cose non vanno bene, non vanno come vorrei. Per quindi... cui temo che divorzierò per la seconda volta e poi chissà, non c'è due senza tre.
0: Certo, ragazzi.
1: Mamma mia, che
0: niente,
1: coraggio,
0: lui continua a provare fino a che non gli
1: va bene. Sì, perché lui ci crede in realtà.
0: Lui crede nel
1: parte,
0: meglio,
1: sì, parte con la speranza.
0: Parte con la speranza e muore disperato, come dice qualcuno. Però vabbè, ragazzi.
1: Tanti auguri, oh, senti, facci sapere.
0: Ma certo, ma noi alla fine noi tifiamo per la vostra felicità.
1: Ma assolutamente.
0: Se voi siete felici single, noi siamo felici. Se siete felici sposati, noi siamo felici.
1: Sì.
0: Se siete felici mentre vi tradite, noi siamo felici.
1: No, io no.
0: Ma scusa, ma no, scusa.
1: Se uno è felice, uno.
0: Se uno è felice quando si tradisce, perché? Perché tu non devi essere felice per lui?
1: Fallo tu, quello felice. Io faccio quell'altra.
0: Cioè, uno ti manda un messaggio. Io sono Giovanni da Arpino.
1: Sì.
0: Ho tradito mia moglie. Io sono felice e lei pure di essere stata tradita. Tu non sei felice.
1: No, perché la moglie sicuramente non è felice di essere stata tradita.
0: E perché tu non credi nei nostri ascoltatori?
1: Sto per mandare la pubblicità. Finisco qua.
0: Paguro, che fai? La mandi o non la mandi?
1: La manda.
0: La manda.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Riscopriamo l'allegria.
15: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
16: I polaretti, io arancia, tu fragola?

0: Panaletti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età. Eh no, io ho 5 anni, ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, piange il telefono.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.

0: Weekend, Take My Breath su RDS. Allora, come la pensate sul matrimonio? Vi siete sposati? Non vi siete mai sposati per scelta? Raccontateci le vostre esperienze.
1: Sono al terzo matrimonio. Bravo. Ho avuto 3 figli meravigliosi e sono felice come una Pasqua, anche alla tenera età di 66 anni si può essere felici.
0: Ha dovuto passare 3 matrimoni.
2: Certo, Anna da Formia infatti dice: ma c'è gente che si sposa 2 o 3 volte, ma solo io non ho trovato uno straccio di marito, si chiede.
0: Ma
2: Anna.
0: No, mica.
2: Anna se lo chiede.
0: Cara, lei. Secondo me non hai guardato bene.
2: Non hai guardato, guarda
0: bene.
2: Mi
0: pare che non ti vogliono, che non vogliono una come te.
2: Ma non la conosci?
0: Ma io mi fido di lei, sento del feeling.
2: È questione del feeling.
0: È questione del feeling.
2: Furling.
0: Sentiamo.
3: Io sono fidanzata con il mio fidanzatino Marco da 17 anni.
2: Ah.
3: Abbiamo una figlia di 15 anni e ci siamo giurati noi stessi amore eterno. E va bene così. Fidanzati per tutta la vita.
0: Vedi, loro invece il passo del matrimonio non lo fanno.
2: No, vabbè, ragazzi, ognun per sé.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Maria da Genova dice: sposata anno 82.
0: Sì.
2: Amato follemente. Ma sembra un telegramma. Amato follemente.
0: Sì.
2: Odiato follemente.
0: Sì.
2: Dal 2013 sola.
0: Sì.
2: E ci sto non bene, benissimo. Ciao ragazzi.
0: Allora ha trovato la sua strada.
2: Ma perché scrive come i vecchi
0: è stata,
2: telegrammi?
0: Però l'abbiamo letto, vedi, è stata molto chiara.
2: Sì, perché è stata molto. Sì, è concisa.
0: Sì, cioè, decisamente.
2: Breve e circoncisa, come dicono quelli bravi.
4: Io ho sposato da 26 anni nel 2000, ringraziando a Dio una bellissima famiglia, 2 figli bellissimi, e la cosa più bella è sentirsi dire da un figlio: io il mio sogno un domani è sposarmi e fare una famiglia come la nostra, che siamo sempre tutti belli, felici, allegri, tranquilli.
0: Claro.
4: Che dire, io lo rifarei di nuovo.
0: Il figlio ha avuto un esempio come il vostro e quindi ci credo che vuole.
2: Poi questo è bello perché vuol dire che avete trasmesso positività nella vostra storia d'amore. Certo,
0: certo.
5: A me sembra che ormai si sposino solo le persone che vogliono far vedere sui social, fare la festa,
2: pure
5: eccetera.
2: Io.
5: E chi invece magari avrebbe davvero voglia di sposarsi per il senso che aveva il matrimonio, non trova più nessuno con cui farlo.
0: Come non trova più nessuno con cui farlo.
2: Arrivo a pensare addirittura che ci sono persone che si sposano, non solo ovviamente, anche per mettere tutto sui social, e che fanno figli e che prendono animali, perché sono cose che funzionano sui social, che non è possibile che dal terzo
0: mese. Io non
2: mese...
0: voglio pensare a questa cosa,
2: Non voglio pensare
0: che si facciano figli per mettere sui social, Claudio, non la voglio pensare.
2: Non posso citare alcune persone, ma vedo su alcuni social bambini che dal terzo mese nella pancia della mamma stanno sempre lì, bambini che stanno davanti a mamma e papà, loro tutti e 3 guardano il telefono e dicono: guarda che cosa è arrivato, guarda che quel pacco, facciamo la pacca. E questi bambini costretti, perché a 1 anno, 2 anni, 3 anni, a stare lì a guardare in camera e di che vuoi bene a mamma, e guardano il telefono mentre dicono di che vuoi bene a mamma, guardano il telefono, non guardano negli occhi il bambino.
0: Già.
2: A me queste cose, ragazzi, mi fanno venire i brividi,
0: anche
2: se vogliamo parlarne seriamente.
0: Anche a me fa venire i brividi,
2: però,
0: va bene, per carità,
2: ognuno fa quello che vuole, è nella legge.
0: Ti posso tirar su con la tua canzone preferita del momento?
2: Sì.
0: Eccola qua, l'hai riconosciuta?
2: Sì, sì. Di che vuoi bene a Claudio, guarda in camera.
0: Diglielo. Ah, io devo dirlo?

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS, grazie a tutti per i messaggi che ci avete mandato.
1: Grazie, grazie. Sì, no, poi adesso si era aperto quest'altro file, ma ne riparleremo magari dell'uso dei social di tante persone,
0: sì,
1: di come lo usano.
0: Sì, sì, sì.
1: Eccetera, eccetera. Infatti, sono arrivati anche messaggi su questo.
0: Lo segno sul taccuino.
1: Perché insomma, alcune famiglie che passano 24 ore su 24 col telefono davanti e poi fanno i vlog raccontando tutta la giornata, tutti i giorni, mi fanno pensare che avranno un momento di intimità tra di loro. Si diranno ti voglio bene a luce spenta e a telefono spento due volte.
0: Chissà, questa è una bella domanda.
1: Questo me lo chiederò per sempre, forse morirò con questo dubbio. Ma noi abbiamo altro da fare.
0: Yes.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: per l'energia, possibili deroghe al patto di stabilità, recepite le proposte italiane, afferma il ministro dell'economia Giorgetti. Il commissario Dombrovskis precisa: la flessibilità non copre il taglio delle accise. Smentite le dichiarazioni sui festini, parere positivo da Milano alla Grazia per Nicole Minetti. Gianluca Teodori.
1: Dal Ministero della Giustizia al Quirinale, il viaggio a ritroso della Grazia a Nicole Minetti dopo la nota della Procura Generale di Milano che ha confermato il parere positivo al provvedimento chiesto per l'adozione in Uruguay di un minore con gravi problemi di salute. La Grazia era stata concessa dal Colle nel febbraio scorso, il tutto dopo le nuove analisi scaturite da indiscrezioni giornalistiche fino alla conclusione che non ci sono segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie a carico dell'ex igienista dentale, assessora in Lombardia, vicina a Silvio Berlusconi, e finita al centro delle cronache nel cosiddetto caso Ruby, con la condanna in via definitiva per peculato e favoreggiamento della prostituzione.
0: Lo sport, tennis, Roland Garros in campo per i quarti di finale Cobolli contro il canadese Auger Aliassime nel primo set parziale di 4-4. In serata il derby italiano Berrettini-Arnaldi. E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana e i suoi 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
2: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Che cosa ci insegna se davvero è finito così il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che è in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quella che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro. Trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti, né da parte dei genitori naturali che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che in effetti ha bisogno di essere in maniera costante visitato a Houston in un centro specializzato, e insomma tutto il castello sembra crollare, sembra, perché ovviamente non siamo stati in Uruguay a Punta dell'Este a controllare anche noi, però lo ha fatto la procura, lo hanno fatto i carabinieri, lo ha fatto l'Interpol. E c'è una morale se finisce davvero così? Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita a essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo. Ci sentiamo tra due ore su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
5: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Grazie, ritorniamo in diretta da Milano e da Roma per il Guerrino Franchi Show, grazie al direttore Enrico Mentana con questo punto giustissimo, correttissimo, perché poi quando escono i titoloni, tra virgolette, con accezione negativa, se ne parla tantissimo, quando poi c'è la verità, tra virgolette, almeno attuale, opposta, c'è molto meno risalto, e invece ha fatto bene il direttore Mentana, come al solito, a sottolineare anche questo aspetto.
7: Ci mancherebbe.
6: Correttissimo. È giusto dirlo.
7: A metà del nostro appuntamento con il Guerrino e Franchi Show, l'adorato Paguro sempre in regia. Tra poco c'è Daniele Dasenmetter, ma dopo c'è il Traduce Canta.
6: Ah, Allora, abbiamo tante cose belle da fare ancora.
7: Sì, sembra proprio di sì.

0: Che meraviglia. Sienna Spyro, Die on this Hill su RDS.
1: Bella.
0: Sei pronto?
1: Certo, senza il mio intervento è un po' meno simpatica. Ho voluto sentire che effetto facesse senza nessun mio featuring.
0: Dai, che è già
1: devo
0: pronto.
1: Dire, è un
0: Dani.
1: Po' più moscetta.
0: È pronto, Dani.
1: Sì, ma non c'è niente da fare. Che
0: ma
1: deve
0: c'è
1: fare?
0: Come non c'è niente da fare?
1: Tutto il giorno, sono su YouTube.
2: Signore e signori, sempre come sempre siamo lietissimi di presentarvi la nostra spia del web.
1: Eccolo.
2: Daniele.
3: Buonasera, ciao, ragazzi. Dani. Ciao Robby, ciao Claudio.
1: Grandissimo. Guarda, lunedì giornata di lutto, tra l'altro, perché non ci sei stato tu.
3: Lo immagino. Sì.
1: Sono crollati gli ascolti, lo sai, sono crollati gli ascolti. Si è dimezzata la pubblicità e forse ci chiudono il programma.
3: Ma fortunatamente sono ritornato, quindi questo
0: grazie.
3: Problema è solo un lontano ricordo.
0: Esatto,
3: quindi
0: grazie mille.
3: Questa sera torno a parlarvi invece di YouTube, di una funzione che potrebbe cambiare completamente il modo in cui scopriamo nuovi video. Questa funzione si chiama Custom Feed e in pratica permette di creare il proprio YouTube personale usando l'intelligenza artificiale. Vi faccio un esempio pratico. Immaginate di aprire YouTube e scrivere: voglio vedere video divertenti di animali, tecnologia e misteri irrisolti, ma senza calcio e politica. L'intelligenza artificiale prende questa richiesta e crea un feed su misura solo per noi. Oppure potreste scrivere: fammi un feed con ricette veloci, viaggi in Giappone, recensioni di videogiochi horror, e da quel momento YouTube vi costruisce una home page dedicata esattamente a quegli argomenti. La cosa interessante è che questi feed personalizzati vengono salvati, quindi se ne possono avere più di uno, quindi magari uno per rilassarsi la sera, uno per seguire le notizie tecnologiche, uno per la palestra, uno per le ricette e via dicendo. Quindi è come avere diversi canali TV costruiti attorno ai nostri interessi. E secondo me il vero cambiamento è questo. Finora YouTube decideva cosa mostrarci in base a quello che guardavamo.
0: Vero.
3: Ecco, invece adesso possiamo dirgli direttamente noi cosa vogliamo vedere. E per funzionare però c'è una condizione. YouTube deve conoscere i nostri gusti, quindi serve tenere attiva la cronologia, così l'intelligenza artificiale può capire cosa ci piace davvero.
0: Certo.
3: E ora il lato della notizia preferito da Claudio. Per ora la funzione è in test solo negli Stati Uniti. Ma nelle prossime settimane arriverà anche da noi, quindi non dovremo attendere molto per poter personalizzare YouTube come lo vogliamo.
0: Fantastico, direi.
1: Fantastico.
0: Anche se ovviamente, come dicevi tu, usandolo spesso e cercando sempre praticamente le stesse cose, gli stessi, avendo gli stessi gusti, già comunque l'algoritmo anche di YouTube ti propone già quelle cose, no?
3: Sì, è verissimo, Roby. In base a quello che guardiamo attualmente ci suggeriscono delle cose che continuano a appartenere ai nostri interessi, però c'è un problema: spesso magari siamo incuriositi da un argomento,
1: guardiamo
3: un video e poi veniamo invasi solo da quell'argomento che magari non ci interessa così tanto, ma volevamo solo una piccola informazione al riguardo.
1: È vero, su TikTok mi capita spesso, guardo una cosa che non mi interessa ma la guardo una volta per curiosità e da quel momento mi arrivano tutte cose di quel tipo che non mi interessano.
0: Chiaro.
3: Sì, esatto, volevi vedere solo quello e invece poi vieni invaso.
1: Non è detto che le voglio vedere tutte di quel tipo.
3: Non so se faranno anche questa cosa sugli altri social, però spesso, visto che si copiano a vicenda, magari è una funzione che potrebbe arrivare anche su TikTok e Instagram, però al momento ci accontentiamo di YouTube e di personalizzarlo come vogliamo.
0: Io direi proprio di sì.
1: Infatti intanto TikTok lo comincia a chiedere: ma ti è stato utile? Ti interessa questo contenuto?
0: È vero, sì.
1: Io gli faccio: no! Era un caso, mi sono sbagliato.
0: Ma se tu gli strilli così, poi
3: smettila di urlare ad Instagram.
0: Dani, grazie mille. Noi ci sentiamo lunedì.
3: Ci sentiamo lunedì, ragazzi.
0: Grazie come
1: sempre. Adesso c'è Sophie
3: Turner.
1: Questa non l'ha mai conosciuta.
0: No.
3: Sophie and the Beast.
1: È fissato. Sta gigante, in so bestie.
0: Sophie and the Giant. Bravissimo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao
3: ragazzi.
1: Coltissimo di musica.

0: Achille Lauro, comuni immortali su RDS.
1: Eccoci qua. Allora, siamo in diretta, sono le 17:23 minuti.
0: Vero?
1: È mercoledì, oggi ci sono tre italiani a Parigi a Roland Garros, non l'abbiamo ancora
0: davvero,
1: detto.
0: Davvero, è vero, non l'abbiamo detto.
1: Eh sì, il canadese Ogier Aliassim ha battuto Gobolli al primo set, ma poi ci sarà il derby dei Mattei, stasera c'è la sfida dei Mattei in prima
0: Berrettini,
1: serata.
0: Berrettini, Arnaldi?
1: Eh sì, okay. Vedi ragazzi, che sul tennis piano,
0: ho letto la notizia ma non mi ricordavo bene i cognomi.
1: Sì, è una bella sfida perché siamo ai quarti di finale, senza Sinner sono belle sorprese. Poi il tennis ormai è sulle primissime pagine dei giornali e è in apertura di molti siti, perché quindi ha conquistato grazie a Sinner, veramente io ne parlo da quanto ne parlo di tennis, adesso è diventato uno sport popolarissimo
0: in questo momento. Sì, vero.
1: Ci aprono quasi tutti i siti in questo momento.
0: È vero, va bene, pubblicità e poi traduce e canta.
1: Poi giochiamo a tennis.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla.
10: Tutto in totale silenzio.
9: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
17: Puoi provare Mclon Lennox.
18: Conosci Mclon Lennox?
17: Mclon Lennox. Ce l'hai, Meclon Lenex?
18: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: C'è una sequenza mixata perché poi ovviamente si giocherà, si canterà, ci saranno i performer e tutto quello che conoscete, ma prima facciamo cantare quelli bravi, diciamo così.
19: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
20: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
19: Noi sì.
21: L'estate vera è solo con
19: RDS 100%. Grandi successi.

0: Ligabue, Orlando contro il cielo, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: E noi siamo felici, sia che si sia aperta, sia che si sia chiusa, sia che stiamo per giocare.
0: Sì, perché tra pochissimo ovviamente giochiamo a Traduce Canta. Stavo dicendo vai col rifo, ma è la settimana prossima. Traduce Canta. Quindi, se volete provare a vincere la RDS Bag, 38822 38822.
1: Vi daremo, se per caso non lo conoscete, un titolo in una lingua diversa da quella originale. Voi dovrete capire e tradurre immediatamente e poi cantare insieme a noi. Purtroppo, subito dopo partiranno anche i performer, certo, con le solite cose: Pippa, Guerini, Lanfranchi, se bruciasse. Però questo piace a Roberta Lanfranchi.
0: Tantissimo.
1: E allora, di fronte a questo, noi alziamo le mani.
0: Finché la barca va, comunque.
1: E se ce la facciamo anche i piedi. Però poi, se alziamo tutto, cadiamo per terra, è un problema.
0: Prenotatevi!

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Notte Rosa It's Summer! Dal 19 al 21 giugno, la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma, Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
19: 38822 38822 per prenotarvi al Traduce Canta tra pochissimo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze. Andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Beh, oggi c'è proprio la rivincita, ne ha parlato anche il direttore.
1: Quindi fallo.
0: Di Love of My Life. Love of My Life. Bravo. Avevo ragione io, avete visto?
1: Vai, giochiamo.
0: Ah sì?
2: Traduci e canta.
3: Translate and sing.
2: Traduci e canta.
1: Abbiamo imparato, che non era finita la sigla.
0: E adesso anch'io mi sto zitto. No, a me piace rovinarmi, anche perché spesso sono io, quindi mi autorovino.
1: Marilena, pronto?
4: Sì. Eccomi.
1: Eccola lì, la Marilena dal Lecco?
4: Sì, ma che bello parlare con voi, vi sento sempre.
1: Cara, che gentile, grazie.
4: È bellissimo parlare
0: Senti,
4: con voi.
0: Senti, ma riesci a uscire da quella bottiglia dove ti sei ficcata oppure perché ti sono tolto conto così?
4: Ora mi senti meglio?
0: Che dici Roberta?
1: Avrà tolto il tappo forse.
0: Ti sei stappata un attimo.
4: Ho tolto il tappo, vediamo se si sente meglio.
0: Sì,
1: dai, un pochino meglio.
0: Devi parlare al telefono, via viva voce, via tutto il resto.
4: Esatto. Brava. Mi sono fermata perché ero in macchina.
1: Che cosa fai nella vita, Marilena?
4: Allora, 90% mamma.
1: Sì.
4: No, facciamo anche 80% mamma. E
0: 20% papà.
4: Papà, bravo. Sì, no, diciamo che lavoro in casa, io ho l'ufficio in casa e
1: gestisco
4: i miei tre figli che ormai sono diventati grandi, però sono ancora lì.
1: Eh beh, certo, ovviamente.
4: Da gestire, insomma, certo. Ecco.
1: Allora, traduce canta, la canzone l'ho tradotta in inglese, è una canzone ovviamente italiana di qualche tempo fa.
0: Sì.
4: Ma ce la puoi però fare. Aiutatemi perché voglio vincere. Assolutamente.
0: Aiutatemi, allora, aiutatemi che Dio t'aiuta. Però.
1: La canzone tradotta, la canzone tradotta è The Football Match.
0: Ok. Dai.
4: The Football Match.
0: Quindi è?
4: Il gioco, la partita di pallone.
1: Quindi?
0: Come
1: faceva?
4: Ma neanche la musica mi date.
1: No, è il vai con riff.
0: Facci capire che è quella e poi la cantiamo.
4: La partita di pallone.
0: Come faceva?
4: Che ne so.
0: Partiva con una domanda, no?
4: Ma chi la cantava? Almeno quello me lo potete dire.
1: La partita di pallone è famosissima di quella cantante lì. Ma Marilena, pensavo di aver fatto una cortesia.
0: L'hai detto, la partita di pallone è quella.
4: La partita di pallone.
0: No,
1: Marilena.
0: RP la cantava, RP.
1: RP.
0: Rita Pavone, come faceva la canzone di Rita Pavone? Si chiedeva all'inizio perché.
1: Se non la sa, non
4: ne
1: sa.
4: Non me la ricordo.
1: Era questa, Marilena.
4: Qualcosa di un po' più. Un po' più
0: moderno, dice.
1: Un po' facciamo moderno e un po' facciamo,
0: antico.
1: Di
0: tutto.
4: Oggi. Porca miseria.
1: Era questa qui.
2: Perché? La domenica.
4: Era famosissima comunque. Proprio
0: a vedere la partita.
1: Oh, che peccato, la Marilena mi è così simpatica. E amore mio, ma no.
0: Dai, non mi dire che non l'hai mai sentita sta canzone.
1: No, ha detto
0: sentita.
1: Che è famosissima.
0: Perché
4: volte,
0: la partita di pallone.
4: Non mi è venuto.
1: Ascolta, Marilena, dai, riprenotati, dai, fai che ti riprenoti,
4: va bene,
1: dai.
4: Va bene, è stato un piacere parlare
1: anche
4: con voi.
1: Anche per me tantissimo.
4: Simpatissimi e vi ascolto sempre.
1: Cara,
0: continua
1: ciao,
0: a sentirci.
1: Marilena, ciao.
0: E riprova. Ciao.
5: I performer sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: che mi piace questa canzone di Rama? Cabana si chiama, su RDS.
1: C'è la Copa Cabana, ti ricordi una volta?
0: Copa. Invece ha tolto la Copa e tu non sei la Cabana.
1: La Copa della Vita.
0: La Copa della Vita. Allora, performer, per cortesia.
1: Beh, per cortesia, già
0: date il meglio.
1: Hanno già lasciato il segno e sono arrivati.

0: non, che ci teneva.
1: No, proprio insistito, ha detto sembra che vuole tenere bene, se no no.
0: Ma, amore,
1: ci dispiace, però sì, giustamente si danno a chi indovina.
0: Non ho neanche insistito, è
1: non
0: stupendo.
1: Ho neanche insistito, neanche un po' proprio, Marilena.
0: Amici performer, sempre meglio comunque, quell'asticella ma, è sempre più alta.
1: Ma lei può andare sempre a sciare, lo sai, no?
0: In che senso?
1: A Folgaria di Marilena.
0: Sì, certo, hai ragione.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: E siamo all'appuntamento con le news con Cristiano Di Cosimo, prontissimo in redazione RDS a Roma. Ciao Cristiano.
7: Buonasera a tutti.
1: Linea a te.
7: Energia. Dopo le richieste italiane dalla Commissione europea, via libera alle deroghe al patto di stabilità per lo shock energetico, ma il vicepresidente Dombrovskis avverte flessibilità senza taglio delle accise. Il segretario di Stato americano Rubio si aspetta una dichiarazione congiunta e un piano d'azione dall'incontro di oggi tra le delegazioni di Israele e Libano a Washington. In Calabria la strage dei braccianti, episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità, spiega il procuratore di Castrovillari D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in questura a Cosenza. 2 i fermati. Scosse di magnitudo 3.9 alle isole Eolie nella zona dello stretto di Messina. Nessun legame con il sisma dell'altra notte al largo della Calabria. Ferma a RDS Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti INGV. E sulla profondità delle scosse spiega.
8: Quando un terremoto avviene in profondità non causa uno scuotimento molto forte, non causa danni, ma il risentimento è molto ampio, perché sostanzialmente alla fine le distanze che si hanno dall'ipocentro in superficie non sono molto diverse se consideriamo le località più vicine all'epicentro o località un pochino più lontane.
7: La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che cede l'1,07%. Per approfondimenti agi.it. Lo sport, Gianluca Teodori.
9: Flavio Covolli si gioca alla semifinale a Roland Garros. Ha ceduto 4-6 il primo set al canadese Ogier Aliassim, vincendo poi 6-4 la seconda partita. In serata derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, nel doppio misto Errani Vavassori hanno vinto in 2 set contro Sigmund Roger Vasselin. Il calcio stasera a Lussemburgo-Italia, amichevole del debutto per Silvio Baldini, CT ad interim, Donnarumma più il gruppo dell'Under 21 contro la nazionale del Granducato. Sul mercato niente rinnovo per Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juve. Al Napoli, col saluto social di Conte, arriva il riscatto di Højlund da Manchester United. Il primo giorno in casa Lazio a Formello per Rino Gattuso. Sempre rosso il titolo del video di Charles Leclerc, il pilota monegasco prolunga la permanenza alla Ferrari. Nessuna indicazione sulla durata del contratto, si parla di un biennale. Questa è RDS.
0: Siamo sempre noi, quelli del pomeriggio di RDS, quelli che fanno macello, che fanno i performer. No, anzi no, io e te non siamo performer.
1: Ti ricordi quel programma bellissimo che io ho visto per tanto tempo, soprattutto quando lo conduceva Fabio Fazio, quelli che...
0: Certo.
1: Noi siamo quelli che il pomeriggio.
0: Sì, quelli che il pomeriggio, esattamente.
1: Il pomeriggio fanno casino,
0: cose.
1: Quelli che il pomeriggio vi tengono compagnia.
0: Cose.
1: Quelli che il pomeriggio vi fanno piangere, commuovere, ridere.
0: Beh, il lunedì spesso ci succede con le vite speciali, Il lunedì diciamo che è particolarmente commovente. Va bene, si continua?
1: Ah sì? Vabbè, adesso che mettiamo?
0: Agevolo la sequenza.
2: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: Drop Dead. Drop Dead, Olivia Rodrigo, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Brava a ricordarmi che c'è la sequenza mixata, così capisco che capisco tante cose. Che, sì. Ma che ne sapete voi ascoltatori, voi telespettatori, voi usufruitori del Gorilla Frankie Show?
0: Quando c'è una
1: RDS.
0: Sequenza, noi sappiamo che dopo arriveranno determinate cose. Quando invece non c'è sequenza, quelle cose arriveranno più tardi.
1: Sì,
0: è vero,
1: sì,
0: eh?
1: Sei un po' criptica, però io ti ho capito. Diciamo che a fine sequenza mediamente parte la pubblicità.
0: Esattamente.
1: Che già questa è una cosa che mi rilassa e mi permette di prepararmi, perché sapete che insomma mi chiamano Claudio Last Minute, però Claudio Low Cost, come preferite.
0: No, Low Cost no, Last Minute sì, sempre.
1: Ma vado via come il pane, ragazzi. Va bene, allora dopo la pubblicità parlerà alla nazione chi dei due?
0: Sì, la Lanfri.
1: La
0: Lanfri Bogart.
1: Ragazzi, se c'è un regista che mi fa un film, Lala Lanfri, io biglietto numero uno è il mio.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: L'ufficio, il regalo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Pronto, io devo lasciare una cosa al capo della sera. Ok.
4: Un cane.
5: Sì, ha un cane, un schnauzer qua. Io sono qua, pesa 90 kg, io non so come dire, Ale, che pesa.
4: 90
5: kg. È un cane, è uno schnauzer, la signora.
4: Questa qui sta una fuori con Lucane che mi ha lasciato il snozzo di 90 kg.
5: Ed è il nostro regalo più grande di Fabio, la vittoria e tutti pazzi per RDS.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Udice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.udice.it.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
0: Anche se lei dice di no, questa non è una canzone estiva, questa è canzone estiva di Annalisa. Lo è.
1: E vabbè, ma allora.

0: Allora, riflettevo durante la pubblicità e questi due grandi successi, che ho detto prima Lala Lanfri, quindi chiederei al Paguro oggi di chiudere con Oh la la la, let's go dancing the Kool & Gang.
1: Va bene, io ci sto.
0: Come sigla finale, te la ricordi?
1: Sì. Dovrei ricordarmela.
0: Se te la canto io, tanto non la riconosci.
1: No, non si capisce. No, vabbè, meglio metterla.
0: Sta cosa, dobbiamo fare una rubrica su sta cosa. Le canzoni cantate da Guerrini e mai capite da Lala Lanfri.
1: Sì, tipo domande senza risposta.
0: Secondo me sì. Al posto del Robertario, secondo me è un figurone.
1: Allora, le cose più strane che le persone fanno quando sono da sole.
0: Oddio mio, tante.
1: Allora, parlare con le piante o con gli animali come fossero dei colleghi di lavoro.
0: Ma questo lo fanno in tanti, sì.
1: Sì, decisamente. Aprire il frigo ogni 10 minuti sperando che sia comparso qualcosa di nuovo.
0: Vabbè, questo è grave però, scusa.
1: Però
0: questo
1: non è grave. Sapete quando mi succede? Verso la fine della settimana, quando il frigo comincia a svuotarsi, che dico, vabbè, allora cerco di mettere insieme un po' di cose perché non butto mai il cibo. E quindi cerco di mettere insieme gli alimenti che bene o male stanno bene insieme, però poi magari ne metto insieme due, chiudo il frigo e dico vediamo se c'è anche questo e lo riapro.
0: Ah, ok.
1: Però sono talmente poche le cose che rimangono verso la fine settimana, perché la spesura la faccio il lunedì mattina, che è difficile mettere insieme cose e me le scordo, quindi apro continuamente il frigo.
0: Io dovrei aprire una parentesi, ma perdiamo un sacco di tempo. Tu hai detto verso la fine settimana e non verso il fine settimana. Ed è
1: perché
0: una battaglia.
1: La fine della settimana sarebbe.
0: Perché è una battaglia epica di un mio amico che dice: lo chiamiamo tutti il fine settimana, ma la parola fine è femminile, la parola settimana è femminile. Però da noi diciamo il fine settimana. Quindi ho notato questa chicchettina tua.
1: Perché la io dico la fine della settimana o la fine settimana.
0: Capito? Vabbè, invece normalmente si dice il fine settimana, ma il mio amico si chiedeva perché due parole femminili messe insieme
1: è
0: diventano
1: vero.
0: Una maschile.
1: Perché in inglese è il weekend.
0: Forse quella è la spiegazione. St'inglese ci rovina.
1: Poi fare discorsi immaginari dopo una discussione già avvenuta.
0: Ah, sì, guarda, sì.
1: Vincendola, diciamo che, tra l'altro.
0: Diciamo che questo riguarda anche notizie di cronaca nera di questo periodo. Sono persone che parlano da sole in auto e si creano problemi, ma quella è una vicenda molto più importante, seria.
1: Ballare in casa usando scopa, mestolo o telecomando come microfono.
0: Sì. Beh, questo io mai.
1: No, io ogni tanto.
0: Vabbè, ma perché tu sei artista.
1: Però sulle canzoni preferite, su quelle che mi danno più energia, allora sì, qualsiasi cosa io abbia in mano, che sia un paio di forbici, il bicchiere mentre sto apparecchiando, sì, tutto diventa microfono.
0: Io da piccolo vedevo i video di Video Music e li rifacevo.
1: Vedi che alla fine
0: quello sì,
1: fatto
0: quello
1: pure
0: sì. Da piccolo sì, l'ho fatto.
1: E poi controllare il telefono, posarlo e riprenderlo 2 secondi dopo senza alcun motivo.
0: Sì, vabbè, questo purtroppo ragazzi
1: succede,
0: è un'estensione del braccio sta a fare qui, come vedete sta sempre qua, questo è un problema.
1: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Così
1: ti rendi conto che noi abbiamo il regista Paguro, amici di RDS, che mi dice: non si dice no problema, si dice no problema. Perché a Napoli dicono no problema, non no problema. Io qualche nu però l'ho sentito in vita mia, saranno altre zone d'Italia, non lo so adesso. Mo, non,
0: no, non, la U ci sta da qualche parte sicuramente.
1: Dai, Nufat, ha già fatto un guai, però non è no guai, è no guai. Vabbè, poi controlleremo su Google.
0: Comunque, la figlia di Michele Cucuzza, oddio quanto tempo che non la sento nominare la cucuzzina.

0: Davide si sposa. Quindi Michele Cucuzza, fiero, l'accompagna all'altare e ha commosso un po' tutti. Quindi bella. Santa Marinella, chi?
1: Dico, chi se, con chi si è sposata lei?
0: Col compagno Tommaso.
1: Ah, col compagno Tommaso.
0: Sì.
1: Sai, io non ci credo finché non ci metto il naso, quindi esatto. Volevo sapere esattamente chi fosse. Cosa fa nella vita non lo vogliamo sapere.
0: No, non c'è così. Scritto addirittura. Sorride raggiante, per il sì, col compagno Tommaso.
1: Guarda, se non ha fatto Temptation Island è già tanto.
0: No, non credo.
1: Meno male,
0: no,
1: meno male.
0: No, non credo. Carini loro due comunque, sto guardando le foto. No.
1: Carini.
0: No, non c'è scritto cosa faccia lui. Tanti auguri.
1: Quindi, auguri, Cucuzzari.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ciao, sono Petra e quest'estate voglio regalarmi 2 settimane di vacanza a Fuerteventura e sto cercando un Airbnb da sogno. Ma sapete qual è la parte migliore? È che mi godrò le onde dell'oceano mentre contemporaneamente la mia casa di Milano ospiterà una coppia di turisti. Essere host Airbnb è una scelta intelligente se vuoi un guadagno extra per concederti qualche spesa o, come me, pagarti una vacanza. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
10: Se Roberta Lanfranchi mi lasciasse parlare, io vi direi.
11: Ti lascio parlare.
10: Qual è l'argomento che affrontiamo?
11: E qual è?
10: È che non me lo ricordo. Ah.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Barack Obama si insedia nel 2009 come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti e invita gli Earth, Wind & Fire a suonare alla Casa Bianca e quindi diciamo che loro ridiventano icone della musica, no? Riportandoli in brevissimo tempo diciamo nelle grandi arene americane a rifare concerti come era stato un tempo. Michelle Obama dice: la loro energia trasmetteva una positività tale da far credere alle persone che tutto fosse possibile. Ebbene, esce un docufilm che si chiama Earth, Wind and Fire to be Celestial versus That's the Weight of the World. Okay. And over and over again, dico io.
4: Ci sono tutti i titoli e canzoni loro, ovviamente.
3: E ovviamente con tutti i loro più grandi successi, c'è un excursus della loro carriera, ovviamente ci sarà la canzone September, ci ricordiamo tutti September, do you remember the 21 first night of September, ovviamente, e quindi ce la sentiamo.

0: parlando del nulla, cioè di tutto praticamente. E questo docufilm racconta gli esordi difficili di questo gruppo, la loro grande e irresistibile ascesa che li ha portati a essere poi la prima band afroamericana a riempire il Madison Square Garden nel 1979. Sì. Materiali d'archivio, testimonianze di grandissimi della musica, Stevie Wonder, Lionel Richie, insomma funk, soul, R&B e jazz, io direi anche disco music, ragazzi, aggiungiamo anche disco music, ha fatto scuola, ha influenzato anche gli esordi e le carriere di Michael Jackson, di Prince e di tantissimi altri personaggi, tra l'altro anche il falsetto che andava molto di moda, sentite che è tutto cantato in falsetto questo, come fecero i Bee Gees, anche come i Bee Gees nacquero non in falsetto e poi con il falsetto e la febbre del sabato sera raggiunsero grandissime vette. Io amo tantissimo September, forse la mia preferita devo dirti è Boogie Wonderland,
1: ma insomma, meravigliosa.
0: Parliamo comunque di successi clamorosi, tutti a vedere il docufilm as soon as possible.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.

0: noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani con la puntata Marcord del Guerrino Franchi Show, perché c'è il discomparso. Però la sigla la faccio annunciare al buon Guerrini.
1: La sigla è molto a Marcord, siccome io ho citato durante quest'ultima ora La La Lanfr e La La Land, e mi è venuto in mente La La La Let's Go Dancing, e visto che abbiamo citato gli Earth, Wind & Fire, perché non salutarci con i Cool and the Gang.

0: Giante, no? Infatti dice reggae dancing, let's go dancing.
1: Bellissimo.
0: Questo non è uno dei più famosi, però è un grande pezzo, questo.
1: È anche molto estivo da aperitivo,
0: Brava. Io già mi vedevo io e te a Miami, lì sulla spiaggia.
1: Ma così lontano dobbiamo andare che domani dalle 3 dobbiamo stare qua.
0: Che ci guardiamo fisso negli occhi e ci diciamo: oh, domani alle 3 di nuovo in radio. Quello
1: torniamo.
0: È il massimo del romanticismo tra me e la Lanfri. Oh, domani alle 3, ti ricordi? Sì.
1: Baci a tutti.
0: Mi rovina tutti i momenti più belli.
1: Lo so, è sempre colpa mia. Baci, buona serata.
0: Infatti, a domani.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station. Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovati in redazione a Cristiano Di Cosimo e al direttore Enrico Mentana.
5: Buonasera, Stati Uniti, Iran, continua il lavoro delle diplomazie. Teheran ha accettato di non avere l'arma nucleare, assicura il presidente Trump, che auspica un incontro con l'Ayatollah Khamenei. Da Bruxelles, via libera ad una flessibilità limitata sull'energia, recepite le proposte dell'Italia, sottolinea il ministro dell'economia Giorgetti, ma il commissario Dombrovskis precisa: flessibilità senza taglio delle accise, con la flessibilità mitigati i prezzi dell'energia, dichiara in questi minuti Giorgia Meloni. I braccianti arsivivi in Calabria, arrestati due pakistani incensurati. Crudeltà inenarrabile, ha detto in conferenza stampa il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio, spiegando sul movente indagini ancora in corso.
6: Cosa c'è dietro l'evento? Se c'è qualcosa, è oggetto ovviamente del lavoro, quindi su questo è più difficile oggi darvi indicazioni, sia perché non abbiamo certezze, sia perché non potremmo, sia perché non mi piace vendere fumo. Per me l'unico parametro di riferimento

0: Cristiano, ancora buonasera agli ascoltatori. Una cosa che non è stata detta di quella terribile vicenda accaduta in Calabria, i quattro immigrati pakistani, quattro lavoratori dei campi pakistani sono stati bruciati all'interno di quel pulmino, erano tutti di età tra i 19 e i 29 anni, erano dei giovani. E perché lo dico? Non cambierebbe niente se avessero avuto 40 anni o 50. Ma noi dobbiamo immaginare di chi si trattava, di giovani appunto venuti dal Pakistan per lavorare in nero con paghe da fame e nessun inquadramento nei campi in Calabria, non cambierebbe se fosse un'altra delle regioni italiane ovviamente. Si tratta di quattro delle decine di migliaia di immigrati irregolari o parzialmente regolari che lavorano nelle nostre campagne, invisibili, senza ruolo, senza rappresentanza, sottopagati e spesso vessati ai limiti dell'incredibile. Lo dico non per fare un ritratto compassionevole, dickensiano della situazione, ma perché davvero è gravemente così. E noi ce ne accorgiamo, purtroppo, o fingiamo di accorgercene, soltanto quando accadono gli incidenti gravi, come era successo a Latina, vicino a Latina, un anno e mezzo fa, un uomo che praticamente era stato amputato gravemente per un incidente sul lavoro ed era stato scaricato davanti a casa per poi morire dal suo imprenditore, dal suo datore di lavoro. E lì si scoprì quanta gente c'era e quanta gente c'è che lavora nei campi e non è minimamente inquadrata ed è invisibile e rischia di morire e muore. Tutto questo ci ricorda che noi spesso parliamo dell'immigrazione come di quasi di una piaga. Ma noi siamo necessitati a importare forza lavoro in alcuni settori rispetto ai quali, e non è una frase fatta e non è una frase finta, gli italiani non vogliono più avvicinarsi. Sono lavori che gli italiani non vogliono più fare e questi li affidiamo a loro e ci guadagna chi li chiama, chi li gestisce, anche loro connazionali dei vari paesi lontani da cui vengono. Tutto questo andrebbe in qualche modo studiato e andrebbe normato e ci vorrebbe legge e ci vorrebbe rappresentanza per queste persone. Poi parleremo anche di quelli che entrano e ci fanno paura e non dovrebbero entrare, ma quelli che chiamiamo noi, almeno quelli, rispettiamoli. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Buonasera Italia, stavo per dire buona estate perché noi siamo già proiettati verso la bella stagione. Chi noi? Beh, saluti cari da Mauro Casciari da Roma e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa da Milano.
5: Ciao. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao. Magari il microfono lo accendo, amici, che
4: se
5: dite?
4: Vuoi,
5: dopo tutti questi anni di carriera, posso salutare e ringraziare già subito il Paguro che è con noi. Grazie,
4: certo.
5: Pago, buonasera a tutti voi che ci avete scelti anche in questo 3 giugno 2026. Chiedo scusa, sono un po' turbata anche da quello che è stato il racconto di Enrico Mentana, una storia terribile.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Harry Styles su RDS. 100% grandi successi, 100% grande Apache. E noi abbiamo Apache quest'ora e adesso la portiamo avanti. Chiara De Pisa, virgola Mauro Casciari, virgola Alessandro Rettaroli, detto il Paguro in regia, appunto.
1: Codici fiscali tutti presi, mi raccomando. Soprattutto nel mio, sbagliate la data di nascita, grazie. A parte questo, parliamo di sport. Noi grandi sportivi.
0: Sì.
1: E capirai.
0: Tu sei sportiva, sei fit. Sei fit, ma lo sei, lo si rimane sempre. Io adesso abbastanza sì, penso adesso.
1: Cioè, tu sì,
0: sono stato in palestra, sto cambiando personal trainer perché ancora più campione del mondo lo voglio, capito?
1: Va bene. Mentre ci stiamo preparando, come ha detto anche la nostra redazione, per la partita di tennis che vede due italiani scontrarsi, Arnaldi e Berrettini, andiamo un attimo indietro nel tempo. Neanche tanto, di qualche giorno. C'è stata la finale di Champions League. Tu sai cos'è la Champions League?
0: Sì. Ok. Sì, e so anche dov'era, perché ero lì non quel giorno lì ma l'altro ieri.
1: Ah, è vero,
0: ero a Budapest.
1: Eri a Budapest.
0: Era Budapest,
1: bravo,
0: no?
1: Sì.
0: Grandi
1: Paris Saint-Germain versus Arsenal, e ha vinto il Paris Saint-Germain per la seconda volta consecutiva.
0: Arble.
1: Sì. Grazie per
0: non gli pari vero.
1: Non gli pari vero. E tu sei stato, vabbè, tu non sei andato là per
0: No, io il calcio siamo due cose che non si tangono, così abito di fianco allo Stadio Olimpico di Roma e non sono mai stata a una partita,
1: okay,
0: se non
1: perfetto.
0: Per presentare delle cose,
1: Tu immagina essere un grandissimo tifoso.
0: Sì.
1: Arrivare al punto di poter dire: caspita, mi posso permettere un biglietto per la finale di Champions League, la mia squadra va in finale in Champions League, magari spendi anche un po' perché si va dai 70 circa ai quasi 1000 euro, e poi a un certo punto dici: aspetta che prendo il biglietto, vabbè, questo...
0: lo trovi, perché quando lo trovi già è una festa, perché tutti lo prenotano, migliaia di trasferimenti, no?
1: Sì. Poi dici: vabbè, dai, cosa cambia? Niente. E quindi sai che c'è? Io vado a Bucarest.
0: Come?
1: Sì, invece che Budapest, ha sbagliato ed è andato a Bucarest. Perché ha detto: per me era la stessa cosa. Quindi ha fatto questo video in Romania, in un albergo, dove diceva: vabbè, io mi guardo la finale con i biglietti in mano, perché avevi i biglietti per poterla vedere live, dalla Romania.
0: Allora, amici, purtroppo questo problema di sbagliare, cioè uno se le confonde, diciamo, deve fare mente locale. Bucarest, Romania, Budapest, Ungheria. Però tutti e due paesi dell'est, tutti e due arrivati nell'Unione Europea da trentina da anni praticamente. Quindi
1: si può sbagliare.
0: Si sbaglia.
1: Certo.
0: C'è un segreto per non sbagliare. È quando il nome dell'aeroporto si può confondere, si usano le sigle, cioè OTP, Otopeni, per quello di Bucarest, Bud, è più facile quello di Budapest. Però, certo, poi ha detto: oh, quanto costa poco sto biglietto per Bucarest. Cavoli, che fortuna, Bucarest!
1: Guarda quanti posti che ci sono. Già. C'è nessuno in quel caso a Bucarest. Perché, no, aspetta, adesso mi sono incartata anch'io. Non c'era nessuno a Bucarest perché erano tutti a Budapest.
0: Sì, ecco, quella giusta era Budapest.
1: Secondo me
0: è l'unico che si è sbagliato,
1: No, ma ragazzi, anche secondo me qualcuno si è sbagliato, voleva arrivare anche nei paesini più piccoli, no? Nelle città anche più piccoline che abbiamo noi in Italia, si può sbagliare.
0: Tanto hanno fatto un po' di confusione per le strade a Budapest, credo, dopo, prima, sono budapestati.
1: No, dai! Va bene, se vi è mai capitato di sbagliare, raccontatecelo al 388 22 388 22. Noi intanto ascoltiamo Jason Derulo.
0: Ok, cool.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
2: I'm material.
0: Giovanotti e Alfa, buon vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Ultimo, romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Non doveva andare così. Vacci piano, Marcomi su RDS. Non doveva andare così perché uno sbaglia. Cioè.
1: Può capitare, ragazzi, non ve ne fate un cruccio così tanto contro voi stessi. Capita a tutti. Sta cercando di coccolare i nostri ascoltatori perché ci avete raccontato delle storie incredibili.
2: Ascolta, se mi sbagli perché devi andare a Trezzano sul Naviglio e mi vai a Trezzano nell'Emilia, dici vabbè, chi cavolo li conosce queste due città? Ma cavolo, Bucarest e Budapest, cioè sono due capitali europee, eh? Questo vuol dire che la cultura stia proprio a zero.
1: Vabbè, ma lì leggendo CP.
0: Ricordiamo che un tifoso del doveva Paris andare alla finale della Champions a Budapest, ha sbagliato e si è ritrovato a Bucarest, era troppo tardi per andare là.
3: Certo che ho sbagliato 20 minuti fa.
1: Come?
3: Io abito a Milano, dovevo andare nell'Interland, ho sbagliato il treno e sono finito nelle risaie. Ciao.
1: Se
3: ciao.
1: Dobbiamo aprire i capitoli, treni sbagliati, direzioni sbagliate, non sono scesa perché mi sono addormentata, amica mia, sei in una botte di ferro, sappilo.
0: Permettimi di salutare tutti gli abitanti di Trezzano sul Naviglio e Trezzano nell'Emilia, che sono posti belli, no? Perché no, Trezzano, io ci andavo correndo lungo il Naviglio da Cologno, mi sono fatto.
1: Ma un'emiliana, lo dici?
0: Appunto, no, perché detto chi li conosce? Insomma, no, li conosciamo. Si produce Cribio, si produce a Trezzano, nei Trezzani. Cribio!
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.

0: Colombo navigando sull'app Family?
1: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
0: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
5: 19:28, la radio di sera è questa, RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa, da Maurizio Rocca che ci porta al mio paese. Ci trova anche Miles Smith, Madonna, Sabrina Carpenter, Jovanotti, Mixa, le tutte!
6: Quando torno al mio paese,
7: il volume della tua estate.
8: Con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
9: Grandi successi.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora.

0: con Baciami Ancora e voi sarete baciati dalla fortuna fra 3, 2, 1, adesso!
1: Amici RDS Dream, è questo il momento, è questo il momento di accendere la TV e mettere il canale 265 per i prossimi minuti, anche per tutto il giorno, perché stiamo per regalarvi un set di 3 valigie e anche questa settimana un viaggio all inclusive di 5 giorni a Il Cairo in collaborazione con l'ETA, ente del turismo egiziano. Oh. Allora, cosa bisogna fare? Guardare il 265 della TV. Fra poco apparirà una immagine con la scritta RDS Dream. E che devono fare?
0: Questa immagine, guardate, sarà molto veloce, però dovete essere molto attenti per poter rispondere a una domanda. La domanda è questa, tutti pronti? Quale accessorio di paglia è raffigurato nell'immagine? Ora aspettate che passi l'immagine, poi scrivete al 392-999-2000 la risposta corretta, insieme al vostro nome e cognome, indirizzo mail. Lo ripeto ancora una volta, se mandate un altro numero di telefono non possiamo considerare validi i vostri messaggi. Quindi, quale accessorio di paglia è raffigurato nell'immagine? 392-999-2000. In bocca al lupo a tutti.
1: 265 della TV, canale 265 RDS Social TV. Viva!
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90.

0: Healthy per te.
1: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici, e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno, e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa, e poi fammi sapere se conquista anche te.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Notte Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Alle 19.46 mi chiedo, sarà bello? Sarà brutto? Sarà birichino? Amici, sono le 3B di 3B Meteo che arriva adesso qui su RDS.
13: Sattini, una mattinata di giovedì stabile ed assolata sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un nuovo impulso atlantico apporterà dell'instabilità su Alpi e Prealpi, che poi andrà ad interessare anche le zone pianeggianti entro la fine della giornata, soprattutto a partire dalle regioni di nord-ovest. Temperature massime che saranno comprese tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma come sempre per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.
14: Grazie come sempre agli amici di 3B Meteo e grazie a voi per averci scelti. Tra poco sarà il momento della notizia surprise surprise, il primo momento in cui vi chiederemo un aiuto. Però chi la fa oggi la surprise? Aiuto!

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: 100 messaggi devono arrivare adesso al 38822 38822 per scrivermi per come finisce la notizia che la perfida Chiara De Pisa ci darà adesso, complice il perfido anche lui Paguro in regia, perché questo è il momento della sorpresa. Sono tutto orecchie, tutto occhi, sono molto carico, Chiara. Io quando faccio allenamento in palestra mi dicono: ma perché tu lo fai? E io, per una donna, per Chiara De Pisa, perché devo vincere la surprise surprise con tutta la mia energia.
1: Va bene. Allora, questa sera non sono stata per niente cattiva, però ho rigirato la domanda.
0: Che significa?
1: Significa che ti do già la soluzione.
0: Oh signore.
1: E tu devi capire un'altra cosa. Vabbè, adesso ve la dico, siete pronti?
0: Sì.
1: C'è un concetto che è quello di sentirsi in ritardo nella vita.
0: Sentirsi.
1: Sentirsi in ritardo nella vita.
0: Okay.
1: Perché abbiamo, soprattutto a causa dei social network, tanti raffronti, no? Cioè,
0: okay,
1: vediamo le vite degli altri,
0: chiaro,
1: ci chiediamo cosa abbiamo sbagliato, ci diamo delle colpe che non dovremmo darci.
0: Ho capito il senso del ritardo.
1: Hai capito?
0: Sì,
1: tipo,
0: capito.
1: Se una persona, ecco, tutte le mie amiche sono mamme, perché io non sono mai, ma chi se ne frega, ognuno ha la sua vita, no? Fondamentalmente, i suoi tempi, le sue cose, bisognerebbe guardare meno gli altri ed essere felici di quello che si ha nella propria vita. Questo è un po' il senso questa filosofia.
0: È un discorso che io in questi giorni, non so, è un periodo sto pensandoci molto, sì, ma non so dove va a finire la surprise surprise.
1: Bravo, non colpisce solamente 50, 60, 40 anni, anche i ventenni.
0: Sì.
1: Quindi è stato dato un nome un po' particolare che ricorda un'azione di qualcosa a questo modo di pensare la vita. Cioè, il modo di pensare la vita è non pensatevi dal vostro, siete esattamente nel vostro tempo.
0: Okay.
1: Ciascuna persona ha il proprio tempo e vive la vita secondo i propri tempi.
0: Rightness.
1: No.
0: Perché molto inglese. 20, no. Hai detto 20 anni, quindi penso 20.
1: No. Non c'entra niente l'età. Cioè, è stato un po' bastardello effettivamente.
0: Ragazzi,
1: è stato fatto un raffronto con qualcosa che non succede mai.
0: Madonna,
1: nello stesso momento.
0: Mi sta scoppiando il cervello.
1: Ci sei,
0: oddio,
1: vicino.
0: Brainstorming.
1: Ma in italiano. A che cosa hanno associato questa cosa?
0: Cervellotici.
1: C'è qualcuno,
0: no?
1: Che dice: vinciamo sicuro, siamo i più forti.
0: Ma non,
1: per adesso
0: è difficilissimo.
1: Li hanno
0: Chiara
1: associato ai

0: non mi viene in mente niente.
1: Lo stai dicendo?
0: No. Il Papa. No.
1: Il Papa.
0: Era il Papa.
1: No.
0: C'è un aiuto audio?
1: Sì, c'è.
0: È complicato.
2: Non è così facile.
1: Cosa dice la canzone?
0: Iperresponsabilità.
1: No, cosa dice la canzone? Lambrusco,
0: è popcorn.
1: Popcorn!
0: Ma che vuol dire?
1: Esatto, come esattamente come i popcorn che non scoppiano tutti insieme.
0: Oh signore. Vabbè, ma ragazzi,
1: sì, è stato un po'.
0: Allora, concetto concetto bellissimo, concetto bellissimo dei popcorn che non scoppiano insieme, tutti sulla stessa padella.
1: Mi sento in colpa.
0: No, il concetto è bellissimo, ho imparato una cosa e l'immagine mi piace molto. Ma quanto era difficile!
1: Chiedo scusa, non pensavo,
0: no,
1: però effettivamente
0: difficile.
1: Sì, l'immagine è questa. Noi siamo esattamente come i chicchi di mais che devono scoppiare per diventare popcorn.
0: Scusa,
1: scoppiamo tutti insieme.
0: Iperresponsabilità, ci scrivono, no, era un'osservazione, non era la soluzione. Però vedi,
1: guarda che però qualcuno adesso lo sta dicendo.
0: Sì.
1: Vabbè, scusate, vado a sbattere la testa contro il muro qua fuori perché sono stata troppo cattiva
0: I
1: oggi.
0: Can't wait, guarda, la sbatto proprio con a ritmo di Bob Sinclair e Kensha.

0: Night su RDS con Mauro Chiara e il Paguro. Terminiamo così con questa disfatta clamorosa nella surprise surprise. Questa prima ora insieme. Scusa.
1: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Mercoledì 3 giugno, che succede in Italia e nel mondo? Ce lo dice Cristiano Di Cosimo.
7: Buonasera a tutti.
6: Le notizie adesso su RDS.
7: Il tennis in apertura perché ci sarà sicuramente un italiano nella finale del Roland Garros. Flavio Cobolli batte ai quarti il canadese Auger Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e vola in semifinale dove affronterà il vincente del derby azzurro di stasera.

Berrettini e Arnaldi. Bruxelles dice sì ad una flessibilità limitata sull'energia, ma il commissario Dombrovskis precisa senza taglio delle accise. Accolta la richiesta italiana, sottolinea in un video sui social la presidente del Consiglio.

0: Donald Trump e gli iraniani lo accusano di mentire. Il presidente degli Stati Uniti, intervistato dal New York Post, ha sostenuto che probabilmente prima o poi incontrerà Mojtabah Khamenei. Quindi, conversando con la podcaster Miranda Devine, ha confermato di avere detto a Benjamin Netanyahu di essere pazzo durante un colloquio telefonico. Ero un po' turbato dalla situazione in Libano, ma in realtà lavoriamo bene insieme, ha puntualizzato Trump. Nessuna crisi con Donald, solo divergenze tattiche, il commento del premier dello Stato ebraico. Invece, ha aggiunto Netanyahu, i leader europei non hanno il fegato di schierarsi contro la barbarie degli islamisti radicali appoggiando apertamente Israele.
1: La cronaca, la strage dei braccianti, caporalato e la guerra per il controllo dei campi, le piste seguite dai magistrati per le 4 vittime di Amendolara in provincia di Cosenza, 2 i fermati. Confermato il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, da ulteriori accertamenti, smentite le dichiarazioni di stampa sui festini, afferma il procuratore generale di Milano. Infine ancora lo sport, calcio, alle 20.45 la nazionale sperimentale di Baldini in Lussemburgo per una sfida amichevole. Questa è RDS.
2: Le 20 e 4 minuti, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
3: La voce che sentite è quella della prima stella della sera, Chiara De Pisa da Milano. Mauro Casciari, saluti cari da Roma. Siamo quelli che fino alle 10 vi garantiscono che tutta l'Italia alle 22 sarà spenta. Vi svoltiamo la giornata dal giorno alla notte, altrimenti soddisfatti o rimborsati.
2: Eccoci, siamo noi quelli che tutte le volte rischiano grossissimo, però posso dire... Cadiamo sul sicuro.
3: Vabbè,
2: cioè sul morbido, come diceva una pubblicità. Buttati che è morbido. E noi facciamo la stessa cosa, perché non dipende tanto da noi.
3: Garantiamo, Claudia.
2: Ma anche io.
4: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: la domenica.
1: Una sola parola: estate. Questa per me è estate. E noi la portiamo avanti, la bella stagione, storie di S, quattro successi mixati, chiusi con buona domenica di Saif. Buon martedì, mercoledì.
2: Buon mercoledì. Abbiamo perso un po' il conto dei giorni. Quando è festa è così, eh.
1: Ieri era domenica.
2: Posso fare una cosa che di solito non faccio mai, però mi ha fatto tanta tenerezza. Jacopo, che non so quanti anni abbia, però vuole fare tantissimi auguri alla sua sorellina Adele per il suo primo compleanno. E tanti auguri Adele, magari se è troppo piccolina, magari questa cosa la capirai fra qualche anno, però mi piace moltissimo che ci siano tanti bambini che comunque, nonostante siano le 20:18, e quindi magari sai, si devono preparare per andare a dormire eccetera eccetera, decidono comunque di stare insieme a noi tramite il canale 265, la radio. Grazie
1: anche,
2: davvero,
1: anche molto l'app sui telefonini. Grazie, salutiamo la piccola Adele di un anno. Sai che
2: amore,
1: quando sono piccoli i bambini imparano tante cose anche solo inconsciamente, quindi Adele tu devi ascoltare tutta la vita RDS. Vedrai che a 18 anni dice: ma perché io ascolto RDS dall'inizio, non riesco a cambiare? Perché abbiamo fatto imprinting nel primo anno di vita.
2: Bravo, ottimo.
1: Ti piace?
2: Facciamolo.
1: Portiamolo anche al Summer Festival, non paga e via, ecco.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: A lui dice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
18: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Qui cambia tutto in un attimo. Ciao Paguro, ben arrivato Luca. Non mi ricordo se l'avessimo già detto. Comunque noi siamo quelli di RDS.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: With me, o hai perso la frequenza, Lost Frequencies su RDS, non sia mai, anche perché se perdi la frequenza in FM c'è il DAB, la radio digitale che ormai è in tutte le automobili, e anche io ce l'ho anche a casa naturalmente, e poi ci sta anche la nostra app RDS, e poi c'è il 265 della TV, insomma i modi per ascoltarci ci sono tutti. Sai che io posso ascoltare RDS anche dall'orologio smart che ho, lo smartwatch.
1: Ma tu sei incredibile, abbiamo fatto una fotografia quando sei venuto qui a Milano, mi hai detto aspetta, hai posizionato il cellulare insomma per fare la foto, e poi hai guardato l'orologio, insomma, perché guardi l'orologio?
0: So strabico, ma non fino a quel punto.
1: No,
0: dici tu.
1: Non so, e stai facendo la foto dall'orologio, voi, sì. Per voi sono cose normali, per sì. Me che vivo ancora con gli pterodattili in giro per casa è una cosa totalmente nuova. Dunque parliamo di
0: parliamo di ieri? Che è Ye?
1: Kanye West. Kanye West.
0: Che
1: sai Kanye West?
0: Sì, si fa
1: sai
0: chiamare
1: Ye.
0: Che significa? Cioè no, io rimango così stupito, anche un po' rincoglionito, posso dire, perché mi sento un po' fuori dal mondo. Cioè Kanye West si fa chiamare
1: West.
0: Ye.
1: Ye, già da un po', sì.
0: Già
1: sì.
0: Uno che si fa, vabbè, perché i cani fai Ye, Ye, Kanye.
1: No. Ha deciso di cambiare nome. Vabbè,
0: ero rimasto a Prince, Tough Cap, innominabile, tipo Maometto, invece lui si fa chiamare Ye.
1: Ye.
0: E io dove ho vissuto con tutto sto
1: però
0: tempo.
1: Devi dirlo con enfasi, come il caffè olé quando vai in Francia, che sarebbe au light, invece viene da dire caffè olé. Tu chiamalo Ye. Ok, Kanye West è un personaggione, fa tanto parlare di lui, per cose non sempre positive, ecco, non vorrei entrare nel merito. Ha annullato il concerto a Reggio Emilia, che doveva tenere il 18 luglio a Reggio Emilia.
0: Oh signore!
1: Il Codacons si è attivato e sarebbero arrivati a un dunque, quindi lui dovrebbe rimborsare, o meglio, deve rimborsare 70.000 fan.
0: La Peppa.
1: Non so come. E poi il Codacons ha insistito dicendo: voi provate a controllare, voi che avete il biglietto, insomma, se potete farvi rimborsare anche delle spese extra che avete sostenuto per questo concerto. Magari qualcuno si era già attivato per prendere un albergo.
0: E, non è, e non è cancellabile, certo, spendi meno, magari vai dici non è cancellabile. Cavoli!
1: Quindi Kanye West si trova, anzi, si trova in un bel pasticcio.
0: Ma non potevano sostituirlo con Sheena East? Vabbè, questa è una battuta che capiscono in pochi: Kanye West, Sheena East.
1: Ah, ok.
0: Est e ovest, vabbè, se qualcuno ha capito la battuta di Sheena East su 600.000 persone che ci ascoltano adesso, bravi, 700.000.
1: Va bene, allora noi presi da questa, insomma, abbiamo preso spunto da questa notizia, perché 70.000 fan sono tantini, ragazzi, cioè utenti del concerto. Vi vorremmo chiedere questo: a chi chiedereste un rimborso? O meglio ancora, chi vi dovrebbe rimborsare una serata andata male? Vi hanno trascinati a un evento che è stato orribile, qualsiasi cosa, voi vorreste chiedere a questa persona un rimborso un giorno della vostra vita, cioè dovrebbero rimborsarvi quel giorno della vostra vita.
0: Guarda, ci sto pensando, perché sicuramente c'è, ma adesso non mi viene in mente. Secondo me anche voi, se ci pensate, chi vi dovrebbe rimborsare un evento, va portato in un posto che dici no vabbè, ci devo pensare, sicuramente c'è. Poi io sono molto esigente quando vado in giro.
1: Vai. Ci aiutate voi con le vostre storie e i vostri ricordi.
0: 388 22 388 22, messaggi vocali a RDS, vi aspettiamo, che siate ragazzi, che siate ragazze, perché la Clara e San Giovanni sono ragazzi, ragazze, senti.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Through the Fog, attraverso la nebbia, permettimi di salutare Chiara e chi ci ascolta attraverso anche un po' di foschia e tanto mare in mezzo, dalla Tunisia, Brahim Salem, perché ci ascolta e ci guarda, no? E mi fa effetto che in Tunisia ci ascoltino, ci guardino. Ciao, saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa, e siamo molto contenti di arrivare anche di là, dal Mediterraneo.
1: Incredibile. Ragazzi, però vi abbiamo chiesto anche un'altra cosa, cioè vi abbiamo chiesto quella volta in cui vi hanno trascinati o siete andati a un evento, a un concerto, se avete visto qualcosa, un compleanno, un matrimonio, ma vorreste indietro un ipotetico rimborso spese, no? Perché è stato terribile. Sentiamo.
2: Allora, tanti anni fa andava di moda, se vi ricordate, Violetta.
1: Certo.
2: Fece uno spettacolo al Pala all'Ottomatica dove si pagava un botto, non mi ricordo bene la cifra, ma tanto. E mi ricordo che abbiamo preso due biglietti per me e mia figlia, perché era piccolina, innamorata di Violetta. E in tutto questo, praticamente uno spettacolo veramente vergognoso. Finito lo spettacolo, tutti ci siamo alzati, quasi con la voglia di insultarla.
0: Ricordiamo, era uno spettacolo live che derivava da un telefilm di successo, comunque italiano, quindi era una produzione anche, insomma, per i ragazzi, per i bambini, insomma, che certo hanno diciamo pestato sull'acceleratore finché c'era gas,
1: per amore dei figli. Sì. Questo ed altro, così si dice. Ma continuate anche voi a mandare i vostri messaggi al 388-22-388-22, quella volta in cui siete stati trascinati ad un evento, ma ad oggi vorreste, se poteste richiederlo, indietro un bel rimborso spese, perché è stata una giornata persa.
0: Vocali 388-22-388-22.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprilo!

0: dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Le 20 e 44 minuti, siamo pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo. A voi.
8: Una mattinata di giovedì stabile ed assolata sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un nuovo impulso atlantico apporterà dell'instabilità su Alpi e Prealpi, che poi andrà ad interessare anche le zone pianeggianti entro la fine della giornata, soprattutto a partire dalle regioni di nord-ovest. Temperature massime che saranno comprese tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma come sempre per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: 9 meno un quarto, la radio di sera RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa.

0: che, rock by.
1: Che poesia, scusate, eravamo io e Chiara stavamo ballando una danza, diciamo, classica. È una specie di valzer stavamo facendo, ecco.
0: A distanza, quindi sì. Immaginate la fatica.
1: Sì.
0: Dunque, stavamo parlando di quel giorno che vorreste rimborsato, perché siete stati trascinati a un evento. Prima una signora ha parlato di questo concerto anni fa di Violetta, di questo spettacolo di Violetta. Ma sappia, signora, che non era sola.
2: Io c'ero quella sera da Violetta e confermo, fu una cosa proprio triste. Mia figlia dice di no perché l'era innamorata, ma per noi era proprio triste.
0: Vabbè, però erano contenti i ragazzi.
1: E però non è stato rimborsato. Senti qua, Chiara, che rimborsi chiedono?
3: Mi dovrebbe rimborsare più di un giorno della mia vita quel del mio ex. Da quando ho scoperto la sua password di Facebook, sono entrata e ho trovato milioni di chat con altre ragazze dove diceva a tutte che erano il suo sogno erotico.
0: Ma che eleganza!
3: Altro che rimborsare, non solo.
1: Hai capito?
0: Elegantone lui poi, eh.
3: Ma io voglio un rimborso per quella volta che mi hanno trascinata ad uno spettacolo teatrale locale pagando 35 euro presso
1: però.
3: Un teatro molto bello per vedere un tizio che si muoveva all'interno di una tenda e a fine spettacolo, una tenda da campeggio, e a fine spettacolo usciva da questa tenda da campeggio. Fine spettacolo.
1: Ma
3: orribile.
1: Ma non era Antonio Rezza col suo spettacolo,
0: no,
1: nella stoffa bucata.
0: No.
1: Ce la potremmo fare, ce la potremmo fare. No, non credo proprio.
4: Sono Marco da Cremona. Io vorrei il rimborso di tutte le buste che ho fatto per i matrimoni che non sono durati neanche 2 anni. Lì richiederei il rimborso della busta fatta e il rimborso dell'addio al celibato fatto. E quindi recupererei un bel gruzzoletto.
0: Voglia, però valla sapere prima che non dura più di 2 anni, poverini.
1: Senti, Chiara, io vorrei chiedere un rimborso a Taylor Swift.
0: Okay.
1: Perché io ero andata al concerto per vedere Elizabeth Taylor, ma non c'era. C'era solo il titolo.
0: Ma quando ci sei andato però? Perché
1: l'altro ieri.
0: E allora?
1: Non c'è più Elizabeth Taylor? Scusa, che
5: RTS.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RDS, 100% grandi successi. Mi comunica che Elizabeth Taylor non è voluta andare allo spettacolo di Taylor Swift.
1: Ma non poteva proprio. Cioè, a meno che non ci fosse una seduta spiritica collettiva, era un po' difficile.
0: Aveva il suo nono matrimonio, Elizabeth Taylor, era impegnata per il nono matrimonio. È stata con San Pietro, tra l'altro.
1: Hai visto che roba?
0: Che ci saluta.
1: Caramente.
0: Ciao. Buon tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Ancora buonasera, ben ritrovato a Lau Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
5: Iran e Stati Uniti, stiamo esaminando i messaggi che ci siamo scambiati, ha detto poco fa il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi, che però ha avvertito se Israele attaccasse Beirut risponderemmo con decisione. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, quest'ultima descritta come sollevata ma non stupita dai suoi legali che preannunciano una serie di richieste di risarcimento danni. Emanuele Pozzolo fuori strada col suo SUV nel biellese, il parlamentare vannacciano illeso aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge, gli è stata ritirata la patente. C'era un temporale, ho sbagliato a mettermi alla guida, le parole di Pozzolo. Sport, tennis a Parigi di fronte Berrettini e Arnaldi nel primo set, romano avanti 3-1, chi vince trova in semifinale Cobolli che oggi si è imposto in 4 set su Aliassim. Calcio nazionale sperimentale di Baldini in campo a Lussemburgo, match amichevole parziale 0-0. Playoff di C, finale d'andata ripresa oggi alla Rigamonti dopo l'interruzione di ieri per maltempo, match tra Brescia e Ascoli chiuso sull'1-1, ritorno il 7 giugno. Questa è RDS.
0: E buonasera Italia, alle 9 in punto vi giunga il saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Guarda come mi valorizza il 265 della TV, dal basso ma verso l'alto.
1: Come si fa con, sai, con Miss Italia?
0: Certo,
1: come si faceva?
0: Certo, perché c'è un fisico con le gambe lunghe e un bel polpaccio.
1: È vero.
0: Poi
1: è vero.
0: Sali su e vedi questi capezzoli turgidi, poi la faccia di Mauro Casciari.
1: Io avrei bypassato la parte del petto, però va bene, ma perché io ti sostengo in questo? Queste cose. Va bene, perché sei un mito. Tac.
0: Madonna, Chiara. Posso darti un voto? 8, 8, 3.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni